0: Alleluia!
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cause it's the white.

0: Kid.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

E buongiorno, buongiorno a tutti da Santigna, questo è Rosso Malpelo, ritorniamo dopo una settimana di pausa. E in apertura come sempre i Jefferson Airplane, la loro White Rabbit, il coniglio bianco. Come la nostra cara Alice che segue il bianconiglio, allora noi seguiamo, potrei dire seguiamo i nostri sogni, ma chissà. È una povera disfattista che vi parla, disillusa e disincantata, quindi non mi date retta, è meglio. Vi ricordo subito i nostri contatti 340-197-4468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate anche al numero della diretta 06-8898-0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky, Facebook. Mi raccomando, su Facebook Radio Città Aperta con 2A. And if you go chasing rabbits. Oggi due le interviste, una alle 10.30 e una alle 11. La prima parleremo di attraversamenti multipli, come facciamo ogni anno con la sua direttrice artistica, ovvero Alessandra Ferraro, e poi un po' di un'intervista dal mondo della musica. E io direi intanto di iniziare appunto con la musica, The Animal, House of the Rising Sun, così, una canzone a caso.

The Animals 1964, The House of Rising Sun, questo arpeggio di chitarra inconfondibile che apre anche un po' all'epoca a un rock un po' diverso, mi viene a dire prog rock, siamo solo agli inizi, ma diciamo che in realtà è più appropriato dire che questo brano affonda le radici in antiche ballate folk anglo-americane.

Ed ecco un altro classico che è passato qui sullo streaming di RadioCittàAperta.it. Stiamo parlando, inutile dirlo, degli Steely Dan e della loro Do It Again, groove molto riconoscibile, 1972, dall'album di debutto Can't Buy a Thrill, dopo la potenza viscerale di The House of the Rising Sun. Strumenti insoliti, una cosa che mi ha sempre fatto impazzire è a un certo punto, quasi a metà del pezzo, una chitarra elettrica, no, un sitar elettrico suonato da Danny Diaz, seguito poi dall'organo. Bene, andiamo avanti prima della prima intervista di oggi e lo facciamo, vediamo un po', con questo brano, Bots Skaggs, e questo è Lowdown.

E mentre cerchiamo di metterci in contatto con la prima ospite di oggi, ovvero Alessandra Ferraro per attraversamenti multipli, andiamo avanti con la musica. Vabbè, in sottofondo inutile dirlo, abbiamo i Toto e la loro Africa. Ci ascoltiamo qualcos'altro. Loro sono i Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Dire Straits e il loro classicone Sultans of Rhymes. Bene, le 10:37 abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di oggi. Do il benvenuto ad Alessandra Ferraro, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuta e ben ritrovata, visto che ci siamo, non è la prima volta che ci sentiamo proprio in questo periodo dell'anno, e non è un caso infatti perché siamo qui di nuovo a parlare di attraversamenti multipli, un programma, possiamo dire, multidisciplinare che ha concluso la sua prima parte il 20 giugno scorso, l'altro ieri, a Roma, a Parco di Torre del Fiscale, ma che vede anche altre due date di cui tra poco parleremo. A Toffia il 3-4 luglio. Attraversamenti multipli che è giunto alla sua 26esima edizione, organizzato da Margine Operativo. Alessandra Ferrara è alla direzione artistica insieme a Paco Graziani. Che cos'è Attraversamenti multipli?
1: Allora, Attraversamenti multipli è un festival multidisciplinare che esiste dal 2001, quindi quest'anno siamo arrivati alla sua 26esima edizione, quindi propone ogni anno spettacoli, performance di danza, di musica, di teatro e una sezione anche dedicata ai kids, tra cui inseriamo anche il circo contemporaneo. E diciamo, la particolarità del festival è che si è sempre in tutti questi anni confrontato con gli spazi pubblici, quindi l'elemento di continuità in questo percorso è proprio il dialogo con gli spazi urbani e dal 2022 con la natura urbana, cioè quindi con gli spazi verdi della metropoli. Infatti dal 2022 proponiamo il festival al Parco del Torre del Fiscale, abbiamo fatto 8 giorni che sono conclusi appunto sabato il 20, e con la presenza di 25 compagnie, 36 spettacoli. Insomma, è stato un bel programma denso che si è sviluppato dal tramonto, quindi partiamo verso le 7:30, le 8 fino al notte inoltrata, intrecciando appunto vari linguaggi artistici, varie ricerche e sperimentazioni di artisti diversi da scena contemporanea sia italiana che nazionale. Abbiamo avuto alcune presenze internazionali, tra cui alcune prime volte di presenza di alcune artiste e artisti internazionali in Italia, e quindi siamo dato per chi è venuto e ha attraversato il festival, siamo molto stanche ma felici di come è andato. E ci sono altre due giornate, e adesso da un po' di anni facciamo due giornate fuori Roma, a Toffia, che è un paese molto bello in provincia di Rieti, tutto rigenerato e riqualificato, e con questo è l'altro elemento un po' di anche che ci accompagna in questo percorso del festival, quello del dialogo con gli spazi rigenerati, quindi quei luoghi trasformati che hanno avuto un loro percorso, una loro storia, e di un paese appunto in provincia di Rieti, lo presentiamo il 3-4 luglio, due giornate, sono delle giornate dedicate a nuove generazioni di spettatori, abbiamo dei spettacoli di circo contemporaneo, tra cui il 4 luglio ospitiamo Madame Rebinet con una compagnia italo-francese che presenta in prima nazionale uno spettacolo dedicato al mondo del tennis, quindi sport e circo contemporaneo, una bella connessione. Quindi per chi è interessato trova tutto il programma, tutte le indicazioni sul sito, che è attraversamentimultipli.it, e fare delle domande?
0: Sì, infatti volevo chiedere, lei intanto è stata magnifica perché ci ha veramente fatto un excursus. Intanto volevo chiederle, 26 edizioni sono veramente tante, no? Quanto è cambiato dalla prima, anche rispetto a quanto è cambiato il mondo intorno a noi? E cosa c'è di diverso, anche se c'è quel valore aggiunto che riconosce in queste ultime edizioni o in particolare nell'ultima?
1: Allora sì, è cambiato, chiaramente il mondo è cambiato l'universo dal 2001 ad oggi, però ci sono anche degli elementi, che l'importanza poi di quello che propone dal nostro punto di vista delle arti sceniche, delle arti performative, proprio il dialogo con i pubblici e l'importanza della relazione, quello è qualcosa che secondo noi addirittura aumentato l'esigenza di creare delle dinamiche di relazione, di partecipazione, quindi vedere il festival anche come un meccanismo che crea socialità diversa, una socialità attraverso dei linguaggi, attraverso le proposte artistiche, e anche un modo diverso di vivere i luoghi, gli spazi, nel momento in cui forse la grande differenza rispetto al 2001, in questo momento c'è una tendenza maggiore a un po' una desertificazione.

0: molto nel tempo, però abbiamo dei pilastri, che appunto il dialogo negli spazi pubblici, poi inizialmente noi abbiamo lavorato nei luoghi di viaggio, cioè si iniziava attraversamento tra linguaggi artistici in luoghi di attraversamento della città, quindi questo nome anche racconta un po' lo spirito. E negli anni siamo stati nomadi, abbiamo attraversato spazi diversissimi, da luoghi, dalle università alle urbane. Abbiamo lavorato molto, per esempio abbiamo proposto molti anni il festival del quartiere del Quadraro, e poi appunto siamo arrivati negli spazi verdi, e questo anche dentro un ragionamento di quanto è diventato sempre più centrale in quest'epoca il tema della sostenibilità ambientale e sociale anche. E quindi abbiamo un po' cercato di, nel nostro piccolo, è chiaro che un festival è un piccolo universo, è qualcosa di molto parziale, però cercare comunque di creare delle dinamiche di trasformazione, delle traiettorie, di immaginare un cambiamento possibile. E ci sembrava importante andare con il festival a dare un contributo su questo, e quindi sottolineare molto questo tema della sostenibilità. Per cui questa è stata un po' la scelta anche di andare nei spazi verdi urbani, e di proporre il festival lì, e anche di dedicarlo un po' sia con le performance che proponiamo nelle forme, nei contenuti, al tema della coesistenza, che un po' è stato il grande, diciamo, la parola che ci ha accompagnato in questa edizione e anche nell'anno passato, e anche questo tema della sostenibilità, anche per cercare di creare una riflessione nel nostro ambito, che è quello appunto della la scena artistica, delle arti performative del contemporaneo, sul tema della sostenibilità, come poter realizzare e proporre degli spettacoli che però al loro interno si pongono anche il problema dell'impatto nell'ambiente circostante. E per questo appunto abbiamo cercato di fare un lavoro sul disallestimento, che questo è un percorso che esiste da, ci accompagna in tutti questi anni. Quindi cercare molto di essere in dialogo con i luoghi, allestimenti molto leggeri, tecnologie con poco impatto energetico, lavoro sullo spazio, quindi abbiamo presentato molti spettacoli itineranti, per esempio che partivano supportati dalla luce del sole, che si sono sviluppati sia nel parco che nel quartiere limitrofo, che è il quartiere del Quadraro. Quindi cercare di fare un ragionamento e invitare il pubblico a stare con noi all'interno di questo ragionamento sul tema della sostenibilità, che ci siamo un tema in questo momento centrale, tanto più in questi giorni di questo caldo improvviso, il tema insomma del cambio climatico, certo. di come riuscire a fare sì che ci sia un pianeta Terra che sia, diciamo, più accogliente per tutte e tutti, sia gli esseri umani e che insomma le altre specie con cui conviviamo.
1: Che cosa ci aspetta il 3-4 luglio a Toffia?
0: Scusa, non ho sentito benissimo.
1: Mi senti?
0: Sì, adesso sì.
1: Dico, il 3-4 luglio, abbiamo detto, sono le giornate conclusive al centro storico di Toffia. Che cosa ci aspetta in queste due giornate?
0: Allora, vi aspetta, come dicevo, ci sono due spettacoli di circo contemporaneo. A Toffia dedichiamo le giornate sempre un po' a tutte le nuove generazioni di spettatori, quindi dai 0 ai 99 anni. Quindi, e anche perché, tra l'altro, questo è determinato dal fatto che poi col festival cerchiamo sempre di creare dei dialoghi anche con le comunità che stanno nei luoghi, e Toffia per esempio è un posto dove ci sono molti limitrofo a Toffia, vivono molti bambini e bambine, con molte persone che magari sono anche andate via dalla città, hanno fatto una scelta un po' di allontanamento, diciamo, dalla città, e quindi ci sembrava interessante, tenendo presente anche la composizione di quella, diciamo, di quella sia di Toffia che insomma dei dintorni, proporre qualcosa adatto a tutte e a tutti. Qui ci sono dei spettacoli di circo contemporaneo e nella piazza Umberto I, che è piazza di Toffia, abbiamo il Circo Madera, che presenta uno spettacolo che tra l'altro intreccia molto anche questo, è il circo contemporaneo, ma contemporaneamente c'è l'elemento del teatro comico, l'elemento della danza, dell'acrobatica, della ruota tedesca. Roberto Splatter di Circo Madera presenta Ruota Libera, e il 4 luglio, come dicevo, Madame Ribinet, una compagnia italo-francese, cioè nata in Francia ma in realtà di artisti italiani, uh-huh. Presentano The Final Match Point, quindi è uno spettacolo, tra l'altro un'anteprima nazionale, quindi è la prima volta che che viene presentato, e abbiamo aspettato.

0: un paio in realtà abbiamo spiegato anche negli altri anni quanto ci interessa molto il lavoro che fa, che è molto interessante perché anche qui lavorano sul circo contemporaneo ma intrecciandolo ad elementi di teatro, ad elementi di acrobatica con una drammaturgia sempre molto interessante e qui è un lavoro tutto sullo sport, quindi proprio sul tennis, e che continua la loro ricerca, che avevo iniziato già prima con il Giro della Piazza, che è proprio sul ciclismo, è molto divertente, però devi aspettare comunque nel loro diciamo essere molto parlare a un pubblico molto vasto, hanno comunque portato anche diciamo dei contenuti di riflessione, quindi in questo caso sull'abbassare poi i livelli della competitività, quindi insomma hanno anche chiaramente portano anche un messaggio. Questo è il 3 e 4 luglio e poi chiudiamo quest'anno e la traiettoria è continua e ci vediamo a giugno del 2027.
1: Bene, io ringrazio Alessandra Ferraro che ci ha parlato di Attraversamenti Multipli giunto alla 26esima edizione e ricordo ancora il 3 e 4 luglio a Toffia in provincia di Rieti. Grazie ancora e alla prossima.
0: Grazie a voi per l'ospitalità.
1: Grazie, ciao, a presto.

Allora, mi dispiace, ma Guns N' Roses non è proprio il mio gruppo preferito, cioè alle volte è proprio fastidio ad ascoltarli, non lo so, qualcuno mi odierà per questo. Le 10.50, fra 10 minuti avremo la seconda intervista di oggi, vi ricordo che staremo insieme poi fino alle 12 e andiamo avanti con la musica e lo facciamo con Supertramp, The Logical Song.

E finisce così Super Tramps con la loro Illogical Song e noi andiamo avanti ancora un poco con la musica. Prima della prossima intervista dicevamo Super Tramp, Illogical Song, canzone che riconosciamo tutti al primo ascolto, pubblicata nel 1979 nell'album capolavoro Breakfast in America e dopo la precisione, possiamo dire, dei Dire Straits, questa si inserisce abbastanza bene.

0: Le 11 precise e abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro secondo ospite di oggi. Do il benvenuto a Montegro. Ciao, buongiorno.
1: Eccoci qui, buongiorno.
0: Ciao, allora è uscito il 5 giugno il tuo nuovo singolo dal titolo Saturi e sei partito da già una decina di giorni, insomma, con il tour estivo, l'11 giugno a Bologna, 19 a Torino, tra qualche giorno sarai a Trentinara. Partiamo subito da Saturi, come nasce e come sei arrivato poi anche al tour e via dicendo?
1: Sì, Saturi è un brano che nasce dall'esigenza di raccontare un pochino le problematiche dei nostri giorni che ci rendono proprio saturi, appunto, questo bombardamento continuo di notizie che ci rende anche un pochino assuefatti. Quindi volevo mettere un pochino queste problematiche dentro il brano ed è venuta fuori in maniera abbastanza istintiva, proprio perché credo che quando c'è l'esigenza le canzoni vengono anche in maniera molto più spontanea, e poi l'esigenza di portarla live perché comunque rimane secondo me uno dei punti fondamentali di fare musica, quindi quello di portare dal vivo le storie, le canzoni.
0: Allora, cantautore, autore, polistrumentista, tra l'altro una menzione speciale del Club Tenco per Occhi Stanchi, una collaborazione con Max Gazzè. La tua cifra stilistica da chi e da cosa è stata influenzata?
1: Sicuramente a livello testuale, sicuramente dai grandi cantautori. Io sono cresciuto con il mondo del cantautorato, soprattutto quello di stampo romano, quindi vari Silvestri, Fabi, Gazzè, Sinigaglia, anche andando un pochino più indietro, Califano, poi i grandissimi, Lucio Dalla, insomma, tutta la scuola del cantautorato sicuramente è il movimento che continua ancora ad oggi ad influenzarmi tantissimo.
0: Bene, e dicevamo appunto che ha iniziato il tour, come sono andate queste prime date?
1: Bene, bene, abbiamo fatto due date, Torino e Bologna, molto bene, poi la dimensione live è sempre quella più bella, anche come esigenza personale è una cosa che mi fa star molto bene suonare, quindi è sempre un bel momento. E ci saranno tante date anche quest'estate, quindi gireremo abbastanza.
0: Ok, il tuo disco d'esordio, Vita bellissima, vuoi dirci altro del disco oltre Saturi?
1: Nel disco Vita bellissima diciamo che si affrontano più o meno le stesse tematiche che si ritrovano anche in Saturi, diciamo che poi ci sono anche, essendo un disco che è un pochino più variegato, ci sono anche dei temi più sociali e relazionali, però è un primo disco a cui tengo tantissimo, anche perché credo che il primo disco sia identità. E Vita bellissima è un pochino questa provocazione, con questo titolo volevo dare un pochino la sensazione di questa finta bellezza di cui siamo circondati, un pochino sottile, quindi era una provocazione anche il titolo di questo disco.
0: Senti, invece una curiosità, da dove nasce il tuo nome d'arte?
1: In realtà il nome d'arte nasce un pochino da un immaginario, cercavo anni fa, cercavo qualcosa che non esistesse sui social, questo era il mio primo obiettivo. E poi non so perché in quei tempi cercavo un nome che mi rimandasse a qualcosa di esotico, di caldo, perché comunque i primi brani avevano anche loro questa cifra stilistica molto chitarristica che mi faceva pensare al Sud America. È un nome di fantasia che è venuto fuori senza troppa ricerca matematica, ecco.
0: Bene, allora noi adesso ci salutiamo, ma soprattutto ci salutiamo ascoltando Saturi. Qual è la prossima tappa, abbiamo detto? Così lo ricordiamo ai nostri ascoltatori.
1: La prossima tappa sarà Trentinara giovedì e ci sarà anche un secret concert il giorno prima su Napoli. Ah. Quindi sarà una tappa campana questa settimana.
0: Bene, allora Montegro, grazie per essere stato con noi e appunto ora ci ascolteremo insieme Saturi. Grazie, a presto.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao. Okay.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Sì, lo so, di solito nella seconda parte ci dedichiamo alla musica italiana, ma c'ho sto brano in testa da giorni e avevo bisogno di snocciolare, di sviscerare, di condividerlo con voi. La perla del trip hop, stiamo parlando di Teardrops, neanche a dirlo, i Massive Attack.

continuiamo un po' a sviscerare questi suoni scuri alternativi degli anni 90 e lo facciamo sempre nell'ambito dei Massive Attack. Il brano che stiamo per ascoltare è Unfinished Sympathy, Massive Attack.

Unfinished Sympathy, stiamo parlando ovviamente ancora dei Massive Attack, ma adesso finalmente è arrivato il momento di come dire, andarcene, virare verso la musica italiana con una coerenza, devo dire, sul piano dell'atmosfera scura e cinica. Qualche sera fa, in occasione di Arci Roma incontra il mondo, in quello del Parco delle Valli, c'è stata un'interessante rassegna. Mercoledì sera ai 99 posti a seguire Yasan Dub Foundation e venerdì Frankie High Energy in un live strepitoso, e noi adesso ce lo ascoltiamo con la sua perla, che è Quelli che ben pensano.

che ben pensano, l'avete riconosciuta, oltre alla voce di Frankie High Energy, lo sapete, c'è anche quella durante il ritornello di Riccardo Sinigallia, un brano insomma profetico che racconta bene come dire il mondo cinico e attuale, anche un po' della figura dell'arrampicatore sociale. Rimaniamo in quegli anni e rimaniamo in quello stile, e lo facciamo ascoltandoci Neffa.

Neffa aspettando il sole, Neffa e i messaggeri della Dopa 1996, un classico assoluto del rap italiano con una forte impronta soul ma anche malinconica, insomma quelle canzoni che si ascoltavano di sera chiusi in cameretto anche in macchina al tramonto. Bene, andiamo avanti e lo facciamo con Subsonica, Cose che non ho.

Cose che non ho dal primo album omonimo dei Subsonica, band torinese, un testo un po' sulla disconnessione. Rimaniamo in quell'ambito, dicevamo è il 1997 e noi adesso ci ascoltiamo, rimaniamo in quegli anni, non precisamente nel 97 ma nel 2001, quindi ci spostiamo un pochino e lo facciamo con i Blu Vertigo, il brano che stiamo per ascoltare, tra l'altro Blu Vertigo che hanno ripreso un po' in mano la band qualche mese fa, c'è stato un live a Milano, pareri discordanti, se non erro tra poco saranno anche a Roma. Noi li ascoltiamo con questo brano che quell'anno portarono al Festival di Sanremo, stiamo parlando de L'Assenzio.

L'Assenzio, The Power of Nothing, giusto sottotitolo, con questa linea di basso pulsante e questo testo che si concentra un po' sull'incomunicabilità. Bene, alle 11.41 abbiamo ancora 20 minuti. Vi ricordo che dopo Rosso Malpelo ci sarà la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista con Narrador Cavaliero. Seguirà poi alle 14 la replica di Forno One con Fabrizio Forno. Dalle 16 Gianluca Polverari e Puzzle, dalle 18 Rock Trotter con Eleonora Tagliafico e infine dalle 20 a chiudere il lunedì come sempre Cats and Jammer con il buon Miro Barsa. Bene, andiamo avanti e andiamo un po' a chiudere il cerchio. Subsonica insieme Blu Vertigo, disco Labirinto.

Disco Labirinto, Blu Vertigo e Subsonica, quando sono le 11:46, beh, due brani, forse tre, riusciamo ad ascoltarceli insieme. Vi ricordo che, finita la trasmissione, tempo di un quarto d'ora, troverete disponibile sul sito radiocittaperta.it il podcast della trasmissione appena andata in onda, ovvero Rosso Malpelo con Santigna. Perché parlo così? No, non è la vostra radio che si interrompe, ma sono io che sono stupida. Bene, andiamo avanti, cambiamo un po' il genere. Mi andava di sentirli perché non li sento da un po'. Sto parlando di New Genea, questa è Shalla.

New Genea con Shallah, il napoletano Mollami, per questo brano che ha accompagnato l'estate scorsa, uscita infatti verso luglio del 2025, che mantiene un po' quella impronta internazionale di questo duo partenopeo, cassa trascinante ma anche italo disco. Bene, siamo giunti quasi alla conclusione di questa puntata di Rosso Malpelo. Direi di rimanere sicuramente in terra italica, e lo facciamo con un re un po' dell'italo disco, però vintage, passatemi il termine. Lui è Pino D'Angiò, ma quale idea? Eccola qua.

lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

Che idea, Pino D'Angiò, 1981, siamo giunti alla fine e lo facciamo con quest'ultimo brano splendido, splendente di Donatella Rettore. Vi ricordo che tra poco troverete il podcast di questa trasmissione appena andata in onda su radiocittaperta.it. Rimanete sintonizzati su Radio Città Aperta, perché Radio Città Aperta da più di 45 anni è musica, cultura, informazione. RCA, resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna. E parte così da una certa, e invece noi la facciamo partire dall'inizio, neanche a dirlo.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Ciao, va? Tra qualche giorno devi partire. E quando la leggerai, sarai già in un altro continente. Sarai lontano da tutto, ma non fa niente. C'ho manco 10 anni, ma mi ricordo bene. C'ho un ricordo indelebile della tua passione. E dello star senza catene. Ma tu mi dici, devo andare via. E fatte sta meglio. Però, papà, come faccio se te mi dovresti insegnare? Mi diresti, fio, ormai sei un ometto, pensa a tua madre, ai fratelli tua. Però non te scordà di andare presto a letto. Vado in Europa a cercare a fare un po' più desordi, vado a scoprire nuovi orizzonti. Lo so, papà, devo essere forte. Ma io già penso a quando ritorni. Da vedere quella faccia bella e sorridente, da vederti abbracciata a mamma che sta tutta arrabbiata, ma te la guardi e le dici, ti preoccupa che non è successo niente. Vabbè, te lo prometto, quando che ritorni so già un uomo grande e non ti preoccupa che qualcosa c'ho già a mente. Ti ringrazio per la fatica e lo sforzo che farai, che a volte lo so. Ti troverai in mezzo ai guai. Un bacio, papà mio, col cuore, con tutto l'affetto, dal fio tuo piccoletto.

0: Basta la vistarte la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: Ed eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista su Radio Città Aperta, ospite speciale a dir poco, ovviamente voce storica, radiofonica e chi più ne abbia ne metta, ma adesso ne parleremo con lui, Pier Tosi, direttamente da Bologna. Ciao Pier.
1: Ciao, ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
0: È un piacere, ovviamente era tanto che volevo fare queste due chiacchiere qua in radio, anche per la trasmissione e gli incontri che abbiamo avuto nel Rototom Sunsplash più volte, ma ecco, Pier Tosi, iniziamo appunto come figura che nasce come ecco, speaker, giornalista musicale e veramente tante altre cose, no? Credo dagli anni 80 più o meno come carriera in questo mondo, nella musica.
1: Ma guarda, diciamo negli anni 80 sicuramente come appassionato di reggae, che diciamo che si è concretizzato un po' di più il tutto quando ho deciso di fare radio, ed eravamo nei primi 90. E nel 90 ho iniziato a fare radio, e nella fattispecie nel 92 ho iniziato a fare un programma specializzato di reggae music, che è tuttora on air dopo 34 anni, e adesso ha anche una edizione internazionale che va in una web radio in Giamaica.
0: Oh, wow, vedi, questa è una bellezza vera e propria. Come si intitola lo storico programma, appunto, per chi ci ascolta?
1: Ma si chiama Soul Shakedown Party, che è il titolo di un brano dei Wailers del 69 prodotto da Leslie Kong. Mi piaceva questo titolo, che è un party soul shake, un party che scuote l'anima. Mi piaceva la canzone, e tra l'altro la canzone da 34 anni è la sigla del programma, ovviamente. Quindi
0: Ah,
1: diciamo che
0: ecco.
1: la voce di Marley che canta ribadisce ogni settimana lo spirito guida, anche perché è un programma molto legato alle tradizioni del reggae, al ritmo one drop, al roots, ma non solo poi.
0: Ok, quindi anche una lunga carriera per quanto riguarda la trasmissione, 34 anni, un percorso, no, che ti ha portato a scoprire un po' anche sui posti stessi, no? La reggae music, il mondo della reggae music in tutti gli aspetti, perché poi una carriera fatta appunto di quasi più di 30 anni, ovviamente, di musica e artisti, e da là nasce, no, la tua passione comunque dalla Giamaica, dalla musica giamaicana, immagino con Bob Marley, o c'erano altri artisti all'inizio di riferimento per la passione si è sviluppata in te, diciamo.
1: Ma guarda, in un contesto diversissimo da quello di adesso, dove era anche difficile trovare materiale, sicuramente da Marley. Marley è stato il gateway principale, ma magari anche quelle cose che venivano distribuite in Italia in quegli anni, soprattutto dall'etichetta Island, e quindi in quel momento Berlin Spear, Steel Pulse, Third World, quei gruppi. Diciamo che era un periodo in cui, tra l'altro, la musica che veniva prodotta in Giamaica era la dancehall, primi anni 80, metà anni 80, anche dancehall digitale, con cui qui in Italia non era facile rapportarsi, perché non si sentiva da nessuna parte. Al massimo qualcuno doveva essere fortunato di andare a Londra e comprare materiale tra l'altro corrente, ecco. Io sono andato in Giamaica poi successivamente, abbastanza tardi rispetto a quei tempi. Molti andavano con l'idea di Marley, del Roots in Giamaica, e si ritrovavano invece questi party sfrenati con dancehall digitale, e rimanevano abbastanza scioccati ai tempi. Parlo della seconda metà degli anni 80, quando quando era veramente in grande crescita la dancehall digitale, nuovi produttori produttori che si affermavano come per esempio King Jammy, eccetera, eccetera.
0: Ok, certo, perché poi effettivamente noi pensiamo ai tanti artisti che sono stati molto apprezzati, no, dal pubblico occidentale, perlomeno europeo, della roots music, ma poi c'era tutto questo mondo, ecco, più magari ecco, sotterraneo, perché magari le grandi case produttrici non l'avevano ancora sdoganato come può essere oggi, poi con la dancehall, con anche la dub, perché no, che sta prendendo piede magari in modo diverso, però poi ecco, gli stimoli giamaicani quasi erano più verso quel ritmo più accelerato che sul roots, no? O sbaglio pure all'epoca? Anche
1: Sì, sicuramente c'erano magari gruppi storici che continuavano a fare a fare roots music, però tutte le nuove generazioni, tutti i DJ che si affacciavano e anche alcuni cantanti che si affacciavano a quel tempo cantavano su ritmi digitali, un contesto completamente diverso che era stato un po' aperto, cioè diciamo che il cataclisma era stato il famigerato Slang Tang Rhythm nell'85 prodotto da Jammies e tra l'altro ritmo che era stato trovato attraverso un tastierino giocattolo della Casio.
0: Pensate,
1: Sì, è una storia molto particolare e tra l'altro sono anche risaliti alcuni maniaci alla programmatrice che era una signora giapponese che aveva programmato questo pattern ritmico, cioè praticamente un tastierino, uno strumentino, giocattolo digitale che aveva dei patterns ritmici pre-confezionati, no? E questo era una specie di ritmo rock and roll e queste due persone, l'aneddoto è riportato in varie versioni e questi due ragazzi apprendisti di Jammies che erano in studio giocando con questo macchinino, che era appunto un sequencer primordiale Casio, avevano trovato questo ritmo e avevano cambiato gli accenti facendolo diventare in levare praticamente. Poi è successo che a quanto sembra avessero anche perso avessero perso il salvataggio, l'hanno ritrovato. Quando l'hanno fatto sentire a Gianni piaceva talmente che ci ha fatto cantare vari personaggi in forma di dubplate, cioè facendo del materiale che avrebbe usato in un sound clash che avrebbe avuto di lì a pochi giorni con Black Scorpio, con Jack Scorpio. È successo a questo punto che in questo sound clash Gianni ha tirato fuori questi brani su questo ritmo digitale nuovo. Che era talmente queste frequenze talmente pulite, tagliate, apparentemente fredde che uscivano dalla macchina, suonate con lo sound system erano talmente potenti che la gente è impazzita. Hanno addirittura rovesciato il recinto, la rete di recinzione, ha dovuto suonare questi pezzi 10-12 volte di fila. E qui c'è stato un po' uno spartiacque, esatto. Cioè, questa è la storia dello Slang Tang che tra l'altro pare che abbia avuto in 2 o 3 anni, dall'85 all'88, più di 500 versioni, fatte anche da produttori diversi.
0: Ecco appunto la storia proprio che è partita, queste ed altre chicche proprio con Piertosi, anche per quello, no? Il piacere di stare qua e far ascoltare queste storie, un momento sicuramente che è andato verso la modernità, poi, no? Che è stata accettata oggi anche dal grande pubblico, perché adesso poi ci andiamo sui vari festival, però c'è anche una risposta, no? Sul digitale importante per quanto riguarda il mondo, no? della reggae music.
1: Sì, diciamo che poi ci sono stati alti e bassi e dobbiamo anche pensare che se si considera poi la musica mondiale non è che la Giamaica era una mosca bianca, dei massicci upload in termini di suono digitale c'erano un po' in vari ambiti, soprattutto nella black music. Diciamo che il digitale ha preso piede. E si poteva utilizzare sia per fare ritmi nuovi, dancehall, molto frenetici, alcuni dei quali tra l'altro richiamavano anche dei patterns ritmici antichi e addirittura di musiche di prima del reggae, di musica devozionale come la Kumina, la Pocomania, cioè c'era tutta una creatività che usciva supportata da sto digitale. Poi ci sono stati alti e bassi, per esempio poi negli anni 2000 c'è stato un po' un ritorno all'analogico, cioè produttori che facevano ritmi suonati con la batteria vera, col basso vero. Lì è una questione ovviamente di corsi e ricorsi, come spesso accade, come è spesso accaduto nei vari decenni di storia del reggae.

0: fatto con tantissime variazioni. Poi, ma quello che a me appassionava anche di questo mondo e che è sempre appassionato è stata la dedizione anche per raccontarlo, che va con la passione, ma anche appunto stando, no, poi la dedizione nel vero senso della parola appresso a un mondo che si è toccato, no, molti angoli dell'Europa e continua ad andare avanti, magari oggi più in Spagna che in Italia, con differenze anche a proposito delle generazioni. Però a te cosa ha spinto poi a sposarlo così tanto? Ecco, perché a noi cosa ci spinge questa passione? A te
1: Questa
0: cosa è
1: cosa che
0: stato?
1: io non ho una risposta netta, anche perché andiamo proprio a quando ero adolescente, no?
0: Certo.
1: Cioè, ai primi anni '80, io ero praticamente adolescente, ero appassionato di musica, compravo riviste, ovviamente il contesto è completamente diverso da oggi, in cui adesso non per dire che si stava meglio quando si stava peggio, queste banalità, però è chiaro che una volta, quando non avevi certi strumenti come internet, dovevi lavorare di più per costruirti un background, per imparare delle cose, dovevi comprare dischi, farteli prestare, insomma, avere la fortuna di conoscere qualcuno che avesse gusti simili ai tuoi. E alla fine Marley si sentiva ovunque. E non so, mi è venuta questa passione per questa musica molto forte, anche con questo lato esotico e anche soprattutto musica di grande messaggio. Erano comunque anche gli anni in cui si usciva in Italia da periodi di forte impegno giovanile, no? Forte impegno giovanile che aveva comunque una musica che supportava questo impegno, cioè una musica con dei contenuti, con delle istanze sociali. Il reggae era veramente perfetto. Credo che la grande fortuna del reggae in quegli anni in tutto il mondo è stato anche perché nel post 68 c'era una grande voglia di cambiare il mondo, e tutti gli aspetti venivano coinvolti, soprattutto anche la musica che da tanto tempo, anche dagli anni 60 americani, era una musica che portava dei messaggi in quel senso.
0: Certo, anche perché poi c'è stato un riscontro enorme una volta, no, che ha varcato poi i confini giamaicani, caraibici, e effettivamente ha incontrato, no, in un ventennio prima e poi dopo anche nello sviluppo europeo tantissimo riscontro. C'è sempre stata questa lotta, tu che sei anche, no, su una radio, ecco, on air e tutto. Noi come Radio Città Aperta adesso siamo diventati solo online. Però anche il passaggio poi, no, della musica reggae, in questo caso nelle radio nazionali o comunque a un certo livello, cioè c'è stato tutto un percorso per cui anche in Italia magari abbiamo lottato e ci eravamo quasi riusciti per un periodo, fine anni 90, inizio 2000, però un riscontro popolare, quello là c'è stato sempre e c'è ancora ad oggi, no? Non so tu come la vedi o come hai visto questo percorso.
1: Ma sì, magari diciamo che ultimamente forse è ridiventato un po' underground. Il reggae sicuramente è cresciuto tanto per vari motivi, anche con la crescita quando c'era il Rototom Sunsplash in Italia, ma anche perché poi c'erano anche tanti artisti, continuavano ad esserci in quel periodo tanti artisti nuovi che adesso magari fanno un po' facile, adesso magari ci sono e fanno fatica a farsi sentire, ma sarebbe un discorso veramente lungo da affrontare. Diciamo che la crescita di quegli anni, quando arrivavano certi artisti giamaicani in Italia e facevano addirittura dei tour di 7, 8, 10, 12 date, era perché c'era questo festival che cresceva anno dopo anno, c'erano ragazzi che andavano al festival, si appassionavano tanto e oltre a limitarsi al festival, andavano a sentire le dance, i concerti nelle loro città e nelle città grandi, Milano, Roma, Venezia, Bologna, Bari, c'erano comunque sia gruppi che suonavano e anche soprattutto Sound System, Crew che suonavano, quindi il movimento cresceva un po' tutto assieme su questa onda qui, diciamo.
0: Ok, certo, adesso anche per ricapitolare e riepilogare un po', ecco, per chi ci ascolta la storia anche recente, ma tu, ecco, parlando di te, le tue esperienze, perché è quello anche che secondo me interessa poi, ne ha intervistati praticamente, cioè le ha intervistati tutti, ecco, no? Le leggende, gli storici, nel senso è stata una lunga traiettoria che ti ha fatto scoprire profondamente, no? Anche il lato umano, poi dell'arte, degli artisti, dei musicisti, dietro il fatto di vedere lì poi sul palco, come piace a tantissime persone, anche il seguito, no, di questa musica che ha nel mondo. Ne hai conosciuto a livello umano, ecco, come magari c'è qualcuno che ti ha impattato di più, hai un ricordo anche da veramente amico, ce ne sono tanti, ecco, magari puoi dire tu qualcuno che poi ti ha ispirato anche proprio conoscendolo come persona.
1: Ma devo dire che da molto presto ho incominciato a fare interviste, anche a vincere un po' una sorta di timidezza, a lanciarmi, anche
0: Certo.
1: neanche tanto convinto del mio inglese, che però poi alla fine, diciamo che con i giamaicani la portavo abbastanza a casa. Giamaicani, tra l'altro, molto, molto accoglienti per certi aspetti. Reggae, fortunatamente, è sempre stata una musica che anche in Giamaica vedeva il pubblico sullo stesso livello degli artisti. Non è che c'erano artisti su un piedistallo, che erano inavvicinabili. Anche in Giamaica è tuttora molto facile incontrare artisti per strada e avere

0: Ricordo un'intervista molto bella a Barry Sammond fatta negli anni 10, però anche ricordo una volta un'intervista molto bella proprio a Roma a Max Romeo, per esempio, una delle varie volte che l'ho incontrato, in occasione tra l'altro di quando venne a presentare a Roma il suo bellissimo disco In This Time, quello fatto con la Tribù Acustica, che tra l'altro è un po' una chicca della sua discografia, che è apprezzata anche all'estero, ma per questioni di distribuzione non molto conosciuta. Direi veramente tante interviste fatte soprattutto. Soprattutto prima o dopo concerti, interviste che adesso così lunghe non ho più tanta occasione di fare, ecco, anche perché poi effettivamente i media attuali e internet predilige un messaggio più breve, più veloce. Questo è un po' un peccato, anche se però fortunatamente ci sono ancora intervistatori che fanno interviste molto lunghe, molto, molto piene di contenuti, devo dire. No, veramente tante interviste, mi ricordo anche Morgan Heritage, sì, anche alcuni artisti, magari non mi resta il rimpianto di non averci parlato a lungo. Per esempio, ho mancato per poco Sisla e non ho mai avuto, per esempio, un confronto un po' lungo, profondo con lui in questi termini. Però veramente ho intervistato tanti tanti artisti. Poi ho avuto anche la fortuna di fare per qualche anno il conduttore dello show televisivo del Rototom e di avere il privilegio di avere gli
1: Fantastico.
0: artisti dopo i concerti, intervistarli live in televisione, anche se poi erano interviste anche quelle abbastanza brevi, però anche questa era una cosa veramente molto molto bella.

0: Sì, poi le vibes, questo anche per farlo vivere a chi ci ascolta, del festival, come è il Rototom Sunsplash a caldo, comunque prima dei concerti è davvero una sensazione difficile quasi da spiegare, ma bellissimo, no? Trovarsi là nello scambio con artisti internazionali e molto spesso nel Rototom appunto leggendari, quindi uno, come parlavi tu, no? All'inizio, anche un po' per la lingua, un po' perché ci piace tanto, no? Come musica e la passione che abbiamo va un po' così, ma poi trovarti in quel mondo, no? Tu anche hai sviluppato un percorso, poi ecco, magari affronteremo Rototom, che ti ha permesso quello, no? Di sviluppare sicuramente un rapporto, una conoscenza approfondita poi di tutto questo mondo, no?
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro credo che un'esperienza come la Reggae University attuale, anche se adesso in Italia era molto impegnativo perché traducevamo in italiano. Quindi io in particolare gli anni italiani di Reggae University traducevo artisti, ci sono state delle session molto particolari da quel punto di vista.
0: Certo.
1: E, però anche adesso, secondo me, anche se qualcuno viene, vede l'artista che parla, anche se magari linguisticamente capisce, coglie la metà, tre quarti, però l'importante comunque è anche vederlo così da vicino che dialoga
0: Sì,
1: sicuramente è un'esperienza molto, molto particolare che racconta qualcosa in più di un artista che senti solo su disco o vedi su un palco o stando sotto e vedendo il concerto.
0: Certo, assolutamente un'altra esperienza, no? Lo dico anche io ovviamente per vissuto, e quindi è questo, ma il raccontarlo, no? Anche l'importanza, perché è una musica a cui noi diamo, ovviamente tu hai dato sempre e continui a dare un valore immenso, e di cui hai scritto, hai parlato, appunto è una trasmissione che va avanti da oltre 30 anni, siamo a 34 anni. È un po', non ti parlo di responsabilità quanto di divulgazione, l'importanza della divulgazione, cioè scoprirlo per i messaggi, per quello che è una musica comunque alternativa a quello che può essere un discorso, no, che va ormai sempre più verso una musica tutta uguale o comunque simile. Tu come la vedi? Ecco, è importante anche farlo al giorno d'oggi? È più importante? Come la valuti, ecco, questo discorso sul
1: No, beh, io
0: raccontarlo?
1: ci credo ciecamente. È chiaro che vengo da un mondo lontano. Io non sono sono sui social, ma di sicuro non sono cresciuto con i social.
0: Certo,
1: Per
0: certo.
1: dire, ai tempi io cercavo avidamente fonti di informazioni, anche cassette di programmi stranieri, di Rodigan, interviste, riviste americane, riviste inglesi. E credo che comunque, anche se adesso apparentemente con mezzi come Spotify hai accesso all'oceano musicale, però non è ovviamente qualche voce deve comunque guidarti, deve raccontarti qualcosa, e penso che quindi approfondire è molto importante. Io, per esempio, quando scompare un artista a vari livelli faccio sempre uno speciale in cui ho un modo particolare di raccontare sia a parola e musica, e a seconda della grandezza dell'artista mi prendo il tempo che mi serve. Per esempio, per raccontare uno slide and bar ho usato le 2 ore intere. Ieri sera, per esempio, è scomparso il 6 maggio un personaggio per niente noto che è Carlos Malcolm, che era un trombonista, un direttore d'orchestra dei tempi del pre-ska della scena jazz giamaicana, e l'ho raccontato suonando 5 o 6 pezzi della sua esperienza musicale principale in un contesto dove comunque mettevo anche musica giamaicana molto antica come il mento, il jazz giamaicano dei primi anni 60 e anche delle cose di ska. Cioè, io credo molto in questo tipo di racconto e vedo che il mio pubblico affezionato al mio pubblico mi è molto grato per questo tipo di racconto, ecco.
0: Certo, poi si può vedere appunto anche da frequentatore, sia tu che io, di festival, frequentatori di festival, dove si vede poi la risposta anche delle persone, da quando perlomeno anche è diventato più europeo, più internazionale come festival, il Rototom, essendo in Spagna, no? In quel di Benicassim. Insomma, primi, credo 2012, forse la prima edizione era
1: Il
0: là,
1: 2010.
0: 2010 addirittura, quindi già,
1: Sì.
0: già ancora più tempo. Quest'anno sarà la 31esima, quindi fate voi, per chi ci ascolta, la risposta giovanile, quello intendevo, no? Anche quelle 200 e passa mila persone che vengono in una settimana, 8 giorni di Rototom, e vedo tanta, no? Freschezza. Poi cioè, c'è comunque gente interessata che non è là solo sul mainstream, e per mainstream ovviamente diciamo pop, no? Per tutte quelle cose arrivano a milioni e milioni di persone, però no? C'è anche un ricambio, cioè ancora interessa proprio il movimento anche che c'è dietro alla sola musica, sola tra virgolette musica, no?
1: No, assolutamente. Poi è chiaro che anche lì ci sono diversi livelli. C'è
0: Certo.
1: sicuramente un pubblico di appassionati che vengono soprattutto per i concerti o per la dub e anche per la dancehall, ma c'è comunque un grande pubblico che viene proprio per l'idea di festival che comunque propone tanti contenuti, tanto divertimento e diciamo che l'idea del festival al di là della musica è proprio una sorta di piccola città in cui tu per 6 giorni dimentichi il tuo quotidiano e ti immergi completamente, incontri persone. Diciamo che l'idea di festival un po' anche per usare uno stereotipo un po' alla Woodstock, no? Diciamo, cioè
0: Sì.
1: il vivere un po' in una dimensione alternativa per qualche giorno che è veramente salutare a dire poco. E molti
0: Assolutamente.
1: vengono anche per quello, magari conoscendo anche solo pochi artisti reggae, scoprendone alcuni al festival, ma diciamo che era un po' la stessa cosa in Italia. Anche noi della scena reggae italiana, che eravamo un po' una famiglia, tutti abbastanza fratellati, e avevamo questa cosa bellissima che ci trovavamo lì, una volta all'anno ci rendevamo comunque conto che c'erano tanti giovani che magari non erano esperti, ma venivano perché la fama di questo festival aveva veramente rotto un sacco di barriere. Se tu parlavi con persone anche lontane dal reggae, avevano sicuramente dei fratelli, dei nipoti, dei cugini più piccoli che erano stati al Rototom in Friuli. Cioè, era diventato veramente un'idea, un concetto che conoscevano veramente centinaia di migliaia di persone a grandi linee. Quindi questo vuol dire che l'idea del festival al di là del reggae aveva proprio preso piede a livelli veramente macroscopici, come adesso poi succede in Spagna.

0: signore e signori.
1: Ciao a tutti i frutti.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. 14.01, giovedì 18 giugno 2026, Forno One. Fabrizio Mister Forno One al microfono. Per un paio d'orette staremo insieme come tutti i giovedì a partire dalle 14 e come tutti i lunedì per chi ascolterà la replica di lunedì 22 giugno. Fa un caldo fottuto, è cominciata l'estate. Non so se esserne lieto o già cominciare a pentirmi di questa sensazione, come dire, di appiccicume che ci accompagna dalla mattina alla sera, ma questo è quanto prevede la stagione, l'avvicendarsi delle stagioni soprattutto. Comincio a ricordarvi che 340 197 4468 è il numero che utilizziamo per ricevere messaggi SMS, WhatsApp e Telegram, quindi se volete scriveteci, raccontateci che cosa state facendo, come sopravvivete al caldo, come vi risulta questo anticipo di estate che improvvisamente ci coglie impreparati. Allora, oggi abbiamo il ritorno della rubrica Ascolti Doc. Abbiamo il piacere, credo che sia la prima volta, no, forse è la seconda, abbiamo il piacere di ospitare un direttore d'orchestra. In realtà Ferdinando Farò, che è il direttore anche dell'Arcipel Orchestra, qualche tempo fa lo abbiamo avuto ai nostri microfoni, ma insomma qui è una cosa che mi incuriosisce molto. Si tratta di Gabriele Di Franco, con il quale a brevissimo ci collegheremo per questo suo recente lavoro The Value of Choices, il valore delle scelte. E insomma, questo è un album che mi intriga parecchio. Ovviamente prima di parlare di questo lavoro l'ospite sarà costretto bonariamente, come da regola di questa rubrica Ascolti Doc, a portarci e raccontarci e farci ascoltare il suo brano Black del cuore. Quindi senza indugi alcuni cominciamo con far partire la sigla per poterci poi collegare con Gabriele Di Franco.

0: La sigla la conoscete, non andiamo parecchio avanti con l'ascolto, Ascolti Doc, programma appunto storico, rubrica storica del programma Forno One. Abbiamo raggiunto Gabriele Di Franco, grazie di essere tra noi, ci sei?
1: Ciao, mi senti?
0: Benissimo, ti sento come se fossi qua dietro proprio, qua dietro l'angolo.
1: Perfetto, ho giusto qualche chilometro di distanza.
0: Eh sì, perché dovete sapere che abbiamo raggiunto il nostro ospite di oggi in Belgio. Lui è residente in Belgio, adesso magari ci racconterà anche qualcosa di questa vita fuori d'Italia, insomma. Però ecco, tutto quello che riguarda Gabriele Di Franco verrà trattato nella seconda parte della nostra rubrica, che ha una regola molto rigida, che è quella, come ti ho spiegato, di costringere chi viene ospitato qui da noi a portarci un suo brano black del cuore, parlarci dei motivi che lo hanno portato a questa scelta e poi ovviamente introdurre il brano facendocelo, diciamo, presentandolo come se fosse lo speaker ufficiale della radio. Quindi adesso è il momento di parlare di questa tua scelta, che tra l'altro mi coglie abbastanza di sorpresa, quindi sono particolarmente contento di questa tua proposta. Dici tutto, intanto ovviamente ben arrivato.
1: Grazie mille, grazie Fabrizio, un saluto a tutti. Ok, allora vi introduco con questo brano, il quale è stata una domanda molto difficile quando me l'hai fatta, perché come ben sai, anche tu da appassionato di musica, lo sai benissimo che ci sono tanti brani del cuore. E ovviamente la mia testa è andata subito alle mie origini, ma poi a un certo punto ho detto vorrei cercare di collegare dove sono adesso e dove ero all'inizio del mio percorso, e per questo ho scelto un brano che in realtà è un brano molto conosciuto, Close to You, ma in una versione riarrangiata da John Hollenbeck, che è un compositore batterista americano e canadese, che scrive, ha suonato con Bob Brookmeyer, è stato il batterista di Bob Brookmeyer, insomma viene dalla grande tradizione delle big band, ma poi come compositore lui ha spinto il suono orchestrale in direzioni totalmente nuove, facendoci rientrare influenze del pop, delle musiche, diciamo, dei groove più moderni, della musica classica.
0: Io ho sentito qualcosa di suo dal catalogo ECM, potrei ricordare male, ma può darsi che sia così, insomma, eventualmente.
1: No, assolutamente, è un grandissimo batterista, ha dei progetti anche più piccoli, però lui ha fatto questa serie di dischi che si chiamano Songs We Like A Lot, Songs I Like A Lot, Songs You Like A Lot. Close to You viene dall'album Songs We Like A Lot, ed è un brano che effettivamente a me piace tanto, e mi piace l'idea di una melodia forte come quella di un brano pop come Close to You, ma riarrangiata in maniera totalmente moderna e orchestrale, jazz.
0: Sì, infatti la cosa bella, a parte che adesso è un periodo che sono in fissa proprio con le orchestre, sarà che c'è stato il centenario della nascita di Miles Davis, quindi mi sono andato a risentire Gil Evans, tutte queste cose clamorosamente moderne, tra l'altro parliamo di roba che ha 65 anni, se non di più, insomma, quasi 70, e quindi è sempre un piacere quando senti tanta gente che suona tutti insieme. Io infatti poi dopo nella seconda parte c'ho una serie di domande da farti sulla tua, come dire, attività sopra il podio di un direttore di orchestra. Comunque torniamo a questo discorso, quindi è anche questa similitudine di intenti che ti ha spinto a questa scelta.
1: Sì, esatto, è una delle mie grandi ispirazioni, nel senso, io con John Hollenbeck ho anche in passato chiesto e preso lezioni private, perché è veramente un compositore incredibile, e oggi c'è un po' questa, a me piace il fatto che all'interno di molti compositori attuali c'è questa tendenza sì a preservare la tradizione della big band, che è lì, no? Come tu hai citato Gil Evans, che ovviamente, nel senso, c'è un certo tipo di vocabolario e linguaggio che deve essere presente, ma ovviamente siamo nel 2026, quindi è anche interessante vedere come molti compositori contemporanei stanno cercando di spingere i limiti di questa orchestra oltre il suono che abbiamo noi nella nostra mente delle swing big band, un po' come faceva, come hai detto te, Gil Evans, per esempio, suona modernissimo, proprio perché spingeva il suono dell'orchestra.
0: Ma poi io citavo Gil Evans perché ricordo anche le sue riletture di brani di Jimi Hendrix, quindi di qualcosa che era totalmente estraneo da quello che normalmente...
1: Bellissime, fra l'altro.
0: Quindi insomma ci troviamo, ovviamente... Jimi Hendrix per Gil Evans era il pop contemporaneo suo, insomma.
1: Contemporaneo, esatto.
0: Per lui adesso è un classico, ovviamente, però all'epoca per lui era quello che stava in classifica, se vogliamo, no?
1: Esattamente, è vero, assolutamente. Ma questo è un po' anche quell'atteggiamento che secondo me è bello nel jazz, nel senso che se ci deve essere una certa apertura, per come la vedo io, a me piace quando c'è una certa apertura nelle influenze, e quindi si può rubare fra virgolette, ovviamente, ma si può prendere ispirazione un po' da tutto per poi ovviamente ritradurlo nel linguaggio personale.
0: Ma poi guarda, scusami se intervengo, poi ti faccio parlare, ma insomma sono molto galvanizzato da questa nostra chiacchierata. Sempre per rimanere in ambito di Miles Davis, c'è stato un album di metà degli anni 80 molto criticato soprattutto dai puristi, che era You're Under Arrest, in cui lui addirittura tira fuori una versione di un brano di Cyndi Lauper, esegue un brano di Michael Jackson e tutta la gente si scandalizza, eccetera, eccetera, senza pensare che insomma poi il jazz proprio per tradizione ha sempre preso dei brani a suo modo pop, insomma, da Autumn Leaves tirane fuori uno te qualsiasi, insomma, e poi la
1: rilette,
0: la rimescolato.
1: Ma come dici te, ma anche tutta la tradizione degli standard erano, in realtà non nascono come brani jazz, molti di essi sono colonne sonore di film, quindi erano pensati, diciamo, in maniera diversa. Poi ovviamente è anche la stessa nascita, se pensiamo alla stessa nascita del jazz, viene dalla fusione di generi e linguaggi, quindi questo atteggiamento di continuare a prendere, fondere, rimescolare è una cosa che mi affascina tantissimo.
0: A volte anche spiazzando, ovviamente, perché non è detto che tutto venga bene, meglio, come nel caso di Miles Davis, non è detto che tutto quello che viene proposto riesce ad essere assimilato e assorbito come nelle intenzioni di chi lo ha proposto, insomma, a parte che Miles Davis se ne strafregava, però insomma questo è un altro discorso.
1: Sì, no, hai ragione, è assolutamente così, però c'è anche da dire che alla fine... per come la vedo io, nel senso, soprattutto nel contesto del jazz, se vogliamo parlare di mercato, nel mercato del jazz, la vera domanda che un artista ogni giorno si deve porre è, cioè, devi cercare di rappresentare la tua ricerca personale alla fine, no? E sperare, cioè, secondo me, se questa ricerca è sincera, porta sempre poi alla fine a qualcosa di
0: interessante,
1: autentico,
0: certo.
1: Interessante.
0: E sincero, soprattutto. Senti, io a questo punto ti pregherei, come ti avevo preannunciato, di sostituirti al sottoscritto, allo speaker ufficiale della trasmissione, quindi ti lascio anche il privilegio, se vogliamo l'onere, di lanciare il brano, così lo ascoltiamo e poi torniamo a chiacchierare del tuo recente album.
1: Benissimo, allora vi annuncio al posto di Fabrizio.
0: Vabbè, questa è la premessa.
1: Close to You di John Hollenbeck and Frankfurt Big Band Radio, dall'album Songs We Like a Lot.

0: Insomma, niente male, ottima, veramente ottima scelta, spiazzante per certi versi, quella del nostro ospite di oggi, Gabriele Di Franco, che come suo brano Black del Cuore ha scelto una versione non poi così diciamo rivoluzionaria rispetto all'originale di Burt Bacharach. John Hollenbeck ha scelto tra i tanti brani della sua diciamo selezione questa Close to You. Ottima idea, grazie Gabriele. Tra l'altro volevo far presente che la cantante è Kate McGarry, che se non ricordo male è anche duettato con Didi Bridgewater, quindi insomma ha dei trascorsi jazzistici, come dire, al di sopra di ogni sospetto.
1: sì, no, e in quello stesso album c'è anche Theo Blackman, che è un altro cantante incredibile, e cantano insieme. In realtà Theo Blackman poi interviene più tardi nel brano. Kate McGarry e Theo Blackman fanno questo.
0: Ah sì, c'è la seconda voce, certo.
1: Sì.
0: Bene, poi questo connubio, appunto, io Burt Bacharach è il mio, come dire, dio sceso sulla terra dal punto di vista proprio della composizione, vedi, insomma.
1: Mi fa piacere.
0: Ho tre o quattro riferimenti, uno fa gli anni oggi, e gli farò gli auguri più tardi in musica, che è Paul McCartney, che oggi ne fa 84, quindi insomma.
1: È vero.
0: Andiamo sempre bene quando fai queste scelte. Allora,
1: dimmi. No, dicevo, mi piaceva per l'appunto cercare di scegliere qualcosa al di fuori di diciamo, anche per stimolare un ascolto diverso, ecco, diciamo.
0: Questo poi, tra l'altro, in maniera molto scaltra, in senso positivo del termine, fa proprio da gancio perfetto, da ponte, per quello che riguarda questa seconda parte della nostra chiacchierata all'interno di Ascolti Doc, che è proprio la proposta nuova che ti vede protagonista, con appunto un'orchestra jazz, large ensemble, chiamiamolo come ci pare. The Value of Choices. Adesso vai a ruota libera e raccontaci tutto quello che ti viene da raccontarci su questa bella idea.
1: Sì, The Value of Choices. In realtà forse partirei dal perché questo titolo. Il valore delle scelte, ho studiato composizione tanti anni fa e continuo a studiarla ancora ad oggi, e più mi addentro nella composizione, più mi rendo conto che il vero, diciamo, lavoro del compositore è scegliere. Nel senso, un po' come l'improvvisatore, no? Se vogliamo, nel senso, il processo è lo stesso, è molto simile, ma scegliere, perché a parte la tecnica, diciamo, su come scrivere per gli strumenti, quali sono le tecniche di sviluppo melodico, eccetera eccetera, che diciamo tutti possono studiare, la vera cosa che fa un compositore, quel compositore secondo me, è il modo in cui sceglie e come sceglie di sviluppare un'idea e che diventa in quel momento e che diventa veramente personale.
0: Che direzione dare, diciamo, a quello che stai componendo.
1: Esatto, e questo un po' prende, senza annoiare gli ascoltatori, però prende un po' anche, cioè, quando uno si trova davanti un'idea, le direzioni che si potrebbero prendere nello sviluppare quell'idea sono tantissime, però poi alla fine uno sceglie su come, diciamo, per rappresentare la propria ricerca, la propria personalità, e quindi quella scelta, se fatta consapevolmente, è il momento più importante della composizione per me.
0: Diciamo, scendendo un po', diciamo, sul concreto adesso, nel caso specifico, le tue scelte, sì, che cosa implicano, per esempio, in questo The Value of Choices? Cioè, al di là della scelta del titolo, che ho capito essere proprio una specie di dichiarazione di intenti, di un po' di titolo, proprio nel senso di insegna di questo progetto.
1: Sì, posso dire che per esempio in questo progetto, questo è un progetto che ho pianificato di fare tantissimi anni fa, era il 2017 quando ho vinto il mio primo concorso per scrittura per Big Band, e là ho detto: caspita, questa cosa mi piace troppissimo, mi piace talmente tanto, e lì ho scelto per l'appunto di dire ok, adesso, perché insomma, come potete immaginare, è una produzione molto grande quella di un'orchestra, ci sono 22 musicisti coinvolti in questo album, e quindi le ho detto ok, da adesso pianifico questo progetto. Ovviamente non è che ho iniziato a scrivere la musica nel 2017, però è stato un processo, lì è iniziato il processo.
0: Partito da lì, diciamo.
1: Sì, e quindi il fatto che ho partecipato a, penso, quasi tutti i concorsi che esistono in Europa e nel mondo per orchestra jazz e per grandi ensemble.
0: Sì, vedo Austria, Giappone, insomma, Italia. Io parlo poi, questi sono quelli, solo elencando quelli per i quali sei stato, come dire, premiato, Finlandia,
1: esatto.
0: Olanda, insomma, quindi hai fatto proprio giochi senza frontiere, come si suol dire.
1: Esatto, ma è stato un modo un po' per crescere, perché questo è un mestiere, cioè scrivere per orchestra, ovviamente all'inizio soprattutto di una carriera di un compositore servono occasioni per poter crescere, e poi per finanziarlo anche, perché non nascondo che ovviamente dietro c'è sempre un compenso economico se si vince.
0: Eh beh, certo.
1: E hanno, quindi sono stati coproduttori, diciamo, in questo.
0: Ma una cosa che volevo sapere, scusa, indipendentemente dalla specifica di questo lavoro o di quello che magari in precedenza ti aveva dato più soddisfazione, i primi premi, eccetera, Bezzabea vedo, però quando tu sali sul palco o comunque sul podio, per essere più precisi, e ti ritrovi tutti questi che ti guardano... Scusa la volgarità, non ti caghi sotto? Scusa la...
1: sì, ti caghi sotto, sì. Ma è normale, nel senso, però in maniera positiva. Non so, certo, se ti puoi cacare sotto in maniera positiva, però diciamo è un po', c'è un po' quella tensione della serie, ok? Perché il direttore d'orchestra ha un po' quel ruolo di definire le dinamiche generali del brano, definire il fraseggio, aiutare i musicisti, tenere i musicisti anche insieme in questo
0: a volte flow, penso perché... che debba fare proprio tipo Vigile Urbano, un pochettino il parafulmine, debba fare un po' lo psicanalista,
1: sì, assolutamente,
0: l'arbitro.
1: Ma anche essere capace, diciamo che anche essere capace di spiegare l'intenzione del brano, cioè, perché quando un musicista si ritrova una parte davanti di dove ci sono altri 17 musicisti con lui che suonano, lui vede soltanto le sue note, no? Non ha presente l'idea finale, generale, no? Qual è il suo ruolo all'interno di questo mega orchestrazione. E quindi c'è un po' di tensione, però è anche una cosa bellissima, cioè che dà veramente...
0: E poi immagino che sia ancora più bello quando senti la tua musica che viene realizzata, no?
1: L'impatto sonoro che ha un'orchestra jazz o una big band, che dir si voglia, è qualcosa di magico, assolutamente magico. E poi quando è la tua musica, parlandone mi stanno venendo i brividi, mi vengono sempre, perché
0: pure a me, nonostante faccia un caldo fottuto qua, insomma, però no, tra l'altro, ecco, poi un'altra domanda che ti volevo fare, sempre come se fosse, sai, il bambino che si ritrova nel parco giochi o nel negozio di giocattoli. Per esempio, fate anche dei tipo dei warm up suonando dei classici, vi cimentate magari in qualche cosa, oggi facciamo Porgy and Bess, adesso dico tipo una stupidaggine, no, ovviamente lì vai sempre col cronometro, oppure ci sono anche momenti un pochettino più conviviali, un pochettino più di complicità.
1: Allora, Dipende, nel senso, in generale mettere insieme, soprattutto a livello professionale, mettere insieme tanti musicisti...
0: Non c'è tanto tempo da perdere, immagino, no?
1: Sì, è complicato organizzare le prove tutti quanti insieme, che siano... quindi in questo caso, nello specifico nella mia orchestra, lavoro molto con residenze artistiche specifiche... Però devo anche dire che dipende, perché questa è la mia orchestra che io ho voluto formare scegliendo ogni musicista. Poi collaboro con orchestre che invece hanno una situazione un po' più stabile, magari c'è un club che li ospita stabilmente, e quindi in quelle situazioni è dove puoi anche divertirti a, diciamo, prenderti un po' più di libertà, di tempo, perché sai che comunque, ok, c'è una performance questo mese, ce ne sarà un'altra il prossimo mese, e quindi in quel caso dici, ok, questo mese divertiamoci un po', suoniamoci questo brano di Gil Evans oppure di Ted Jones, non lo so, insomma, prendi dal repertorio, e ovviamente questo aiuta sempre.
0: Serve a creare amalgama,
1: a creare suono, a conoscersi meglio, e soprattutto a creare gli equilibri, perché poi l'orchestra è come se fossero tanti organismi, cioè è un grande organismo con all'interno dei microorganismi, e quindi nella sezione dei sax, per esempio, si deve creare quell'equilibrio giusto fra il primo alto che riesce a guidare con lo stesso fraseggio tutti quanti gli altri sassofoni, lo stesso vale per i tromboni, poi per le trombe, insomma, quindi ci sono, cioè bisogna conoscersi per raggiungere un certo livello di esecuzione.
0: E anche, come dire, una unità di intenti, no? Un'armonia, in termini forse...
1: Certo, assolutamente, certo.
0: Senti, entrando nello specifico, allora si tratta di un album che è uscito qualche mese fa, a marzo se ho letto bene, ed è composto da 8 brani. Poi parleremo di quello che hai scelto, perché c'è una dedica, insomma, quindi ovviamente ce lo teniamo come, insomma, un po' tipo effetto TV verità, sai, quelle cose un po' alla Raffaella Carrà, non so se... Comunque, insomma... Come è uscito fuori questo lavoro, appunto, cioè come è cresciuto, cominciamo a parlare appunto di questa residenza che l'ho reso possibile, raccontaci appunto come diciamo l'impalcatura di questo progetto.
1: Sì, allora lì in realtà diciamo a un certo punto, insomma, quando ho sentito che sia artisticamente artisticamente e come compositore mi sentivo pronto per fare un album intero a nome mio, la prima cosa che sta il processo è stato veramente quello di scegliere i musicisti per cui scrivere, perché questo è un po' come, cioè, mi piaceva trattare la big band. Molto spesso nel mondo dei compositori per orchestra, adesso io ho questo repertorio, per esempio due dei concerti che farò con l'orchestra con questo album saranno con altre orchestre. E questa è una cosa che si usa molto, no? Insomma, il compositore viaggia con le sue partiture. Però per l'album volevo proprio scrivere per loro, quei musicisti. Quasi come fosse un trio, no? In cui tu conosci il batterista e sai esattamente che
0: abito lucidi addosso, certo.
1: Esatto. E quindi è stato un po' questo il mio processo, veramente scegliere ogni musicista, e ho scritto l'80% della musica nel disco è stata scritta proprio per loro, e questo mi ha aiutato, uno, a rendere facile per loro interpretare la musica, due, ottenere il suono che volevo, e quindi poi, insomma, a parte una serie di mesi passati a scrivere la musica, c'è stata questa residenza artistica che è stata incredibile, perché i musicisti non so, io sono veramente, ovviamente il mio disco, sono contenti, ma suonano veramente troppo bene, sono veramente contento e orgoglioso del lavoro che sto facendo.
0: Meno male. Senti, dicevi appunto che invece verrà presentato dal vivo con altri ensemble, diciamo che sono, come dire, te li ritrovi, perché magari anche logisticamente era più semplice.
1: Certo.
0: E dove andrete a suonare?
1: Sì. Allora, abbiamo un concerto quest'estate al Casso Jazz Festival in Italia, che è un festival che si tiene in Puglia fine agosto, nella settimana del 23-24 agosto, e c'è la Bud Powell Jazz Orchestra, che è questa orchestra che in realtà fondai io, anzi no, io sono stato il secondo direttore d'orchestra di questa orchestra. Fu fondata nel 2015-16, poi la presi io nel 2017 e l'ho portata avanti per circa 3 anni, e adesso c'è Simone Stefanizzi che sta continuando questo lavoro. Comunque è un'orchestra, insomma, già stabile, che ha una storia di qualche anno. Adesso stanno lavorando presso uscirà il loro secondo disco, e insomma, avendo visto l'uscita del mio disco, c'è stata questo invito, e mi fa piacere presentarlo con loro, è anche affettivo, perché è stata la prima big band veramente di cui sono stato direttore.
0: È una specie di ritorno di fiamma, per certi versi, no?
1: Sì, una specie di ritorno di fiamma, esattamente. E, fra l'altro, saluto tutti l'associazione Bud Powell, che fa un lavoro fantastico in Puglia, proprio cercano veramente di spingere la cultura del jazz nella nostro paese. E poi il secondo concerto sarà a Berlino con un'orchestra giovane, bellissima, Fete Big Band si chiama, ed è un'orchestra berlinese, per l'appunto, al 27 al B flat di Berlino, dove faremo il 30 ottobre, faremo la presentazione del disco. E poi il terzo concerto di quest'anno sarà il 26 novembre qui a Bruxelles, ma con l'orchestra originale.
0: E lì, lì proprio veramente sarà una
1: con l'orchestra originale, tutti le guest, alla Jazz Station qua di Bruxelles, che è una venue bellissima. Ma come dicevi te, ovviamente logisticamente viaggiare con 18 musicisti è troppo complicato, ma è una cosa anche da un certo punto di vista è anche interessante, perché ti porta sempre a riconsiderare la tua musica, doverla adattare per la strumentazione che ti trovi di fronte, cioè è anche un processo interessante in sé per sé.
0: Beh, immagino, anche perché insomma anche vedere come stanno addosso ad altri quei vestiti che avevi cucito per quelli del disco, insomma, è come dire stimolante, no?
1: Assolutamente, sì.
0: Senti, purtroppo dobbiamo arrivare un pochettino a Dama, come si dice, quindi io tra gli 8 brani che fanno parte di questo lavoro ce n'è uno in particolare, Blumen, che è quello che tu hai scelto e con il quale ci salutiamo, anche perché vorrei farlo sentire per intero, e per fortuna insomma è un brano abbastanza corposo che una radio non commerciale come la nostra ha facilità a, come dire, a proporre, nel senso che non siamo legati ai vincoli dei 3 minuti canonici delle radio commerciali. Quindi parliamo di questo Blumen, che, come recita il sottotitolo, una ninna nanna dedicata ai miei due splendidi fiori, Anita e Raffaele. Qui proprio cuore di papà, come si dice da queste parti.
1: Sì, esattamente. Vabbè, Blumen in fiammingo, io vivo in Belgio, come sapete, e qui si parla fiammingo e francese, ed in fiammingo Blumen vuol dire fiori.
0: Ok.
1: Quindi il titolo è in fiammingo perché, per l'appunto, io vivo qui, i miei figli parlano, ovviamente la loro madrelingua è italiana, però vanno a scuola in fiammingo, parlano il fiammingo, quindi c'è questa un po' commistione di culture. E poi il testo invece in italiano, che è cantato da Vanessa Diaschil, una cantante delle Isole Canarie bravissima, che ha interpretato questo testo per loro, ed è, in realtà nasce questo brano come la Nina Nanna che canto e tuttora canto ogni notte ai miei figli quando li metto a letto.
0: Che età hanno?
1: 6 e 4 anni.
0: Vabbè, insomma, quindi ancora il momento della ninna nanna, tra un po' saranno loro a cantarla a te per uscire di casa, sì. Che te fanno addormentare così scappano e se ne vanno a ballare.
1: Tra poco sicuro, sì.
0: Infatti. Guarda, molto prima di quanto ti puoi aspettare, cioè, succederà molto presto. Volerà.
1: Diciamo che per ora me la godo, per ora.
0: Infatti, finché puoi canta gli ste ninna nanne, che insomma poi dopo si cambia parecchio.
1: Ma già mio figlio ogni tanto ci prova, dice: papà, ma io non ne ho bisogno della ninna nanna.
0: Lascia stare. Vedi, abbiamo avuto la stessa reazione. Benissimo, allora io ringrazio Gabriele Di Franco, ovviamente complimenti per questa operazione giustamente
1: te,
0: ambiziosa, perché insomma bisogna anche avere la possibilità e il coraggio di cogliere certe occasioni e certe opportunità, e penso che quella di un ensemble largo, qui parliamo di 22 musicisti, sia veramente una bellissima sfida. Quindi io quando ci hai proposto questa intervista l'ho subito, come dire, accolta con grande entusiasmo, perché ci vedo proprio tanto lavoro e tanta passione.
1: Grazie Fabrizio per lo spazio, per l'ascolto e per tutto il lavoro che fai, davvero.
0: Figurati,
1: grazie mille.
0: Lo dico a beneficio tuo e anche di chi ci ascolta, che di questa nostra chiacchierata, di questa mezz'oretta trascorsa insieme, verrà generato uno specifico podcast a sé stante rispetto alle 2 ore di trasmissione, quindi poi ti girerò il link, insomma mi farà
1: Fantastico.
0: Piacere se lo farai circolare attraverso i tuoi contatti.
1: Con piacere, grazie mille anche a Radio Città Aperta.
0: Grazie a te, Gabriele Di Franco con l'orchestra, dall'album The Value of Choices, il brano è Blumen.

14.45, Radio Città Aperta.it, Forno One. Abbiamo salutato il nostro ospite che abbiamo raggiunto in Belgio, Gabriele Di Franco, che ci ha presentato il suo lavoro con l'orchestra 22 Elementi. Il disco si chiama The Value of Choices, da cui abbiamo ascoltato Blumen, una ninna nanna che lui ha voluto dedicare orchestrandola alle due creature, ai suoi due figli. E per analogia, anche se ovviamente insomma fatte le dovute come dire, distinzioni, sono voluto passare ad una novità fresca di uscita, il nuovo album di una cantante britannica, Ray. This Music May Contain Hope, appena uscito. Lei è una, come dire, una che ha vinto parecchi Brit Awards qualche anno fa e insomma è una che farà parlare parecchio di sé. Diciamo, in questo brano che porta il titolo di Nightingale Lane, se vogliamo, determina un pochettino i due paletti attraverso i quali passa la sua proposta musicale. Da una parte secondo me Adele e dall'altra forse Alicia Keys. Il brano addirittura era accompagnato dall'orchestra degli studi della Abbey Road, quindi insomma un collegamento, parlando di orchestra, con quanto ascoltato in precedenza. Come sapete, dopo le novità spesso e volentieri andiamo a celebrare qualche ricorrenza, e il prossimo 22 giugno, quindi il giorno della replica di Forno One, sarà il compleanno di un artista che io ammiro e apprezzo molto, che si chiama Jimmy Somerville, tanto per rimanere in ambito di Gran Bretagna. Lui è scozzese, però insomma ovviamente dopo Ray ci sta bene, e lui insomma ha parecchie corde del suo arco che fanno riferimento alla musica nera che spesso e volentieri ascoltiamo in queste fasce orarie del giovedì, a cominciare da un brano che è una rilettura di una celebre canzone di Gloria Gaynor. Il brano fa parte del secondo lavoro dei Communards, un'altra band che io insomma ho ammirato parecchio a suo tempo. Il brano è la celebre, irresistibile Never Can Say Goodbye. Tanti auguri a Jimmy Somerville.

E come in maniera molto infantile mi piace ripetere ogni volta che finisce questo brano e lo disannuncio, chiedo alle maestranze di far rientrare la Mirror Ball che era scesa in pista per spingerci a ballare, come dire, come degli ossessi al ritmo di Never Can Say Goodbye, darci il tempo per riprenderci un attimo, cambiare la, diciamo, la canottiera tutta, come dire, imperlata di sudore e proseguire con la nostra scaletta. Scherzi a parte, The Commoners, Never Can Say Goodbye, vediamo se riesco a mandarvi qualche altra cosa di Jimmy Somerville in occasione del suo compleanno. Adesso piccoli momenti di vita vissuta, perché ieri mi trovavo in giro, insomma ero a Firenze e nel bel mezzo di una visita in un museo mi è arrivato un bellissimo messaggio da parte di Trenitalia che mi avvisava che per problemi sulla linea dell'alta velocità erano probabili determinati minuti, almeno 60 di ritardo, quindi insomma abbiamo cominciato a tirare giù tutto il calendario e ovviamente riferendoci principalmente ad alcuni personaggi che invece di pensare a fare il loro lavoro magari si commettono a dissertare su qualsiasi altro argomento gli passi per la testa. Comunque insomma sta di fatto che noi abbiamo fatto appello a tutte le, come dire, a tutte le preghiere che potevamo ricordarci, sperando appunto che la nostra gita fuori porta non subisse un totale cambiamento di umore e di risultati a causa appunto di un treno che non partiva. Eravamo già addirittura rassegnati all'idea di dover, non dico passare la notte a Firenze, ma allungare il viaggio attraverso la rete, non quella dell'alta velocità. Poi insomma per fortuna le nostre preghiere sono state esaudite, quindi siamo arrivati a Roma con soli 25 minuti di ritardo, che insomma grosso modo sono una media abbastanza ricorrente, perlomeno per quello che mi è dato di sapere dalle testimonianze di chi prende il treno più spesso di me. Sta di fatto che tutto questo pistolotto è perché tra le musiche provenienti dal Regno Unito che vorrei farvi ascoltare c'è una novità assoluta, un album di un altro artista che io apprezzo molto, James Taylor, in questo caso con il suo quartet, e che torna appunto a lavorare con questa insegna dopo aver fatto un album pianistico da solo, da solista, con brani rifatti dalla tradizione del repertorio di musica classica. Qui invece è il rifacimento di un canto cristiano, il Te Deum, e quindi ci stava bene che io vi facessi ascoltare questo brano in cui c'è anche il coro gospel. Il brano si intitola Have Mercy on Us, cioè abbi pietà di noi, che è quello che abbiamo esclamato per tutto il pomeriggio noi quando tornavamo da Firenze. James Taylor Quartet.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
2: You are listening to Jazz Radio, Città Aperta.

0: Dite la verità, ma dove la trovate una radio che vi fa ascoltare 7 minuti e mezzo di Cato Barbieri? Ebbene, Radio Città Aperta fa anche di questo e lo fa con particolare piacere e godimento, perché questo brano ci presta l'occasione per parlare di un'importante 20ª edizione di un festival che comincia questa sera a Roma, il Garbatella Jazz Festival, un festival che abbiamo nel profondo del nostro cuore e per il quale abbiamo raggiunto telefonicamente Pasquale Inarella, del festival del quale lui è direttore artistico. Ci sei, Pasquale?
1: Eccomi, ciao a tutti, saluti alla radio, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, grazie per darci qualche ragguaglio su questa 3 giorni che ormai è diventata una specie di, come dire, di ricorrenza molto piacevole, annuale, alla quale non rinunciamo assolutamente.
1: Sì, ormai è una ricorrenza ventennale il Garbatella Jazz Festival, che ogni anno proviamo a portare qualcosa, che è una ventata di freschezza, sia di musica che di cultura che di arte e di jazz al popolo, come io amo dire.
0: E tra l'altro poi un valore aggiunto di questa rassegna, ed è una cosa che soprattutto in questa radio viene sempre sottolineata con molto piacere, è il fatto che si tratti di un evento ad ingresso gratuito.
1: È un evento ad ingresso gratuito, proprio perché, come dicevo, chiamiamo adesso tra virgolette lo soprannominiamo Jazz al Popolo, perché la Villetta è un posto che poi regge il festival con gli introiti della trattoria popolare e della birreria, fondamentalmente. Quindi ci riusciamo a mettere in piedi questo e a fare questa attività in questo modo.
0: Sì, ma tra l'altro poi ogni anno con un cartellone di particolare rilievo, insomma, la qualità è una caratteristica che si ripete negli anni, insomma.
1: Ti ringrazio molto per questa.
0: No, ma
1: lo prendo,
0: è un dato di fatto,
1: come un complimento in quanto direttore artistico, e metto insieme io i gruppi. Cerco sempre di trovare delle belle cose, delle freschezze, delle situazioni musicali che vale la pena far ascoltare, oppure qualcosa che è un po', secondo me, andava valorizzato di più. In questo caso, per esempio, facciamo questa apertura stasera con la presentazione del libro di Andrea Polinelli, e sarà come relatore della serata, ci sarà anche Luigi Onori, grande musicologo e giornalista del Manifesto e critico musicale.
0: Diciamo il filo conduttore, appunto, che ci riconduce all'ascolto appena effettuato di Cato Barbieri, perché...
1: Esatto, e parliamo di Cato Barbieri proprio perché il libro è una biografia dall'Italia di Cato Barbieri, perché Cato Barbieri è vissuto negli anni 60 un po' di anni in Italia, ha avuto dei trascorsi, delle cose importanti anche in Italia. Non dimentichiamo che ha suonato con Gino Paoli, ha registrato con Gino Paoli, ha registrato la colonna sonora di Ultimo Tango a Parigi, di Bertolucci.
0: A proposito di Gino Paoli, il sassofono di Sapore di Sale è il suo, tanto per dire.
1: Esatto,
0: uno,
1: il Sapore di Sale è di Cato Barbieri, nella versione originale, ovviamente. Quindi Andrea Polinelli, che è stato un ottimo studioso, anche oltre che un ottimo sassofonista, di Cato Barbieri, si è accollato questo lavoro e ne ha fatto una bellissima biografia che noi presentiamo stasera.
0: Tra l'altro, dopo... mi faccio un piccolo intervento, come si dice, pro domo mia, perché proprio in relazione a questa biografia di Cato Barbieri scritta da Andrea Polinelli, per chi vorrà potrà trovare nel sito di Radio Città Aperta il link all'intervista che a suo tempo ho fatto ad Andrea proprio quando uscì il libro nella prima edizione.
1: Ah, ecco, bellissimo, questa è una cosa ottima, così gli ascoltatori possono ascoltare anche l'intervista diretta dell'autore.
0: Certo.
1: E quindi questa sera
0: alle 19:00.
1: Esattamente, presentiamo il libro, poi partiranno i due concerti e l'apertura della serata questa sera è affidata al quintetto Almanova di Roberto Altamura, ottimo batterista, fantastico batterista e persona meravigliosa, di scuola romana. E lui a questo quintetto con un cantante anche, ha fatto un suo lavoro negli anni sul rapporto tra il jazz e la musica mediterranea, la musica del Mediterraneo. Quindi questa sera presenterà questo suo lavoro, che sarà il primo concerto, mentre il secondo concerto di questa sera sarà proprio il quartetto dedicato a Gato Barbieri di Andrea Polinelli.
0: Benissimo, andiamo rapidamente al programma di domani e dell'ultima serata di sabato.
1: Domani c'è l'apertura del quartetto Xenia di Alessandro D'Alessandro, che è questa ragazza che è molto giovane, molto brava dietro la batteria, suona i tamburi meravigliosamente bene sui piatti, è bravissima secondo me, e ha fatto questo lavoro con un suo quartetto, con Federico Pascucci al sassofono e al clarinetto, Andrea Biondi al vibrafono, insomma sono tutti nomi musicisti abbastanza che a Roma girano e sono conosciuti. Il primo concerto. Il secondo concerto invece di domani sera è un quintetto dedicato a Aura Silver, che hanno messo in piedi la sassofonista Sandra Ugolini e l'altra sassofonista Daniela Di Maio. E quindi hanno un quintetto che lavorano sugli arrangiamenti, sulle musiche di Aura Silver. Mentre sabato sera avremo un trio di giovanissimi ragazzi di ventenni con un trio di pianoforte, basso e batteria, sono ragazzi veramente giovani, 20 anni l'uno, fortunatamente per loro, e il secondo gruppo invece è un quartetto con Andrea Pace al sassofono e Nicola
0: Puglielli alla chitarra, sì.
1: E Nicola Puglielli alla chitarra. Quindi c'è un quartetto, chiudiamo con un forte quartetto di linguaggio tipicamente hard pop.
0: Allora, io poi ci terrei a sottolineare un fatto. Io probabilmente stasera, quando verrò lì alla villetta, farò sfoggio della bellissima t-shirt dell'edizione dell'anno scorso, in cui con un bellissimo, diciamo, colpo di genio è stato creato il simbolo classico della pace degli strumenti a fiato tipici del jazz. Quest'anno si è addirittura fatto di meglio, perché sì, c'è questa bellissima specie di margherita che si apre, in cui agli strumenti, quindi i classici corni dei fiati, eccetera, cioè, ci sono invece dei cannoni all'interno dei quali, ci sono le bocche dei cannoni all'interno dei quali, come dicevano i giganti, abbiamo messo i fiori.
1: Dei fiori, esatto.
0: Per questo continuare la tradizione del pacifismo che fa parte della tradizione,
1: esatto. Perché quest'anno cercavamo un simbolo nuovo che fosse anche simbolo di pace. Allora la grafica, che è la fenomenale Carmela di Gian Domenico, che anche del
0: farle complimenti da parte nostra,
1: la vediamo stasera, speriamo che ci sarà con noi. Lei è una bravissima grafica che si presta gentilmente alle nostre è un'altra delle nostre volontarie. La nostra bravissima grafica ha pensato di mettere dei fiori nei nostri cannoni e nei nostri strumenti, e quindi abbiamo
0: sempre all'insegna della pace, certo.
1: Sempre all'insegna della pace anche quest'anno,
0: e questo, diciamo, non guasta, anzi, se vogliamo, è un valore aggiunto.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, io ringrazio, perché ovviamente essendo il primo giorno Pasquale c'ha un sacco di impegni che lo portano ad avere parecchio da fare. Stasera sarà una bella pedalata, come immagino.
1: Sì, una bella pedalata.
0: Ricordiamo semplicemente le coordinate, quindi siamo alla Villetta, in zona Garbatella, via Passino 26, via degli Armatori 3, comunque insomma abbastanza facilmente raggiungibile anche con la metro, scusate, esatto. Se faccio un po' alle spalle del Palladium, per chi non conoscesse bene la zona, comunque un posto delizioso, dove probabilmente sarà uno dei pochi posti nei quali si respira un pochettino, visto il caldo torrido che è arrivato tutto insieme.
1: Esatto, saremo al fresco, ci saranno delle meravigliose bevande fresche, e quindi insomma passerà una bellissima serata sicuramente.
0: Allora, io ringrazio Pasquale, ovviamente in bocca al lupo per questa e per le prossime 20 edizioni.
1: Grazie.
0: Ci salutiamo con un brano proprio di Andrea Polinelli, dal suo lavoro recentemente pubblicato. Andrea Polinelli, che sarà, come si dice in questi casi, l'headliner della serata di debutto. Il brano si intitola Fireball. Grazie ancora, Pasquale.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, e spero di incontrarvi tutti stasera al festival.

Eccoci qua, arrivati alle 15.30 per chi ascolta la diretta di giovedì 18 giugno 2026, Forno One. Ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. Abbiamo salutato Pasquale Innarella, il direttore artistico del Garbatella Jazz Festival, che comincia proprio oggi, e come headliner ci sarà appunto il gruppo di Andrea Polinelli, del quale abbiamo ascoltato Fireball da un album uscito di recente, appunto Cantina Altri Appunti sul Jazz. Poi, come promesso, visto che abbiamo già ricordato il compleanno di Jimmy Somerville, che cadrà il prossimo 22 giugno, dopo un brano dei Communards abbiamo ascoltato qualcosa di ancora precedente, ossia dell'album The Age of Consent dei Bronski Beat, di cui ovviamente la voce e l'immagine principale era proprio rappresentata da Jimmy Somerville. Qui era una loro rilettura del brano di George Gershwin, It Ain't Necessarily So, proprio perché ci fa piacere continuare a dimostrare le connivenze e le contaminazioni che c'è tra il pop elettronico di Jimmy Somerville in tutte le sue sfaccettature e la musica nera che normalmente farcisce le due ore di trasmissione di Forno One. Ma una ricorrenza ancora più importante, sempre per rimanere in ambito di artisti britannici, è quella proprio che cade oggi, l'avevo promesso la settimana scorsa. Salutiamo, facciamo tanti auguri per gli 84 anni di Paul McCartney. Avrei voluto dedicargli più tempo, ma ci sono tante scalette in precedenza che potete andare a recuperare, in cui ho voluto omaggiare Paul McCartney. Ce n'è una molto carina che si chiama proprio Paul Black Cartney, e quindi insomma andatevi a cercare queste scalette più complete con le quali poter ascoltare Forno One, che ascolta e fa ascoltare Paul McCartney. In questo caso andiamo a prendere invece un brano dell'ultimo lavoro, questo è il brano in cui duetta insieme a Ringo Starr, e quindi andiamoci ad ascoltare, facendogli tanti auguri, Home to Us, Paul McCartney, Ringo Starr.

Insomma, meritava questo ascolto il compleanno di Paul McCartney, Home to Us, dall'album The Boys of Dungeon Lane, uscito il 29 maggio scorso. Abbiamo scelto di festeggiare così, in maniera molto sobria e asciutta, il compleanno, l'84esimo compleanno di Paul McCartney. Ma tanto per rimanere in ambito di suolo britannico e per parlare di un artista che abbiamo già proposto, che da poco ha fatto uscire un nuovo album che si intitola Zodiac, si tratta dei Faye Hallam, e nelle canzoni di questo, cioè tra le canzoni di questo album, una che ho già messo perché mi incuriosiva molto andare a scoprire di che cosa si trattava, è la sua rilettura del brano famoso dei King Crimson, I Talk to the Wind. Quindi andiamoci a sentire Faye Hallam in I Talk to the Wind.

0: della serie Non c'è due senza tre, ho trovato il tempo per celebrare nuovamente il compleanno imminente di Jimmy Somerville con questa rilettura di un vecchio brano dei Bee Gees che risale addirittura al 1967. Qui da questi microfoni spesso ho trasmesso la versione di Nina Simone, To Love Somebody, ma insomma è bella anche questa di Jimmy Somerville, a cui torniamo a fare i nostri migliori auguri. E abbiamo in linea, se ci riesco, in linea, sì, abbiamo come nostro ospite Stefano Iguana, una vecchia conoscenza dell'underground romano. Ci sei?
1: Sì, eccomi qui.
0: Perfetto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, perché oggi l'abbiamo voluto interpellare in quanto headliner di una giornata particolare di sabato 20 giugno 2026, la 12ª edizione del San Lorenzo Blues Festival. Dici tu di che si tratta, così insomma sicuramente ne parli con ragione di causa, insomma.
1: Sì, il San Lorenzo Blues Festival nasce 12 anni fa da un'iniziativa dei musicisti locali del quartiere San Lorenzo, e ormai siamo arrivati alla 12ª edizione, e è un evento che riesce a intercettare un pubblico intergenerazionale, sia di giovani che di persone, diciamo, meno giovani. E questa 12ª edizione si svolgerà all'aperto al Parco delle Stelle, a Largo Passamonti, nel quartiere San Lorenzo, a ingresso gratuito, sabato 20 giugno dalle ore 8:30 alla mezzanotte.
0: Noi siamo sempre molto contenti quando possiamo promuovere iniziative di ingresso gratuito. La musica sta diventando sempre più complicata da vivere, da ascoltare, da organizzare, quindi onore al merito di chi si accolla queste, diciamo, queste incombenze, e permette a tante persone che non hanno le risorse economiche per andare magari a spendere centinaia di euro per i concerti più famosi, e quindi ci fa molto piacere che ciò avvenga, tra l'altro in un posto facilmente raggiungibile, perché praticamente è l'inizio di Scalo San Lorenzo sotto la tangenziale, tanto per capire, lì molti amanti della pallacanestro di strada conoscono quel posto molto bene, si chiama Parco delle Stelle.
1: Esatto.
0: E facci un breve riassunto di quello che sono le tappe, insomma, si comincia diciamo all'imbrunire, no?
1: alle otto e mezzo con il primo set che sarà Peter Lavelle, che è un chitarrista di Amsterdam, che farà un'apertura acustica basata su blues, roots, folk blues tradizionale. A seguire abbiamo una super band quest'anno che si chiamano Funnel Band, un super trio che è formato da Davide Papaleo alla chitarra e voce, c'è chitarrista dei Cold Shot e dei Parafusion, e Andrea Morelli al basso, c'è bassista dei Claxon e dei Casso Fatale anche, e Gabriele Morcavallo, batterista molto apprezzato nel circuito e leader della scuola di musica Charleston.
0: Bene.
1: A seguire avremo i Taxi Blues, che sono una band blues molto apprezzata, con il grande Angelone, l'unico taxi driver del blues romano, alla voce e alla chitarra, e Emiliano Quiri, grande tastierista alle tastiere. E a seguire ci avremo i Fleur du Mal, con formazione completa a 5 elementi.
0: Dulcis in fundo.
1: E poi Dulcis in fundo è un po' il marchio di fabbrica di questo festival, che è la jam session finale con tutti gli artisti insieme.
0: Benissimo, questo abbiamo detto questo sabato, quindi parliamo di dopodomani, 20 di giugno, a partire dalle 20:30. A ingresso gratuito, e lo sottolineo. Benissimo, allora io ringrazio Stefano Iguana, vecchia conoscenza di questi microfoni, ovviamente è sempre un piacere, segnalaci tutte le opportunità che potrai organizzare in futuro per promuoverle attraverso la nostra emittente, e ovviamente non potevamo che salutarci con l'ascolto di un brano dei Fleur du Mal, Peace. Grazie ancora Stefano.
1: Grazie a te Fabrizio, a presto, buon pomeriggio.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in lei.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ben trovati a tutti quanti, buon pomeriggio, benvenuti, buon fa caldo a tutti, ma soprattutto buona musica con Puzzle, il gioco di incastri e gli altri suoni, noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro ancora, in compagnia del sottoscritto Gianluca Polverari. Bene, beh, oggi avremo modo di ascoltare tanta bella musica, qualche novità, ripescaggi al passato. Parlerò della bella esperienza di ieri del live dei Cabaret Voltaire in quel del Tempio di Venere al, diciamo, ai Fori Romani, e poi avremo ospite il boss di un'etichetta statunitense dedita a suoni garage punk, psych rock, rock and roll deviato, ossia la Slovenly Recordings. Avremo con noi Pete Menchetti, lo raggiungeremo via WhatsApp. Spero che tutto possa andare bene, perché al momento l'ho contattato su WhatsApp ma non vedo risposta. Vabbè, aspettiamo un po' e vedremo se si procederà oppure no, se no avremo tanta altra bella musica da goderci insieme. Detto ciò, ricordo che potete interagire con me se seguite la diretta, e sì, perché Puzzle è in diretta ogni lunedì dalle 16 alle 18 e poi replica il martedì dalle 12 alle 14. Per chi segue la diretta mi può scrivere, contattare attraverso SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Per chi segue invece la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone, e se il nostro software è bravo vi fa vedere anche la copertina del disco. Questo dal sito di Radio Città Aperta, potete vedere il tutto anche dall'app di Radio Città Aperta, dalle app collegate TuneIn Radio, Radio Garden e via dicendo. Potete ascoltare RCA Radio Città Aperta anche tramite Alexa. Quindi se vi tracciano, ecco, tracceranno che vi ascoltate Radio Città Aperta, e magari è una cosa buona e giusta, vi fanno così magari scoprire anche qualche altro canale affine o musiche affini. Detto ciò, che è una stupidaggine, andiamo ad iniziare con il primo brano, ce ne andiamo in Belgio.

Bruxelles, questa è una novità, si chiamano Maniac Maison, uscito il 22 maggio, gruppo che ha certe influenze molto nipponiche, secondo me, mi ha ricordato in alcuni passaggi, non so se ve lo ricordate, Cornelius, alcune cose, la Yellow Magic Orchestra di Ryuichi Sakamoto, però tutta in una chiave vaporwave quasi, un disco molto intrigante. Tra l'altro il titolo dell'album non ve lo so pronunciare perché è scritto in giapponese, quindi chissà cosa vorrà dire, aspettate se trovo da qualche altra parte l'informazione riguardo il titolo, ma non ve lo so dire al momento. E quindi ce li siamo gustati insieme, Maniac Maison, l'album è scritto in giapponese, però sono di Bruxelles. Allora vado già subito con un po' di saluti, saluto Beatrice, saluto Gennaro da Napoli che dice: a Napoli c'era un club che prendeva il nome dalla Slovenly, lo Slovenly appunto, da qualche parte dovrei conservarne la tessera, ma pensa tu, bene, ma quindi il locale non c'è più immagino, o sì. Poi saluto Lorenzo, Ignazio, Claudio, Fulvio, Gianluca, ben trovati all'ascolto della trasmissione. Sentite un po', qui ricorda molto certe cose alla Cornelius, addirittura Nobukazu Takemura, insomma queste cose qui. Altro sound elettronico particolare, allora questo è un disco che possiamo considerare l'ultimo di Lee Scratch Perry, che registrò pochi mesi prima di venire a morire nel 2019, uno dei padri fondatori di un certo suono anche dub reggae commistionato con l'elettronica, perché nel 2019 collaborarono insieme i Mouse on Mars da Colonia, i mitici Mouse on Mars, insieme agli Scratch Perry. Ne venne fuori una serie di canzoni che ora sono state pubblicate nell'album Special No Problem, bel disco che si apre con questa traccia dal titolo Rock Curry. Loro sono gli Scratch Perry e Mouse on Mars.

E questa è la collaborazione che vede insieme, o vedeva insieme, il disco uscito adesso comunque, gli Scratch Perry e Mouse of Mars. Gli Scratch Perry è venuto a mancare nel 2019 e poco tempo prima aveva registrato alcuni brani, alcune tracce proprio con i Mouse of Mars, ed eccole qui finalmente pubblicate. Quindi l'album si chiama Special No Problem. E i Mouse of Mars in passato, nel 2007, hanno collaborato con un altro artista che purtroppo non c'è più. In quel caso diedero vita proprio a un nuovo nome, non è che uscirono come Mouse of Mars e Mark A. Smith, ossia il leader dei Fall, ma uscirono come Von Sudenfed, e venne fuori un album dal titolo Traumatic Reflections. Oggi lo andiamo a ripescare.

0: tell you, and I just thought I'd tell you.
1: Fantastic Life per i Fall, da questa raccolta di singoli proposti dal vivo uscito nel 2026, Singles Live volume 2, 80-83. Allora, beh, appunto, era saltata la connessione internet, quindi mentre andavano i Von Sudenfed abbiamo avuto dei problemi. Andiamo a recuperare il brano sperando che non si riblocchi il tutto di nuovo. Così, ripeto, i Von Sudenfed furono un gruppo della metà degli anni 2000-2007, quando uscì Traumatic Reflections, e che univa insieme i due Mouse on Mars, proprio con Mark A. Smith dei Fall. Ecco qui la traccia interrotta, Fledermaus Can Get It.

E questi sono i Von Sudenfeld, gruppo formato da Mark e Smith dei Fall insieme ai Mouse on Mars nel 2007. E ci manca Mark e Smith, un maestro per tante delle formazioni del neo post punk inglese, soprattutto degli inizi. Penso a gruppi appunto come i Do Nothing, che avevano il cantato proprio simile a quello di Mark e Smith, assolutamente, ma non solo loro. Allora, più tardi vi parlerò del concerto che ho visto ieri, splendido, di Cabaret Voltaire, di ormai Stephen Mallinder, senza più Richard H. Kirk, che purtroppo ci ha lasciato tempo fa, e che si è svolto nello splendido scenario del Tempio di Venere, in quel dei Fori Imperiali. Più tardi parlerò appunto di questo concerto, ma stasera nella medesima location c'è un altro live da tanti atteso. Io non ci sarò, a dire il vero, però insomma lo vado ad annunciare molto volentieri. Tra l'altro, ecco, sono tutti spettacoli a ingresso gratuito, bisognava così prenotarsi attraverso un sito, e quindi c'è stata un po' la corsa ai posti, e questa sera a calcare il palco del Tempio di Venere, in quella appunto del i Fori Romani, tra la Basilica di Massenzio e il Colosseo, quindi scenario veramente ottimo. Tra l'altro, in quell'area, stando più rialzati, almeno ieri arrivava un refolo di vento veramente fantastico, che, visto la calura, è stato qualcosa che ha alleggerito anche l'ascolto della musica di Cabaret Voltaire. Ma ripeto, ne parleremo più tardi. Adesso ci ascoltiamo il signor Trichi con quello che è uno dei suoi più recenti brani, tra l'altro molto bello secondo me, che si chiama Out of Place, con il featuring di Marka Zlakowska. Trichi stasera dal vivo in quella del Tempio di Venere di Roma.

Out of Place per Tricky, quindi stasera sarà dal vivo in quel del Tempio di Venere, e Fori Romani sicuramente sarà un qualcosa di molto suggestivo, uno scenario molto suggestivo. Vedendo un po' il cielo di Roma in questo momento, non proprio ora che sto qui in regia, ma pochi minuti fa sono uscito per farmi sempre del male andandomi a prendere un cornetto e un caffè. Vabbè, vedevo il cielo veramente plumbeo, magari speriamo che sfoga prima, ma non proprio durante il concerto, che è all'aperto comunque. Questo è Puzzle, io sono Gianluca Polverari con voi fino alle ore 18 se ascoltate la diretta del lunedì, se no fino alle ore 14 se ascoltate la replica del martedì. Come detto, dopo vi parlerò del concerto di Cabaret Voltaire. Ora siamo pronti per introdurre un'intervista a un'etichetta discografica statunitense che compie ben 25 anni, la Slovenly Recordings. Ebbene, un'etichetta guidata da Pete Menchetti, che è, come potete intuire dal nome, italo-statunitense. Lo raggiungeremo tra poco via WhatsApp e ci racconterà un po' della storia della sua etichetta, ci racconterà l'evoluzione proprio della sua label, che ha un catalogo di natura internazionale dove troviamo dentro suoni psych rock, rock and roll deviato, garage, elementi anche di post-punk, perché ad esempio incidono per l'etichetta anche gli italiani Gentileschi, che già abbiamo avuto ospiti in radio qualche tempo fa. Abbiamo parlato del loro ottimo disco intitolato Dream, un lavoro che andiamo a suonare proprio come introduzione all'intervista per quel che riguarda la Slovenly Recordings, etichetta statunitense che poi ha varie sedi in giro per il mondo, ma ne parleremo meglio con il suo boss.

0: potenza pura quella dei Gentileschi da Cagliari, e che sono accasati per questo disco con la Slovenly Recordings, che è un'etichetta guidata da un'etichetta statunitense guidata dal nostro ospite telefonico Pete Manchetti, che è con noi al telefono via WhatsApp. Ciao Pete, ci sei?
1: Ci sono, ciao, ciao. Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto a posto. Beh, insomma, ecco, specifichiamo, faremo questa intervista in italiano, tu perché poi hai origini italiane, giusto?
1: Sì, mia madre è nata vicino a Napoli e ci ho vissuto 4-5 anni e avevo un locale lì, eccetera. E abbiamo fatto vari festival a Napoli. E anche il 2027 facciamo un altro.
0: We Are Loud, no?
1: Sì, We Are Loud Fest, sì, esatto, sì.
0: Ma tra l'altro, infatti, quando ho lanciato l'intervista prima, mi ha scritto un ascoltatore, Gennaro, che sta proprio a Napoli, e scrive proprio: a Napoli c'era un club che prendeva il nome della Slovenly, lo Slovenly appunto, quindi era proprio il tuo locale lì, ecco, faccia riferimento a questo. E quindi...
1: Sì, sì. Il locale nominato per l'etichetta, sì, il locale purtroppo è durato poco, un anno e mezzo più o meno, dal 2003 al 2004.
0: Ma in che zona? Però, di Napoli?
1: Centro-centro, fra Piazza San Domenico e Piazza del Gesù.
0: Ok. E se non sbaglio hai iniziato lì proprio con l'etichetta, o almeno a partorire l'idea di creare un'etichetta?
1: No, l'etichetta è nata a Reno, Nevada.
0: Sì, ok.
1: Quando avevo tipo 19 anni, sono uscito da casa di mia madre e con dei amici abbiamo affittato una casa, abbiamo cercato una casa con cantina, era obbligatorio che ci fosse la cantina per fare concerti sotto la casa.
0: Grande.
1: Lì... è nata l'etichetta perché è venuto un giorno un gruppo che con un bel demo, e per prima volta in vita mia avevo $1,000 in banca, perché c'ho la fabbrica degli adesivi che era lanciata un anno prima, e proprio in quel momento iniziava a funzionare e niente, lì ho fatto il primo 7 pollici con questi soldi a questo gruppo.
0: Che era? Quale gruppo?
1: Si chiamano i Tungsten Gat, che nessuno li conosce, anche se quel 7 pollici l'abbiamo venduto 1000 copie super veloce, perché in quegli anni i dischi si vendevano bene, veloce, non c'era fottuto Spotify e tutte quelle merde. E quindi la gente comprava i dischi. Oggi la gente... continuo a comprare i dischi, però di meno.
0: Infatti sì, perché poi alla fine ho sbagliato i calcoli io, perché l'etichetta ha compiuto 25 anni poco tempo fa, quindi non poteva essere nata in quel periodo napoletano, come dicevi tu. Va bene, quindi 25 anni di attività per la Slovenly Recordings. Sì. Innanzitutto, perché l'ha chiamata Slovenly?
1: Vabbè, una storia un po' lunga, però per farla corta... io andavo a un festival nel deserto che si chiama Burning Man, che tutti conoscono adesso perché è diventato super famoso mondialmente, adesso è una merda e non ci andrei anche se mi pagassi, però prima negli anni 90 era incredibile, era anarchia totale nel deserto, con tutti i stili di tutti i generi di musica, tutti i gruppi di tutti i tipi che suonavano tutti alla volta, senza piani, senza ordine, era molto molto punk, si costruivano le cose e poi si bruciavano o si esplodevano, cioè,
0: fantastico.
1: Una volta era incredibile, adesso non tanto, adesso una volta con $20 entravi, adesso sono 500 o qualcosa. No, non è più cosa, però comunque lì facevamo un camp, no? un campeggio con musica, mettevo i dischi e servivamo da bere, un nerd, un super nerd con, come si dice, il jumpsuit, con un jumpsuit bianco,
0: jumpsuit,
1: che scriveva libri di, di, come di libri di, come di scienza fiction, no?
0: Okay.
1: È venuto, ci ha trovato sotto un camione, un camion, con due bottiglie vuote di uso, ci ha detto: avete fatto la cosa più slovenly in tutto questo festival. E quella parola mi è piaciuta molto, cioè, ho detto vabbè, quando faccio un'etichetta nuova così si chiamerà.
0: E infatti nascono così tante volte i nomi, che poi come lo possiamo tradurre? Sciatto, più o meno.
1: Sciatto, sciatto, sì. Esatto, sì, sì,
0: esattamente.
1: Sì. In italiano è sciatto.
0: Sì, sì, sì. Ma non è sciatto il catalogo della Slovenly, perché anzi è bello ricco di artisti di varie parti del mondo. Ci sono anche gli italiani gentileschi, ma non solo. Ecco, con quale idea hai creato la Slovenly? Con l'idea di produrre, io ho detto, vabbè, ha nel suo catalogo sonorità garage, rock and roll deviato, psych rock, qualche vena post-punk. Ecco, però qual era la tua idea proprio per quel che riguarda l'etichetta, quando l'hai fatta nascere, e come si è evoluta anche l'idea?
1: Allora, la prima etichetta si chiamava 702 Records.
0: Uh-huh.
1: E con quell'etichetta facevo uscire quello che mi pareva, cioè diciamo gruppi di amici miei, gruppi che mi piacevano, però non importava lo stile, se mi piaceva erano amici, era gente che mi piaceva, e facevo il disco. E poi un giorno, cioè dopo 30 uscite, più o meno 30 lanciamenti, 30 dischi, mi sono reso conto che le mie etichette preferiti avevano più, cioè un suono un po' più particolare, no? Più focalizzato, diciamo.
0: Mm-hmm.
1: E quindi ho deciso di fare un'etichetta nuova con un suono un po' più
0: deviato.
1: sì,

0: e meno, cioè avevo fatto con 702 Records, avevo fatto gruppi di rockabilly, indie pop e cose così, anche hardcore, come hardcore nel senso moderno, mezzo metal.
1: Ok, e quindi è arrivato insomma un catalogo veramente vario, perché appunto non ci sono solo formazioni statunitensi, ma appunto dicevamo italiane. Ad esempio c'è anche una band sudafricana che viene da Soweto, che si chiamano 21 Children, che se non sbaglio, ecco, stai supportando ultimamente anche con il tour, giusto?
0: Esatto, sì, siamo qui sulla spiaggia insieme.
1: In Sardegna.
0: In Sardegna, sì. Sì, hanno suonato qui l'altra sera e domani a Berlino, poi a Copenaghen e poi due concerti ancora in Germania e poi vanno a casa.
1: Ok.
0: Ma sì, perché l'etichetta è cominciata sì a Reno. Però il primo disco era di un gruppo di Olanda. Cioè non sono mai stato molto statunitense centrico, come si
1: Sì,
0: dice? Come
1: giusto, giusto.
0: ho sempre cercato di fare il contrario, infatti. E quindi certo i gruppi degli Stati Uniti li faccio perché sono cioè, un sacco di bei gruppi lì e
1: sì.
0: molti amici. Però non ho paura di fare un gruppo di Indonesia, per esempio,
1: Fai bene. Ma come
0: l'ho
1: li
0: fatto anche per un gruppo.
1: scopri tu? I gruppi sono loro che ti contattano? Come avviene, appunto? Ecco, per esempio, il gruppo indonesiano, come lo hai scoperto?
0: Mi hanno scritto, sì. Però generalmente li vedo in giro, li vedo dal vivo e mi convinco così.
1: Certo.
0: È più difficile che solo con un demo che arriva per email mi convinco di fare un disco.
1: Allora, adesso ci ascoltiamo qualcosa dei 21 Children, proprio che sono in tour e tu sei lì con loro. Cosa ci puoi dire di questa band prima di ascoltarla?
0: Cosa ti posso dire? Sono tre ragazzi di Soweto, Sudafrica, sono super che cazzi tutti e tre, super intelligenti, super simpatici, mi sto divertendo molto con loro e quando li vedi dal vivo sentirai un'energia rinfrescante. Cioè, io sono andato a casa loro a vedere un concerto che fecero loro, loro fanno concerti a casa come facevo io. E quasi mi ha portato indietro 25 anni, 30 anni a quando lo facevamo noi.
1: Certo.
0: Un'energia molto forte, giovane, e molto bello. Hanno molta energia, molto positiva anche. E sono anche molto punk alla volta.
1: Ah, grande. Ma dove hanno suonato in Sardegna ieri?
0: Dove?
1: Sì.
0: L'altro ieri hanno suonato in un chiosco,
1: Ma Cagliari?
0: in un posto, no, no, in un posto che veramente non posso
1: Ah,
0: rilevare sulla radio, mi
1: rivelare,
0: dispiace.
1: ok, segreto, ok, perfetto. Allora, ci ascoltiamo Talk Shows, visto che stiamo in radio, come traccia ci può stare per quel che riguarda 21
0: Perfetto,
1: Children.
0: anche la mia canzone preferita di
1: Vedi,
0: loro, eh.
1: quindi ci sta. Che questo poi è un 7 pollici con 4 brani. E ci ascoltiamo insieme i 21 Children e poi torniamo in diretta con Peter. Ma come ti devo chiamare?
0: Va
1: Pete
0: bene.
1: o Peter?
0: Come vuoi, vabbè, per gli italiani dire Pete è un po' strano, no? Perché non ci sono molte parole in italiano con una
1: Ah.
0: sola sillaba, no? Quindi Peter meglio, forse.
1: Ok, perché su Facebook sei Peter, invece poi in altre situazioni ho letto Pete, quindi appunto non so come citarti. Allora, io ti chiamerò Pete.
0: Come vuoi, come vuoi.
1: Talk shows e poi torniamo a parlare della Slomely Recordings.
0: Ok.

0: E questa è la musica dei signori 21 Children, che appunto teniamo in sottofondo perché torniamo a parlare con il boss della Slovenly Recordings, ossia Pete Menchetti. Pete, allora, tra l'altro so sì che l'etichetta nasce a Reno, però se ho capito bene ci sono anche varie sedi distaccate della casa discografica.
1: Sì, sì, è vero. Un attimo solo che c'è qualcuno che vuole salutare.
0: Chi è?
2: Hello, hello.
0: Hello.
2: Abdullah Skin from 21 Children. Ciao, ciao.
0: Ciao, nice to meet you. And congratulations for your music. And so, good luck for your next gigs.
1: Ok, Gianluca, ci sono tornato.
0: Ok.
1: Sì, abbiamo sedie, diciamo, a Berlino, Cancun. È uno che sta un po' morto in Giappone, che prima era a Tokyo, però la persona che lo portava avanti adesso a Hiroshima.
0: Ok.
1: Quindi, comunque sì, sono un po' dappertutto, perché cerco di stare un po' dappertutto.
0: Fantastico, quindi hai delle persone che seguono per te l'etichetta in quelle città, se ho capito bene.
1: Perché in quelle città?
0: No, no, dico, se ho capito bene, ci sono proprio delle persone che seguono, insomma, per te, che ti danno una mano in quelle determinate città, quindi a Berlino.
1: Sì, per esempio in Cancun c'è Capitan Muerte con la sua moglie Ale. Capitan Muerte è capitano delle yacht, no? E quindi porta dei yacht avanti e indietro da Florida a Cancun, a Messico, e quindi ci viene molto bene perché spediamo i dischi dalla fabbrica negli Stati Uniti a Florida e lui li porta in Messico senza pagare spedizioni, dogane, eccetera. È proprio contrabbando di dischi.
0: Ma bisogna fare così, è giusto. In Italia non c'è una sede ancora?
1: No. No, stranamente non c'è. Cioè, ci ho provato con Goodfellas e non so perché non riescono a vendere i nostri dischi. Pensavo fossero più bravi.
0: Ok, quindi
1: sono insomma molto bravi, sono amici, ma vabbè, i nostri gruppi non sono conosciuti e basta.
0: E basta così. Però cerchiamo di farli conoscere oggi noi un po' qui, o comunque incuriosire per quel che riguarda il catalogo della Slovenly. Quanti gruppi italiani hai nella casa discografica, nell'etichetta?
1: Rippers, Oops, tutti della Sardegna, anche tutti e due sciolti, Salt and Battery, fammi pensare chi altro.
0: Vabbè,
1: Gentileschi ovviamente, The Dirtiest di Firenze, basta penso.
0: Ok.
1: Destroy All Gondolas, abbiamo fatto un disco per Destroy All Gondolas.
0: Da Venezia.
1: Di Venezia con un Gun. Sì, sì.
0: Ottimi. E beh, quindi un catalogo che buona parte lo si trova per ascoltare, per farsi un'idea su Bandcamp, no? Io ho preparato la pagina poi per quel che riguarda il podcast dell'intervista, perché tra un po' uscirà il podcast della nostra chiacchierata, e oltre appunto al file audio dell'intervista ho messo in evidenza, clicca qui per il catalogo, cliccando sarete indirizzati sulla pagina Bandcamp della Slovenly, e lì ci sono tutte le formazioni buona parte delle formazioni da poter ascoltare, così per farsi un'idea anche della qualità della proposta. Quindi trovate veramente tanti titoli e tutti molto interessanti, e poi ecco, quindi ci fa piacere presentare questo lavoro della Slovenly. E che produzioni adesso hai in mente? Quale sarà il prossimo disco e di chi?
1: Il prossimo, vabbè, quello che è uscito più recentemente è di un gruppo di Rotterdam che si chiama JC Thomas and the Missing Slippers. È un album veramente super solido dall'inizio alla fine. È un album come quelli vecchi, sai, gli album che c'hai dagli anni 70 e 80 che durano 40 minuti, no? non gli album più moderni che durano forse 30 minuti. Questo è proprio, è pieno, è un LP pieno. È molto bello il garage, tipo Cramp, Suicide.
0: Sì.
1: Però, cioè, si sentono le influenze, però, cioè, è molto originale alla volta. Hanno messo 20 anni a registrarlo. Esistono da 20 anni, è il primo disco.
0: Loro di dove sono? Mi hai
1: perché
0: detto?
1: Sono Rotterdam.
0: Ah, Rotterdam, Olanda, quindi, ok. Paesi sì. Bassi, anzi. E...
1: sì, poi faremo un disco per un altro gruppo sudafricano che per caso ho visto a casa dei 21 Children quella volta che sono sceso, e si chiamano i Necklace.
0: Okay.
1: E sono veramente bellissimi, il disco è incredibile, lo sto ascoltando in ripetizione.
0: E quindi tra l'altro, ecco, tu prevalentemente pubblichi in vinile, no?
1: Sì, sempre in vinile, poi a volte anche in altri formati.
0: In altri formati. E comunque, per quel che riguarda la copertina del disco che abbiamo detto, di J.C. Thomas e Missing Slippers, beh sì, i richiami e Cramps soprattutto sono abbastanza evidenti. Anche una copertina, sì. È così, che si fa guardare, diciamo, insomma.
1: Sì, sì. Sì, una copertina che andava benissimo negli anni 90, ma... in 2026, boh, vediamo come va accettato.
0: Senti, ma negli Stati Uniti si vendono i dischi invece? Ecco, in base alla tua esperienza con la Slovenly.
1: Sì, si vendono, sì. Anche in Italia si vendono. Cioè, io dicevo con sarcasmo quello
0: sì,
1: che,
0: sì.
1: Che i gruppi Slovenly non si conoscono. Perché Slovenly c'è un seguito in Italia. E vendiamo, quando andiamo in giro in Italia, vendiamo sempre molti dischi. Per quello non capisco perché i distributori non riescono, sicuramente no, me lo possono spiegare meglio un giorno, però purtroppo sì, gli italiani che vogliono comprare i nostri dischi devono ordinarli da noi, perché ci sarà qualche negozio di dischi che fa gli ordini da noi o da uno dei nostri distributori in Olanda o in Spagna, e c'ha i nostri dischi, però non penso che è distribuito molto bene nel paese, purtroppo.
0: Ho capito. Ebbene, quindi però, ecco, ci sono altri metodi per poter arrivare alla musica della Slovenly Recordings. E invece ci sarà in un futuro, o se già lo sai, qualche band che... cioè, tu tornerai in Italia con qualche band dal vivo?
1: Allora, i 21 Children tornano in Europa all'ottobre.
0: Ah.
1: Forse vengono in Italia.
0: Okay.
1: Io ti posso assicurare che vogliono, perché l'altro ieri è stato il loro primo concerto qui e anche la prima visita in Italia, e stanno uscendo pazzi.
0: Immagino.
1: Si stanno divertendo troppo, molto troppo.
0: troppo. Comunque, insomma.
1: Però sì, io sempre vengo in Italia. A Napoli c'ho sempre un appartamento dagli anni dello Slovenly. Abbiamo deciso di fare un festival a Napoli ogni 5 anni. L'ultimo è stato nel 2022 e quindi l'anno prossimo di nuovo.
0: Buono a sapersi. Allora avremo modo anche di parlarne, poi ti spiegherò in privato. E allora io ti ringrazio, siamo giunti al termine di questa chiacchierata. Ascolteremo proprio la tua più recente pubblicazione, o meglio la pubblicazione dei J.C. Thomas e Missing Slippers, se sei d'accordo, insomma. Se vuoi far ascoltare qualcos'altro dal catalogo, dimmi tu.
1: No, perfetto, sono molto d'accordo. Grazie un sacco, Gianluca.
0: Figurati, è stato un piacere, e ricordo poi che questa intervista tra poco sarà online, anche in podcast sul sito di Radio Città Aperta, e poi chiaramente questa trasmissione Puzzle va in onda in replica anche domani, quindi dalle 12 alle 14 ci sarà modo di riascoltare anche questa chiacchierata con Pete. Se vuoi aggiungere qualcos'altro a questa intervista, magari che non ti ho chiesto e che tu vuoi invece evidenziare, a te i microfoni.
1: Sì, no, niente, solo di andare sul sito slovenly.com, che S è la parola love, NLY.com, e vedere un po' quello che stiamo facendo. Anche il festival, c'è un link per Weird Loud Fest, che quest'anno lo facciamo in Colombia a novembre. Sì, abbiamo anche Instagram e tutte quelle robe. Seguiteci e vediamoci in qualche bel concerto, bella festa.
0: Beh, anche perché, ecco, lo ridico, tra poco uscirà il podcast dell'intervista. Allora, se cliccate dove c'è scritto Slovenly rosso, sarete rimandati proprio alla pagina Slovenly, l'etichetta discografica. E poi dove ho scritto qui il catalogo, cliccate lì e sarete invece indirizzati sulla pagina di Bandcamp, e quindi potete approfondire veramente al meglio il discorso per quel che riguarda questa validissima etichetta. Pete, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Gianluca.
0: Un abbraccio.
1: Ci sentiamo.
0: A presto.
1: Un abbraccio. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

Questa è la musica di J.C. Thomas and the Missing Sleepers, l'ultima pubblicazione della Slovenly Recordings, che oggi abbiamo presentato con il suo boss Pete Menchetti. 25 anni di attività, e quindi andate a visitare il suo catalogo. Tra poco uscirà il podcast, e come dicevo sarà all'interno dell'articolo dove c'è il file audio cliccabile, sia il nome della Slovenly, che vi rimanda al sito ufficiale, che poi anche dove c'è scritto qui il catalogo sarete reindirizzati alla pagina Bandcamp, dove potete ascoltare tutto le sue pubblicazioni. Saluto Simone, che dice: ieri sera concerto bellissimo, quello di Cabaret Voltaire dal vivo, un sogno vedere i Cabaret Voltaire dal vivo. Tra poco ne parliamo ben bene, adesso abbiamo approfondito il discorso sulla Slovenly. Prima di affrontare il tutto però vi voglio anticipare quello che ascolteremo mercoledì all'interno di 33x2. Il mercoledì dalle ore 12 vi faccio ascoltare un disco del presente e uno del passato. E come disco del passato ci spostiamo al 1997, quando ci godremo quello splendido terzo album degli Spiritualized, che pubblicavano Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, disco lanciato dalla canzone Come Together, dove dentro c'è psichedelia, soul, gospel, quasi anche qualche intervento jazz sinfonico, quasi da musical. Come Together, Spiritualized, e poi mercoledì ce lo ascolteremo per intero.

Come Together per quel che riguarda Spiritualized, e ascolteremo per intero questo album mercoledì come disco del passato all'interno di 33x2. Tra un po' vi dirò invece chi sarà protagonista come disco novità, a meno che non abbiate voglia di andare già a spulciare. Se siete curiosi, sul sito di Radio Città Aperta in Home già c'è scritto chi sarà anche il gruppo novità. Intanto è già online l'intervista con la Slovenly Recordings. Ringrazio la redazione che ha pubblicato subito il tutto, ossia me stesso. Mentre andava il brano, già pubblicato, ecco, il podcast. Saluto Andrea, il gemello radiofonico Andrea Tabellini di Afternoon Tunes, che ha annunciato sabato scorso la sua ultima trasmissione prima dello stop estivo, seppur poi ci saranno degli special. Quindi ogni sabato dalle 16 alle 17.30 Afternoon Tunes su Radio Città Fujiko di Bologna, gemello di Puzzle. E chissà quando rifaremo la nostra trasmissione in coppia, il nostro gemellaggio. Come Together, ieri eravamo in tanti insieme a goderci lo spettacolo di Cabaret Voltaire. Io quando ho letto la notizia che sarebbero venuti Cabaret Voltaire a Roma, ai Fori, ingresso gratuito, ho detto porca miseria. E ho visto i Cabaret Voltaire, ma in un'altra veste, al Primavera Sound nel 2018, quando la sigla veniva portata avanti dal solo Richard H. Kirk, l'altro componente storico insieme a Stephen Mallinder dei Cabaret Voltaire. A quei tempi portava lui solo avanti il nome, producendo anche dischi nuovi. Quindi fu un set di natura, ecco, più elettronica, ma votata alle novità. Purtroppo Richard H. Kirk, grande mente musicista, è venuto a mancare qualche anno fa. E Stephen Mallinder, che nel frattempo porta avanti vari progetti, sia dischi solisti che anche con il progetto Wrangler e altro ancora, ecco, ha preso le redini di nuovo della sigla Cabaret Voltaire, inizialmente anche con Chris Watson, che era il terzo elemento dei Cabaret Voltaire proprio agli inizi. Chris Watson fece parte dei Cabaret Voltaire, poi ben presto da trio sono diventati un duo. Chris Watson, che ha suonato in alcuni concerti, solo che poi lavora alla BBC e quindi è rimasto bloccato proprio in impegni di lavoro con la BBC, e dunque il tutto portato avanti da Stephen Mallinder con musicisti importanti al suo fianco. Uno era colui che suonava la batteria elettronica, ossia Benj, artista che è attivo proprio insieme a Stephen Mallinder con i Wrangler. Poi ai computer, laptop e tastiere c'è Finlay Shakespeare, artista che io ho molto apprezzato anche con il suo primo disco solista doppio, veramente valido. Mannaggia, non abbiamo tanto tempo perché vi metterei un po' tutto. Vabbè, vediamo se riesco a infilare anche Finlay Shakespeare, perché il suo disco, almeno il primo, quello che conosco, era notevole. E poi alla chitarra, basso, un pochino più defilato, c'era Eric Random, altro personaggio importante della scena post-punk inglese ed elettronica degli anni Ottanta, accasato, se non sbaglio, con la Factory Records all'epoca. E insomma, Cabaret Voltaire, in questo scenario incredibile, Tempio di Venere, tra l'altro posto appunto bellissimo. La parte del tempio ricurva illuminata da appunto dei visual veramente d'impatto notevoli. Io poi dopo il concerto sono riuscito a parlare sia con Stephen Mallinder ma anche con il tecnico delle luci, che era soddisfattissimo. Ho detto complimenti per il tuo lavoro, dice complimenti, che qui era proprio lo spettacolo in sé, la struttura in sé a rendere il tutto formidabile. E poi, insomma, c'era anche un refolo di vento che accompagnava il tutto dopo l'afa della giornata. Direi è stato perfetto. Scaletta, ecco, che desideravo, perché poi, ecco, hanno viaggiato attraverso le varie epoche, hanno fatto pezzi più antichi come Neg Neg Neg, ma anche cose, diciamo, relativamente più recenti dei primi anni 90, quando si spostarono su sonorità acid, ma poi hanno pescato molto da brani storici di album importanti degli anni 80 dei Cabaret Voltaire, dove l'EBM e l'Industrial si sposava anche al White Funk, e hanno fatto anche una delle canzoni che apprezzo di più della band, ossia Crackdown.
E intanto ce l'ascoltiamo. Voi ci siete stati al concerto di Cabaret Voltaire? Come è andata? Impressioni? C'era tanta gente, tanti conoscenti, tanti saluti. È stata veramente una gran bella serata. Crackdown, Cabaret Voltaire. Se volete scrivermi SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari.

Crackdown. Ed era bello poi vedere, insomma, le scenografie, le illuminazioni visual, la musica dei Cabaret Voltaire, e poi da un certo momento in poi vedere tante persone dietro, perché si stava seduti, ma dietro ballare la musica dei Cabaret Voltaire. E poi proprio nel finale tutti si sono riversati sotto il palco, salvo che poi è finito subito il concerto e quindi ecco, non c'è stato il bis, ma sicuramente si è rimasti molto soddisfatti anche vedendo le varie bacheche il giorno dopo. Devo dire, tutti stanno vivendo un qualcosa di fantastico, anche perché veramente, diciamocelo, ma quando ti capita di vedere i Cabaret Voltaire che ti rifanno i vecchi pezzi all'interno dei Fori Romani con ingresso gratuito, penso occasione più unica che rara. Infatti poi, quando ho parlato con Stefan Mallinder, dico: ritenetevi veramente fortunati, perché non è usuale che un gruppo suoni così in questa location, ma totalmente meritato, totalmente meritato. E sicuramente Richard H. Kirk avrebbe approvato. È sicuramente un premio alla carriera di Stefan Mallinder e Richard H. Kirk. E allora ci ascoltiamo un'altra traccia del gruppo, anch'essa esibita ieri al Tempio di Venere, Sensoria, altro brano che amo, ma insomma è difficile che non ci siano brani che non possa amare di questa fondamentale formazione di Sheffield, che di influenza poi per tante altre band venute dopo. Sensoria, Cabaret Voltaire.

Cabaret Voltaire, Sansoria, quindi ci siamo ascoltati un paio di brani così per celebrare il concerto di ieri, veramente una serata magica per certi versi, almeno per il sottoscritto, per me che amo tanto tanto i Cabaret Voltaire, vederli così, dove tutto è coinciso. Scenario bello, vecchio repertorio. Anche diciamolo, ingresso gratuito, perché poi di questi tempi vedere un concerto spesso svuota le tasche, quindi anche questo è da lodare, l'organizzazione, così come sarà per questa sera per Tricky, no? Nella stessa location, stessa organizzazione. Lui, se ho capito bene, c'è dietro anche il marchio Fendi. E quindi, detto ciò, poi appunto Stephen Mallinder era accompagnato nella line-up attuale di Cabaret Voltaire da Benj, che con il quale porta avanti anche il progetto Wrangler, dall'ottimo Eric Random, anche lì artista da storico, ma tra un po' lo ascolteremo, e poi alle tastiere e ai computer Finlay Shakespeare, cognome importante, artista devo dire molto valido, che ha realizzato alcuni lavori. Io conosco bene il primo, proprio il vinile, che all'epoca mi colpì parecchio. Non sapevo che adesso faceva parte dei Cabaret Voltaire, o comunque fa parte di questo progetto. Artista che viene da Bristol, sempre attivissima come città, Cabaret Voltaire sono di Sheffield. E allora andiamo a ripescare quel disco del 2019, Domestic Economy, con Lulia per Finlay Shakespeare, colui che ieri era sul palco a suonare tastiere, computer, laptop con il Cabaret Voltaire.

Finlay Shakespeare fece un doppio album, il primo del 2019, Domestic Economy, che vi suggerisco di ascoltare. Voce, suoni, tutto lui. E ieri era sul palco con i Cabaret Voltaire, ma non come spalla, è proprio nella band attuale di Cabaret Voltaire che accompagna Stephen Mallinder. E tra gli altri musicisti presenti, oltre a Finlay Shakespeare e a Bench, appunto c'è un altro musicista, diciamo anche storico, ossia Eric Random. Eric Random, classe 1961, artista che viene da Manchester e che appunto ha realizzato lavori di natura molto sperimentale, ecco, vicina inizialmente proprio alle soluzioni più così industriali, assimilabili proprio ai Cabaret Voltaire. Quindi vedere anche lui sul palco sicuramente è stato qualcosa di importante. E quindi noi ci andiamo ad ascoltare, eccolo, un qualcosa dal suo secondo lavoro, quando usciva come Eric Random, and qui mi sono sempre impicciato nel dire la parola Eric Random and Bad Limits, non ci riuscirò mai, è un po' uno scioglilingua. Comunque grande progetto questo qua, che la LTM ha anche ristampato. E allora ci andiamo ad ascoltare qualcosa proprio da questo lavoro, Feather Can't Yell, Eric Random and the Bad Limits.

Father Can Yell, quindi Eric Random e Bad Lemmits, roba dei primi anni 80. Eric Random, anche lui ieri sul palco insieme agli altri Cabaret Voltaire, quindi nella, diciamo, formazione che accompagna Stefan Mallinder, veramente gente importante di livello. Quindi vi ho fatto una bella recensione, spero esauriente, di quella che è stata la giornata di ieri al Tempio di Venere per Sergio, ma per chiunque è interessato che mi chiede per oggi, per Trichi, più o meno a che ora iniziano i concerti. Ieri iniziano più o meno verso le 21:15, assolutamente suggerito di andare prima, perché almeno ieri i posti erano a sedere, presumo che sarà così anche stasera, quindi ecco, chi prima arriva meglio alloggia, come si dice. Ma c'è anche un prologo e un epilogo a questo concerto, perché io prima di andare al live, ecco, mi sono andato a fare una birretta dalle parti di Monti, esco da questo locale e incontro

capo al circuito di stirpe 99 e a un altro signore, ossia Cindy. Chi è questa Cindy? Cindy è Gordon Sharp dei Cindy Talk. Stava lì con loro perché l'altro ieri poi Cindy ha suonato all'Acrobax venerdì e quindi è rimasta a Roma per assistere al concerto di Cabaret Voltaire. Beh, insomma, per me Cindy Talk valgono quanto i Cabaret Voltaire, un gruppo con il quale sono cresciuto, soprattutto con i primi dischi Camouflage Art e In This World, disco doppio. Poi Cindy Talk ha intrapreso una carriera soprattutto in seguito più di natura sperimentale elettronica, dove la voce c'è poco in campo. Ricordiamo Gordon Sharp, stato voce anche del primo album in alcuni episodi dei This Mortal Coil, quindi grandissima voce, per esempio un brano come Kangaroo. E quindi alla fine che è successo? Che prima si è andati al concerto insieme, finito il concerto si è ritornato al pub di Monti e si è fatta serata, insomma, con vari artisti e musicisti, con Abul Mogar, Guido Zen, con appunto Cindy, Gordon Sharp, con Andrea dei Zero AD, con Kebab Traum da Bari, nonché già musicista con i Limbo, e insomma serata, devo dire, a tutto tondo. Andiamoci a riascoltare i grandi Cindy Talk, It's Luxury, dal primo Camouflage Art.

Che voce Gordon Sharp, ora Cindy, chiaramente Cindy Talk, e quindi il bellissimo album Camouflage Art, il primo dell'84, usciva per Midnight, disco che ho consumato, che ho vissuto, e quindi passare una serata insieme a tale artista sicuramente è stato motivo per me di grande orgoglio e soddisfazione. Tifoso del Celtic, seppur nato a Edimburgo, ora vive a Glasgow e supporta il Celtic. Ho detto invece io che tifo Hibernian, ma bene o male, insomma, abbiamo gli stessi colori, stessi credo, e lo stesso credo, quindi ci si è trovati. Ed ecco che è partita la musica anche di Abul Mogard e Rafael Antoni Risarli insieme in questo loro ultimo lavoro, dal titolo Where Light Pauses in the Silence of the Sun. Abul Mogard, ossia Guido Zen, anche lui ieri a vedere il concerto, anche lui ieri a sbevazzare dopo il concerto insieme a Cindy, insieme agli altri che ho citato. Blood Sand.

uno splendido estratto dall'ultimo lavoro appunto di Abul Mogarde, ossia Guido Zen, insieme all'americano statunitense ossia Rafael Anthony Risarli, un disco intitolato Where Light Poses in the Silence of the Sun. Penultimo brano per questa mia odierna puntata di Puzzle. Oggi abbiamo avuto ospite l'etichetta discografica statunitense Slovenly Recordings. Abbiamo parlato del suo catalogo, della sua storia con Pete Menchetti, boss della label. Poi, insomma, approfondimento sul concerto dei Cabaret Voltaire con annessi e connessi, prologo ed epilogo compreso. Manca ancora un tassello che vi avevo annunciato in precedenza e sarà l'ultimo brano per quest'oggi, ossia quale sarà il disco che ascolteremo per intero come disco novità all'interno di 33x2 mercoledì dalle ore 12. Se come disco del passato daremo spazio agli Spiritualized, come disco del presente ci ascolteremo questa ennesima band che viene da Bristol, chiamata Tara Clark and Trio, che è tornata con lo splendido Somewhere Good. Dopo un album e vari EP, eccoli di nuovo sulle scene in un mix di lontani richiami alla loro città, sia nell'ambito del trip hop ma anche di quel post rock vicino a gente come Crescent e Moviton, in più con elementi di shoegaze, dream pop e anche qualche spunto jazz. E quindi Tara Clark in Trio, Somewhere Good vanno a concludere la trasmissione odierna e poi ascolteremo l'intero album all'interno di 33x2. Io sarò di nuovo in onda mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle ore 10, poi a seguire 33x2 dalle 12 e poi di nuovo venerdì con Alternitalia dalle ore 16 alle 18. Ricordo che Puzzle va in diretta ogni lunedì dalle 16 alle 18 e in replica il martedì dalle 12 alle 14. Quindi se seguite il lunedì dopo di me, tra poco sarà la volta di Eleonora Tagliafico con Rock Trotter in viaggio nel mondo del rock e del punk, e a seguire dalle 20 Cats and Jammer con Miro Barsa, musica e scienza, si parlerà di intelligenza artificiale e molto altro. E poi invece se seguite il martedì dopo di me, La Bottega del Forno con Fabrizio Forno. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Tara Clark in Trio, dall'album Somewhere Good, questa è Lazy Daisy.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
0: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo, musica e interviste dal mondo teatrale, ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

Eccoci, questa è Rock Trotter, io sono Eleonora e state ascoltando Radio Città Aperta. Il lunedì o il venerdì, se lo state ascoltando in diretta, il lunedì dalle 18 alle 20, dopo Gianluca Polverari con Puzzle. E dopo di me ci sarà sempre lunedì dalle 20 alle 22 Miro Barza e Cats and Jammer. Se invece state ascoltando la replica, quindi il venerdì mattina, Rock Trotter va in onda in replica dalle 10 a mezzogiorno. (340) 197 4468 il numero della nostra diretta per interagire su WhatsApp o attraverso Telegram, e anche il numero degli SMS. Ho finito praticamente i contatti, appunto, attraverso cui ci potete scrivere, cioè sempre quello, il 340-197-4468. E invece vi volevo dire che ci potete anche seguire come Radio Città Aperta su X, su Instagram, su Mastodon e Blue Sky, ma anche su Facebook. Praticamente non ci sto capendo più nulla con tutti questi social che imperversano, non capivo più la differenza tra social per scrivere, social per interagire, social invece per seguirci, è tutto un social al giorno d'oggi.

Invece potete anche seguire Rock Trotter sempre sui social, principalmente su Instagram. Rock Trotter lo trovate subito, anzi lo stavo declinando al femminile, la trovate su, la sottoscritta la trovate subito su Instagram, ma anche un po' su Facebook. Lo stiamo pian pianino abbandonando come canale social, però vabbè, mi trovate ancora lì, Eleonora Tagliafico, e Rock Trotter è un'altra pagina. Adesso praticamente oggi avremo degli ospiti d'eccezione, finalmente in studio live. Oggi i Failed sono due componenti, poi ve li presenterò appena, insomma, prenderanno parte alla trasmissione, prenderanno i microfoni, che presentano il loro nuovo lavoro Relight the Fire, e quindi ci presentano il nuovo, loro nuovo album, ma anche parlano un po' di alcune novità, ecco, ma non vi svelo ancora nulla perché ovviamente ce ne parleranno direttamente loro. Invece, per quanto riguarda le novità, è uscita proprio oggi la notizia che i Blink 182 faranno uscire, cioè no, scusate, non fanno uscire niente, nel senso che hanno fatto uscire, ecco, questa data che è tra un anno praticamente, sì, perché tra un anno meno, non neanche, vabbè, il 13 giugno, non so fare i conti in questo momento, fanno uscire, quindi hanno fatto uscire questa data a Milano l'anno prossimo. Io devo dire la mia, mi sono un po' stufata di questi concerti che escono da un anno a questa parte. Io mi rendo conto che, conoscendo anche un po' l'organizzazione, sì, magari non proprio dei grandi concerti, però dei concerti in generale, mi rendo conto che ha senso per queste macchine, ecco, giganti, dare un preavviso, come si suol dire, di un anno. Ma io, da consumatrice anche, mi sono un po' stufata. Vabbè, ce la andiamo a sentire, che loro non c'entrano nulla con la loro musica, ci andiamo a sentire proprio The Rock Show qui su Radio Città Aperta.

0: Ed era il Blink 182, abbiamo appena dato la notizia e vi faccio entrare su questo, vi faccio entrare sul Blink, mi piace entrare sul Blink.
1: Beh, certo, va benissimo.
0: Ecco, già politicamente corretto. Si sente un po', come mi sentite voi? Facciamo le prove tecniche.
1: Io ti sento, ti sento.
2: Splendido.
0: Ok, perfetto. Aspetta che devo far sentire la canzone, perché se no non c'è. Si sente un po' il ventilatore qua, c'è rimbombo.
1: Aia.
0: Sì, non si sente più la canzone, non so perché. Ok, adesso sì. Grazie soprattutto ad Alessandro, perché ci ha salvato, anzi si è salvato, che praticamente è caduto il cartellone qua dietro di Radio Città Aperta. Sì, e diamo il benvenuto quindi a due dei failed qua su Radio Città Aperta, Rock Trotter.
1: Ciao.
0: Allora, buonasera. Alessandro Tesco, che abbiamo.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: È già stato
1: e a tutte.
0: Ospite varie volte, e invece presentati tu, che.
2: Io sono Gianfranco, sono nuovo chitarrista proprio.
1: Perché? Siamo praticamente. Praticamente poi vi racconterò tutto quanto quello che sta succedendo.
0: Infatti, perché.
1: Non svegliamo subito le cose, perché sennò.
0: Partiamo con leviamo sti Blink e partiamo con una traccia invece, insomma, dal vostro nuovo lavoro che si chiama Relight the Fire, così almeno presentiamo anche un po' meglio, insomma, il gruppo, facciamo i vari aggiustamenti qua che ci andiamo a sentire. Quindi la prima traccia, che si chiama Sickness Society, e poi ci risentiamo qui su Radio Città Aperta.

0: Sickness Society, ecco i Failed qua su Radio Città Aperta. Siamo tornati in voce con i ragazzi. Adesso vi faccio sentire cosa ho messo in sottofondo per la vostra voce, i Cro-Mags.
1: Hard Times.
0: Yes, è proprio lei. Ma non capisco perché oggi non va.
2: Pensa che dal vivo la facciamo. Facciamo come cover, facciamo Hard Times.
0: Vabbè.
2: Insieme.
0: Cioè,
2: insieme a la cover di Negazione,
0: ma non lo sapevo
2: che è tutto del Sina. L'abbiamo aggiunta adesso che siamo andati in Inghilterra.
0: Non lo potevo sapere, capito?
2: No, l'abbiamo aggiunta adesso che siamo andati in Inghilterra perché siccome avevo visto che Teresa, la cantante dei Jowless, l'ha cantata con Arlie Flanagan, ho detto perché non portiamo Hard Times,
0: no,
2: e visto che suoniamo insieme gliela faccio cantare insieme a me, e così è stato tutto un poi vabbè, sulla pagina quella di Instagram c'è tutto documentato, sia delle foto e dei video pure.
0: Okay, pensa di, cioè manco a farlo
2: una casualità a cecio proprio, come si dice a Roma.
0: Tra tante canzoni ovviamente,
2: esatto.
0: Allora, chi vuole parlare ovviamente prenda il microfono, si fa per dire, e raccontateci un po' anche della storia, perché come Failed mi sa che non vi ho mai presentato qua su Radio Città Aperta.
2: No, okay. Beh, perché bene o male sono sempre quasi sempre venuto per Rotten Inc, per questa Roma e per tutti i feste che organizzo insieme al Marinaio da tanti anni.
0: Esatto, di cui parleremo tra l'altro.
2: Di cui sì, tanto poi ci vedremo più avanti, perché già stiamo cominciando a lavorare per questa Roma, quindi forse quest'anno un po', è ancora più mischiato rispetto agli altri anni.
0: Okay.
2: Ci saranno tante chicchette, tante novità, tante cose che spero facciano piacere, insomma.
0: Va bene. Intanto parliamo un po' della storia, quindi dei Failed, quando si formano, da dove si formano.
2: Allora, i Failed nascono dalle ceneri dei Movement, che era l'altro gruppo hardcore che avevo prima. E ovviamente, vabbè, sciolti i Movement, che era il 2018-2019, ma adesso non ricordo bene il periodo. E parlando insomma con vari amici abbiamo dato vita ai Failed, e l'unica fregatura è stata questa, stavo per dire una parolaccia però mi sono fermato prima
0: nei limiti
2: del possibile, e abbiamo deciso di fare i Failed, però purtroppo c'è stato il Covid-19, quindi praticamente siamo nati nel 2020, ma ufficialmente siamo usciti, mi pare maggio 2021, mi pare che abbiamo suonato proprio, mi sa, il primo maggio al Forte Prenestino, se non ricordo male. E da là poi insomma siamo andati avanti per un po' di anni, abbiamo cambiato tantissime formazioni e spero che adesso ci fermeremo, perché insomma siamo arrivati a una formazione a 5 fino a poco tempo fa, anche adesso il tour che abbiamo fatto in Inghilterra come quello in Spagna che eravamo in 4 e adesso siamo diventati in 5.
0: Ma infatti lì volevo arrivare ovviamente per presentare
2: Gianfranco che è qui con me.
0: Esatto, per ripresentarlo.
2: Per ripresentarlo.
0: Oggi ti presentiamo numerose volte.
3: Che onore.
0: Tu vieni da altri band, Gianfranco?
3: Allora, io sto a Roma da 3 anni, vengo da altre band, un'altra band, suonavo a Pordenone, vengo da Pordenone, avevo un gruppo a Pordenone, ma ancora...
0: Dici il nome.
3: Muy Temible,
0: okay.
3: Non orribile, ma un gruppo vagamente dignitoso.
0: Ok.
3: Ma niente, lo suono da 15 anni e ho ricevuto questa chiamata.
0: Ok, ok.
3: Perché?
2: Io ho detto che stai a fare, sei così, senza fare niente, sono una chitarra e suona con noi. No, più che altro perché avevamo bisogno di avere un po' più di impatto a livello di sound, e quindi con una chitarra sola l'impatto c'è. Però ovviamente tutto quello che sentirete poi dal disco, da live, con una chitarra sola è molto più difficile farlo.
0: Ok.
2: Per chi fa musica, certo. Insomma, lo sa benissimo, oppure chi ascolta musica, insomma. Però ecco, e quindi così, tra una birra e l'altra, davanti al bar dove ci becchiamo di solito, tra una birra e un'altra, alla fine io ho detto, guarda, se vado venire a fare una comparsata, inizio, se vado venire a fare una comparsata poi alla fine è diventato un...
3: Tanto alla fine almeno la metà, se non anche di più, dei concerti di Failed ero lì a vederli.
0: Quindi ecco, cazzo, da fan poi a, a membro della band, il salto è breve. In tutti i sensi, nel senso che vabbè, mi sono capita da sola.
2: Sì.
0: Oggi non c'è Adriano che supporta le mie. Ma diciamo gli altri nomi, infatti.
2: Ok, allora, inizialmente partiamo proprio da a ritroso. La prima formazione era con Randy e Lorenzo e Francesco e Gianmarco alla chitarra. Poi Gianmarco è passato, quando è andato via Lorenzo, è passato al basso e quindi siamo diventati Randy chitarra e Gianmarco basso e Francesco batteria. Poi abbiamo avuto altri cambi di formazione, è andato via Randy e che adesso ha fatto un gruppo nuovo, okay. Ti faccio anche pubblicità, piccolo, piccolo ragazzo,
0: Vediamo WhatsApp tra l'altro intanto.
2: E quindi vabbè, abbiamo, è andato via Randy, abbiamo preso Alex con noi a suonare, che ha suonato per un breve periodo anche lui con noi, che è quello dei Malamovida. E poi alla fine tipo quest'anno è andato via Gianmarco perché per problemi lavorativi, quindi siamo trovati un attimo così spiazzati dopo la presentazione del disco, ovviamente.
0: Okay.
2: E ci siamo sentiti, ci siamo trovati spiazzati. Alla fine, siccome Adriano suonava con me coi Chippets,
0: davvero,
2: la chitarra, tu lo sai bene. E alla fine io ho detto Adriano, senti, mi serve una mano, io sono al basso e Adriano è diventato il bassista dei Failed attualmente. E quindi adesso la formazione completa è io e Francesco, che siamo quelli diciamo storici della
0: okay.
2: band. Poi Marco, che viene dall'Abruzzo, che è subentrato poi alla fine dopo Alex e dopo Randy e tutti quanti gli altri chitarristi, che attualmente è in convalescenza. Ciao Marco.
0: Ciao.
2: E al basso, vabbè, ho detto Adriano, la batteria va Francesco, e poi è arrivato, ciao Gianfranco. Ciao Gianfranco.
0: Lo presentiamo.
2: Ciao, lui è Gianfranco.
0: Bene, bene. Allora ci andiamo a sentire magari un'altra traccia, sempre dal vostro nuovo lavoro che è uscito, diciamo, Cages, infatti la volevo mettere.
2: Stavo suggerendo una traccia, Cages.
0: Tra l'altro io volevo andarvi a leggere i testi, perché i ragazzi hanno portato insomma il CD dove ci sono scritti,
2: sì,
0: tutti,
2: no,
0: i testi.
2: Sono,
0: l'ho già letti un po'.
2: Sono scritti veramente piccolissimi.
0: Esatto, invece sono completamente sempre presa dalla scritta principale.
2: Quello sotto era Marcora, perché da tanto tempo facciamo parte di questa famiglia che si chiama Roma Hardcore.
0: Esatto, ci andiamo a sentire quindi Cages da sempre Relied Fire, i Failed.

0: Ecco, lo sapevo. Come al solito sono stata fregata dalla fine improvvisa.
1: Eh sì, purtroppo. Allora, questo disco è proprio è pieno di finali improvvisati, cioè improvvisati nel senso studiati, che però lasciano un po' l'ascoltatore un po' con oh.
0: Ma io lo continuo a dire, ma è così nell'hardcore. Cioè, lo continuerò a dire fino alla
1: sì,
0: fine.
1: Sì, no, ma ci piace proprio, ci sono parecchie, diciamo, parti che lasciano un po' con la cosa. E mo che succede? Niente, è finito tutto.
0: Niente, traccia successiva, semplicemente.
1: E ti volevo dire proprio sì. Su Cages.
0: Bravo, dici.
1: Perché è stata, non era una cosa, era volutissima la cosa di far mettere Cages, perché praticamente abbiamo registrato il video di questa canzone, che uscirà a breve, spero, insomma, entro la fine o di questo mese, massimo per la metà di luglio, insomma, che è stato poi registrato da Marco e dal fratello, che adesso non ricordo come si chiama la loro cosa di registrazione dei
0: andiamo
1: video.
0: Andiamo a cercare, lo diciamo.
1: Lo cercheremo poi. Se Marco ci stai sentendo, mandaci un messaggio con scritto come si chiama la visual che ci avete, insomma.
0: Esatto, 340-197-4468, mi raccomando, lo ricordiamo, i vostri WhatsApp prevalentemente in diretta. E, sì, sì, infatti ti volevo chiedere proprio di questa cosa, però visto che abbiamo ascoltato due brani anche dall'album, insomma, i testi, le tematiche sono un po' sempre quelle, soprattutto partiamo dal titolo.
1: Ma guarda, Relight the Fire è stata, diciamo... Allora, se vuoi ti spiego anche l'artwork della copertina.
0: Vai.
1: L'artwork della copertina sono delle mani di una mia amica Paola di Cagliari, che salutiamo, che è una mia carissima amica di insomma, tanto tempo fa.
0: E
1: un giorno, scusate che... ho un po' di tosse, ma so le sigarette purtroppo. E, siccome lei aveva pubblicato delle foto di queste mani, delle sue mani, diciamo, sporche di tempera. Sporche di tempera.
0: Ok.
1: E vista in bianco e nero, sembrava come una mano sporca, fosse una mano sporca di delle mani sporche di sangue. E da là mi è partita, diciamo, questa cosa di pensare a riaccendere, diciamo, proprio il fuoco. E allora da là poi ho fatto aggiungere sulla copertina, ho fatto aggiungere questo cuore che sta nelle due mani. E ovviamente poi, vabbè, tutto il contorno è un po' cupo, perché fa capire, insomma, più o meno tutto quello che ci sta a succedere in questo periodo, ma non solo noi come band, ma proprio noi come umanità, proprio in generale. E quindi da lì poi mi è venuta la cosa di dire: perché non lo chiamiamo Relight the Fire? Anche per far sì, insomma, che si riaccenda un fuoco pure nei giovani, nel senso, chi si approccia, magari nuovi ragazzi che si approcciano magari alla musica hardcore e poi dopo un mese spariscono. Invece no, bisogna mantenere vivo il fuoco, e se deve partire proprio dai giovani, visto che noi, insomma, io st'altro mese faccio 50 anni,
0: ecco.
1: quindi
0: bisogna passare,
1: ecco,
0: la palla a qualcuno,
1: bisogna passare la palla senza mai fare un passo indietro, perché io sinceramente non so. Beh, spero, insomma, come il mio socio che ce n'ha 60 di anni, spero di continuare a poter fare e poter dire ancora qualcosa in questa società di merda, fondamentalmente.
0: E quindi è questo il significato,
1: e
0: diciamo.
1: più o meno tutti i testi parlano più o meno di tutto quello che ingeriamo tutti i giorni e che non riusciamo a far esplodere, e sarebbe il momento di svegliarsi e da cominciare a far esplodere un po' tutto quanto,
0: anche perché
1: proprio letteralmente.
0: Vabbè, in Cages ovviamente c'è la linea che dice: you wake up every day, you work every night and day, only pain in your eyes. Cioè, praticamente quella è sempre il simbolo comunque di un lavorare senza sosta, senza mai godersi.
1: E
0: poi
1: senza soldi pure.
0: Non esatto, è sempre, cioè lavorare,
1: cioè,
0: per il minimo. Poi.
1: Il senza sosta, se fosse ripagato, uno dice: oh cazzo, mi pagano pure, mi pagano bene. E no, invece adesso come adesso, purtroppo la società sta regredendo sempre di più, e quindi lavori per stringere sempre meno. E così si campa, raga, purtroppo. No, quindi infatti, bisogna un attimo alzare la testa. È anche un, diciamo, un manifesto per questo disco, un manifesto per far sì che la gente si dia una svegliata e ricominci a fare quello che dovrebbe essere fatto.
0: Pensi che comunque l'hardcore sia sinonimo sempre di rabbia?
1: Dipende, ci sono varie sfaccettature dell'hardcore, quindi sarei un ipocrita se ti dico sì. Mm-hmm. Però diciamo che l'hardcore è sempre stato un genere musicale che ha sempre alzato la voce su tante tematiche che ci stanno a cuore, insomma.
0: Ok, ok.
1: Quindi viva l'hardcore!
0: Viva l'hardcore, in poche parole è quello. Beh, ci andiamo a sentire la cover che avete fatto di Negazione. Magari
1: tutto dentro di Negazione
0: e poi ci risentiamo, scusate, qui su Radio Città Aperta. Tutto dentro, quindi, come ha detto Alessandro.

0: Beh, questo è... Ecco, scusate.
1: Questo è il signor Nightmare on Elm Street.
0: Esatto, questo era uno spoiler, perché in realtà è...
1: Questo è l'outro del disco, che finisce con tutto dentro di negazione, mentre su Violence in the Street c'è l'intro di... E allora toccherà far sentire anche Violence in the Street.
0: Subito così, de botto. Okay.
1: Che c'è l'intro di sempre del signor Nightmare on Elm Street.
2: Hai calcolato tutto?
1: Tutto, tutto quanto. Sì, perché noi calcola inizialmente facevamo, avevamo come intro... sui live avevamo Michael Myers. Michael Myers, perché io sono un patito di Michael Myers. Dopodiché ho pensato, perché non mettere Freddy Krueger, che è sempre stata una cosa della mia infanzia, e secondo me c'entrava bene proprio per proprio come inizia Violence in the Street. E ti volevo dire un paio di cose. Ti
0: Hai
1: volevo
0: fatto
1: dire...
0: prima di andarci ad ascoltare Violence in the Street.
1: Prima?
0: Vediamo se.
1: Vado?
0: No, vai.
1: Vado? Allora, no, niente. Volevo innanzitutto ringraziare Alessio in Core Studio, che è il ragazzo che suona poi il chitarrista di Nero di Marte, e il ragazzo che ci ha registrato tutto il disco. Una parte di batteria l'abbiamo registrata al Merlo Studio, che ringraziamo anche loro per la loro disponibilità. E niente, il disco, diciamo che è stato il CD è stato autoprodotto da noi, in arte Rotten Ink, che so io, in arte Damaged, che so io, e poi non mi ricordo che altro ci sta scritto di dietro, però ecco,
0: se vuoi te lo porto.
1: No, sì, no, figurati, no, sul retro del CD proprio. Sul quello là de Plaza,
0: la quarta di copertina.
1: E,
0: opzione antifascista.
1: Vabbè, quello è ovvio, perché è sempre stato, siamo sempre stati antifascisti. Quindi,
0: Damaged,
1: sì, che è, diciamo, Damaged è ancora una cosa che deve, è embrionale, deve ancora uscire. È una sorta di hardcore clothing che sto tirando su piano piano.
0: Ah, figo!
1: Sì.
0: Quindi non ne puoi ancora parlare di questo?
1: Non spero di riuscire a fare già da settembre, ottobre, di riuscire a tirare fuori qualcosa.
0: Okay.
1: Ma adesso sto piano piano sto cercandomi, tanto che prendo un box dove portare tutte le mie cazzatelle varie.
0: Bello.
1: Per poi poter iniziare magari a lavorare, a fare delle cosette un po', diciamo, anche tra virgolette chiamiamole fashion, ma...
0: Ok, no, vabbè.
1: Non proprio fashion, diciamo, dai.
0: Fashion, ma non troppo. Cioè, poi Free Palestine, ovviamente.
1: Vabbè, quello ovviamente noi difendiamo la causa proprio.
0: E poi
1: sarebbe da ipocriti fare il contrario, come tanta altra gente che già lo fa, insomma, che sono ipocriti del cazzo. Ups, mi è uscito un del cazzo.
0: Vabbè, ma finché non dici chi, vabbè.
1: No, vabbè. Figuriamoci. E niente, vabbè, e poi invece abbiamo fatto anche la cassetta oltre,
0: ah, okay,
1: oltre il CD. Il CD è stato, diciamo, praticamente autoprodotto da noi fondamentalmente, e mentre la cassetta ci è venuto in aiuto Francesco, carissimo amico dell'isola d'Elba, di quelle parti là, insomma, del Grossetano, di queste cose qua, okay, con Spaccio Dischi, che ci ha dato una mano a fare, diciamo, le copie della cassetta.
0: Benissimo.
1: E quindi abbiamo sia CD che cassetta. Poi più avanti, se troveremo qualche etichetta che ci farà anche il vinile,
0: bello,
1: ci prodigheremo a fare anche il vinile. Speriamo, poi dipende quanto qua soldi non ce ne stanno. Chi chiedi non ce ne stanno.
0: Non ce ne stanno mai.
1: No, non ce ne stanno
0: ovviamente
1: mai.
0: Manco a dirlo, trovate il merch vario, la musica soprattutto, ma anche poi il merch ai concerti.
1: Ovviamente il merch noi lo vendiamo maggiormente ai concerti, però poi ovviamente abbiamo un Bandcamp,
0: sì,
1: abbiamo insomma un po' di cose. Abbiamo fatto anche, mi pare, un Big Cartel.
0: Ok.
1: Dovremmo aver fatto anche un Big Cartel, se non mi ricordo male. Poi qualcosa la vendo anche tramite Vinted, questi canali qua che sono molto pratici a livello di spese,
0: sì,
1: di spedizione.
0: Alessandro Teschio, quindi ti troviamo.
1: No, okay. Old Town Shop Roma.
0: Ok.
1: Si chiama su Vinted. Se qualcuno vuole prendere qualcosa, oltre tutte le cose che vendo, c'è sta anche la roba dei Faded, qualcosa dei

0: anche in condizioni ottime.
1: Perfetto. Andiamo a sentire quindi, poi a proposito dei live, ovviamente parliamo dell'argomento live, però dopo esserci ascoltati qua Violence in the Street, come abbiamo preannunciato.

0: ce la possiamo fare.
1: Sì, ma figurate.
0: Ci sono sempre questi.
2: No, ma poi le canzoni, come al solito, noi siamo proprio.
0: No, perché questa durava 3 minuti.
2: Sì, no, questa sì. Qui uno se la prende comoda, invece no, poi. Esatto. Pum, tac, e finisce così all'improvviso.
0: No, perché oggi ho sperimentato questa cosa di mettere un'altra base. Di solito metto sempre le canzoni che ascoltiamo a ripetizione, invece questa volta metto qualcos'altro.
2: Vabbè, bisogna evolversi, no? Piano
0: anche
2: piano.
0: Esatto.
2: Piano piano.
0: In realtà i miei colleghi lo fanno a prescindere.
2: Dai, te sminuimo, che cazzo dici? Dai. Cioè,
0: No, allora.
2: Brava, brava Eleonora.
0: Grazie. Allora, parliamo un po' invece dei live a questo punto, visto che l'abbiamo preannunciato anche.
2: Ma guarda, io presenterei di nuovo nuovamente Gianfranco.
0: Esatto,
3: ciao, buonasera.
2: Ciao Gianfranco.
4: Caloroso abbraccio.
0: Vieni da. Ma vieni da, non l'abbiamo detto però.
4: Pordenone.
0: Da Pordenone.
4: Dove tutto è nato.
0: Sei andato a qualche hardcore, Venezia hardcore?
4: Sì, anche se da un po' che non ci vado, anche perché ormai da un 3-4 anni sto qua a Roma.
0: Ok.
4: L'ultimo che mi ricordo era quando aveva suonato gli Integrity.
2: C'è stato pure io. C'ero pure io, pensa.

0: Non lo sapevi che stavi diventando il mio chitarrista e non lo sapevi già.
1: Mi stavi già importunando.
0: Stavo già importunando.
2: No, allora ricordiamo insomma le ascoltatrici e gli ascoltatori un po' i live dei Failed.
0: A me invece piacciono questi nomi strani.
2: Failed.
0: Vabbè.
2: Allora,
0: dai Gianfranco, ti ricordi?
1: Allora, sicuramente questo sabato a Ostia Antica.
0: Esatto.
1: Con i Ferox.
0: Sì.
1: E
0: Plutonium Baby.
2: Ah.
0: Giallo.
2: Bene.
0: Gian Lorenzo dei Pintafacile, giallo da solo. E Unbelievable Boys. E basta, mi pare di sì. Quindi questo sabato a Ostia Antica.
2: Ok.
0: Poi
1: un po' come i Pink Floyd a Venezia.
0: Un po'
1: mi piace pensarla così.
0: Poi che c'era?
2: Io sono andata a vedere, ma al teatro antico no.
0: No.
1: Beh, lì vicino,
0: come si chiama Oasi del Bambù.
2: Però sarebbe fantastico.
0: Oasi del Bambù.
1: Però lo vedi il teatro da lì.
0: Dovrebbe vedesse il teatro là. Beh, sogniamo e guardiamo il teatro noi nel frattempo. E poi che ci abbiamo?
1: Distruggi la bassa.
0: Il primo agosto, mi pare.
1: Sì.
0: Il primo agosto la serata dove ci stanno Toy Dolls,
2: sì.
0: Diciamo come entrare nel Toy Dolls, poi beh, ci sono vari gruppi di amici.
2: Sì, ogni tanto ricordo io agli ascoltatori.
0: Ci sono vari gruppi di amici, No More Lies e tutta la famiglia diciamo romana, c'è sta qualcuno di più, non mi ricordo chi. E salutiamo Armonta che ci ha chiamato per la serata. Bella Monta, anzi auguri in diretta che hai fatti l'altro giorno.
2: Auguri.
0: E poi
1: poi
0: più avanti, guarda, sinceramente non lo so. Sappiamo già che abbiamo una data a novembre a Vienna. Con
2: la maglietta che indossi.
0: Sì, questi sono i low life, sono il gruppo del chitarrista degli Spider Crew.
2: Ok.
0: Dove qui su questo gruppo canta. Quelli che ci abbiamo fatto il tour con i Movement e qua in Italia insieme No More Lies, Movement e loro.
2: Okay.
1: A Tremoli può essere.
0: No.
1: Ho
0: sbagliato. Sì. Cioè, ciao, vi presento Gianfranco. E dovremmo suonare a Vienna con i Backfire, un gruppo olandese grandissimo, grosso, e con i Recurrent Pain che presenteranno il disco nuovo, e con i Punchline che sono un gruppo fighissimo, e tante altre band insieme oltre a noi, diciamo. Dovevamo andare a fare un mini tour in Thailandia, invece purtroppo ci è saltato tutto all'ultimo, purtroppo.
2: Okay.
0: Dovevamo fare delle date, già ci avevano trovato delle date a Chiang Mai con i Raw Brigade e purtroppo niente,
2: è saltato.
0: Non ce l'abbiamo fatta purtroppo perché siccome lavoriamo e siamo poveri, noi cerchiamo di tirare fuori dai cachet che prendiamo durante i live, facciamo cassa e poi ci prodighiamo ad andare a suonare all'estero. Questo più o meno funziona così.
2: C'ha senso.
0: Poi ci sono i figli di papà, quella è un'altra storia, insomma.
2: Tipo Roma hardcore, Roma punk, qualcosa di quale, non lo so, però non apparteneva sicuramente alla vostra organizzazione.
0: Sto un po' dissociandomi, diciamo.
2: No, ma lo dico adesso, parlo del passato.
0: Sì.
2: Poi magari ne parliamo in privato. Qua oggi screditiamo, se no. Mi sembra che non sia il caso. Comunque, adesso ci andiamo a sentire l'ultima traccia, diciamo, da Relight the Fire dei Failed. E poi invece ascoltiamo qualche altra traccia che vi ha ispirato, o non lo so, sì, vi ha ispirato, perché no, come musicisti anche nella vostra vita. Intanto pensateci, avevamo detto Assassinated by the State, lo sono i Failed.
0: Ok.
2: Mi piace come presentazione.
0: Yeah.

0: No, eccomi. Siamo tornati in diretta.
1: Willa.
0: Ragazzi, sono sempre stata, ovviamente, mi sono attardata a parlare, ecco. Proviamo quest'altra cosa. Bene.
1: Bene. Allora, intanto ti ringrazio, Eleonora, per averci dato lo spazio.
0: Grazie.
1: Io vi dico che adesso sto andando a fare le prove col mio gruppo che c'avevo 10 anni, ci siamo sciolti 10 anni fa, i Grand Theft Age, che suonerò poi il 18 di luglio per la festa dei miei 50 anni a Casilino Underground, non Sky Park, Underground, perché siccome inizia alle 5 del pomeriggio è il Roma Hardcore Fest del 2026, 18 luglio 2026, segnate la data. Ci saranno tante reunion, tra cui quella dei Grand Theft Age, quella dei Forsin, quella dei Blocks of Flat. Suoneranno gli Spider Crew da Vienna, i Live Life da Vienna, Short Fuse, No More Lies, The Unlimited Chaos Company, Last Got da Bologna, i Collo da Viterbo, e mi pare che ho detto tutti.
0: Abbastanza.
1: Vabbè, quindi venite pure per fare un brindisi, un saluto, fammi auguri, insomma, fate come volete. Se non venite male, guardito. E niente, detto questo,
0: ti farei registrare tipo le vocette per la radio.
1: Vi presento nuovamente Gianfranco, che è il nuovo chitarrista.
2: Di nuovo buonasera a tutti.
0: E io non penso che ci possiamo scordare di Gianfranco.
1: No, ma infatti punto. Non bisogna non scordarselo. Nessuno di noi dei Failed, anzi, ricordatevi i Failed. Seguiteci, abbiamo la pagina Instagram Failed Roma Hardcore, abbiamo il Bandcamp, scrivete Failed Bandcamp, vi esce, dove trovate il disco, e abbiamo anche la pagina Facebook, che tanto oramai sta andando scemando Facebook,
0: sì,
1: quindi,
0: è vero. Però
1: c'è sta pure quella, sta là, se cercate sempre con Failed Big Cartel vi esce il Big Cartel. Se volete prendere le cose su Vinted, ricordatevi Old Town Shop Roma. E niente, detto questo, detto questo, direi basta. Grazie ancora Eleonora, grazie Radio Città Aperta, e vi vogliamo bene come al solito.
0: Grazie,
1: come
0: a
1: sempre.
0: Voi, vi vogliamo bene.
1: E
0: noi.
1: Detto ciò, io vado a fare le prove e ci sentiamo più avanti. E mi raccomando, venite a supportare le band ai concerti. Non fatelo solo a chiacchiere, perché con le chiacchiere non si arriva da nessuna parte.
0: Vabbè, le chiacchiere, la moda, cioè la moda.
1: Lo so, però purtroppo, no? Pensa, ci sono gente che se fa i gruppi per moda.
0: Pensa
1: un po' che schifo.
0: Pensa che mondo.
1: Che mondo infausto. Vabbè, detto questo, Hardcore Lives, un saluto a tutti, e viva e viva, e grazie Radio Città Aperta.
0: Ricordiamo l'ultima traccia, una band, una canzone che vi ha segnato particolarmente.
1: Guarda, visto che è stato, diciamo, un padre per tutti, io War Pigs, Black Sabbath.
0: Perfetto, grazie mille.
1: Ciao, grazie
0: a
1: tutti.
0: A presto, ragazzi.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
3: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste e proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Dal 12 alle 14, solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista!

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
3: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
4: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
5: Presidente di che?
6: Hello? Hello, Mr. Taylor.
7: What do you want? Turn on the radio.
8: I'm talking to you. I'm talking to you.
9: You're being grotesque.
7: The radio, remember? Make it work.
10: Radio. It tends to induce.
11: Got time. Slow down. Now it's pretty late.
12: Why don't you switch on the radio?
13: I refuse to discuss it any further.

0: Thank you, Mr. Thierry.
1: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: Arrivati in diretta, eccoci qua, Radio Città Aperta, questa è Cats and Jammer, ore 20 circa, saluto Eleonora Tagliafico che mi ha preceduto con Rock Trotter, saluto anche chi sta ascoltando la replica del mercoledì e quindi saluto soprattutto Riccardo Più Ranking con la sua Melting Pot, che tra l'altro le sue selezioni musicali andranno a coprire la fascia notturna proprio del mercoledì con The Power Night and The Power Morning, musica bella incazzosa, bella rocchettara per tutta una notte. Vi invito appunto ad ascoltarla dopo la replica del mercoledì. Invece per tutti coloro che sono collegati in diretta, questa è Cats and Jammer, dalle 20 alle 22 ci facciamo un po' di fatti di scienza, spazio e tecnologia. Se volete commentare o volete salutare, 340 19 74 468 è il numero per WhatsApp, Telegram e SMS, mentre X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook potete seguirci come Radio Città Aperta. Su Instagram anche il sottoscritto potete seguire direttamente la pagina di Cats and Jammer, che ogni tanto manda anche dei video piuttosto simpatici a tema ovviamente tecnologico oppure spaziale. Salutiamo Anna che si è appena collegata, buon inizio e buona fine come diceva nonna. Sì, buon inizio, grazie mille per buon inizio. Come vi dicevo, seguiteci anche sui social e soprattutto andate a visitare il sito www.radiocittaperta.it, che contiene, oltre alle parti dei podcast, quindi tutta la sezione musica con le scalette per esempio di tutte le trasmissioni, ma anche tutte le interviste che vengono fatte qui all'interno di Radio Città Aperta. C'è anche tutta una sezione informativa curata dalla redazione giornalistica, pensate, sotto informazione, e tutta la parte invece proprio più relativa alla musica, ma anche gli eventi. Oddio, quante cose, troppe direi per diciamo parlare e continuare a parlare solo del sito di Radio Città Aperta o delle iniziative. Voi ci seguite, noi insomma, facciamo del nostro meglio, ma del nostro meglio è anche passare della musichina, che come sapete da queste parti Radio Città Aperta non è proprio in questa linea, ma Cats and Jammer le sue prime canzoni le mette sempre piuttosto poppettazze, così giusto per andare a vedere che cosa c'è nel giro del mondo del mainstream, più mainstream totale. Tra le uscite di questa settimana penso proprio in Odore d'estate, che più che odore, calore d'estate, considerando anche la temperatura qui romana, c'è il nuovo singolo di Anna, quella sì, quella col booster di qualche tempo fa, che è uscita con questa canzoncina che si chiama White Girl Wasted, ragazza bianca distrutta nel senso tipo sfondata, tipo me so sfondato, ecco, direbbero qui a Roma. Noi ce l'andiamo a sentire e poi vabbè, magari iniziamo davvero la trasmissione per bene. Anna!

E c'è anche un po' di voce all'interno di questa canzone White Girl Wasted di Anna, c'è anche un po' di autotune e cassa dritta proprio in pieno stile estivo. Vabbè, dai, su, ci sta bene, ci si diverte con queste robettine, ci si diverte anche dopo gli annunci di OpenAI, che a 2 anni dall'annuncio globale che aveva escluso, a 2 mesi scusate, l'Europa, ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente di intelligenza artificiale da solo di usare tutti i computer e i programmi installati. Si chiama Codex, era pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivevano codice, è diventato con un tempo un modo per interagire con le cartelle senza intervento umano. Questa è la risposta di OpenAI a Anthropic e al modello Claude. Prima del rilascio di questa novità, OpenAI aveva annunciato anche il proprio supporto al codice di condotto dell'Unione Europea. Unione Europea, mi ha fatto arrovellare la lingua, sulla trasparenza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Quindi per integrare le nuove capacità operative con il quadro normativo europeo, che fortunatamente è ancora un po' stringente. Siamo proprio nel pieno della battaglia sul fatto che queste regole possano rallentare l'Europa o possano garantire sicurezza all'Europa, e dall'altra parte chi invece non ha regole sembra correre tantissimo e fortissimo verso l'innovazione, ma chissà se poi dopo non prende fortissimo e tantissimo un muro in faccia. Comunque, dal proprio telefonino si può, ora non l'ho provato fino adesso, si può interagire con l'applicazione mobile di ChatGPT per dire accendi il computer, oppure vai dal computer di casa, vai a, che ti posso dire, fare la relazione sul terzo trimestre della mia azienda e poi inviala ai miei sottoposti, tutto da remoto mentre si è al mare. Questa è poi di base la verità venduta, poi non è esattamente la verità reale, perché spesso è molto bello questo come prodotto venduto, ma poi quando effettivamente lo vai a fare è leggermente diverso. È un po' come è leggermente diverso il futuro dei robot reali rispetto al futuro dei robot immaginati anche dalla fantascienza, ma ne parliamo dopo il prossimo pezzo di Olivia Rodrigo, che si chiama The Cure e non è niente male.

The Cure per Olivia Rodrigo a Radio Città Aperta. Questa è Cats and Jammer. 340 1974 468 per i vostri messaggi e saluti, come ha fatto anche Fernanda. Dunque, Genesis AI è una società che ha presentato Ino, è il suo primo robot multiuso. L'interessante fatto di questa presentazione del suo primo robot multiuso è il fatto che è stato pensato e costruito e progettato fuori dall'estetica umanoide dominante. Cioè, avete presente i robot, quelli che fa vedere per esempio Boston Dynamics? Sono molto simili a esseri umani, cioè hanno le gambe, hanno le braccia, perché l'idea è quella di costruire... Allora, l'idea è questa, di base. Perché dovremmo fare robot umanoidi? Perché il nostro mondo intorno l'abbiamo plasmato a forma ed uso degli esseri umani. Faccio l'esempio più pratico: una maniglia. Ebbene, una maniglia è un oggetto che serve per aprire una porta, ma che può essere usato se hai le mani, il polso e l'articolazione del braccio fatta nel modo da poter aprire una maniglia. Supponiamo che tu sia per esempio un Dalek, questa era l'espressione, la cosa più semplice. I Dalek sono i robot del Dottor Who, i quali hanno al posto, non hanno le braccia, hanno una sorta di pinze al posto delle mani e delle braccia prive di gomiti e di spalle. Quindi le pinze che hanno davanti possono muoversi solo in su o in giù. Ora, una maniglia sarebbe fatta molto, cioè per un Dalek è la cosa più complessa da aprire, perché mentre dovrebbe imparare a girarla, già cosa non facilissima perché non ha il polso, quindi potrebbe solo sbatterci sopra, e nel contempo spingere con i cingoli perché non ha le gambe. Quindi capite bene che la maniglia non è la cosa migliore. D'altra parte, se ci fosse un pulsantone sarebbe più facile per un Dalek, e se i Dalek avessero inventato le porte, probabilmente al posto della maniglia ci avrebbero messo un pulsante. Ma non è questo quello dove vogliamo arrivare. Vogliamo arrivare al fatto che i robot sono per questo fatti in maniera simile umana, proprio perché se dovessero sostituirci nei nostri compiti più rognosi dovrebbero essere in grado di interagire con le nostre cose. Ebbene, Genesis AI ha presentato Ino, o Eno, che non è fatto come un essere umano. Praticamente ha delle ruote, perché hanno detto che la maggior parte degli ambienti industriali ha pavimenti piatti e quindi le gambe non servono, e ha un braccio solo che è semovente, cioè nel senso che ha quello che si può paragonare al polso, gomito e simili, quindi però può ruotare in tutte le dimensioni, sia il polso che il gomito, ma ne ha uno solo. Questo perché? Perché dice hanno cercato di massimizzare la mobilità su un singolo arto invece che su più arti possibili, e lasciando il resto focalizzato sulle cose fondamentali. Quindi le gambe non l'hanno messo, quindi Ino non può salire le scale, però può muoversi in buona parte di tutti gli ambienti piatti, che sono tantissimi, soprattutto sono tutti quelli industriali, dove poi dopo alla fine della fiera l'idea è proprio quella di prendere i soldoni, no? Perché insomma, se qualcuno ci deve mettere i soldi devono essere gli industriali o comunque le aziende in primo luogo, poi dopo anche l'end consumer, come si suol dire. Sarà fatto così il robot del futuro? Sarà più vicino a Emilio il Meglio, il robot che vendevano negli anni 80, sogno di tanti bambini, o sarà più vicino a film in cui c'è un bambino che è un robot, ma però sotto sotto è un bambino? Chi lo sa. Comunque, se i robot del domani iniziassero a fare davvero i lavori che ci piace, che non ci piace fare a noi, tipo, che ne so, stirare, asciugare, tirare fuori i panni alla lavastoviglie, sarebbe bello. Invece, a quanto pare, l'intelligenza artificiale per ora ci sta pensando di farci, cioè di toglierci i lavori che ci piace fare, tipo disegnare, scrivere musica, cose così.

Se non l'avevate riconosciuto, lui era Tommaso Paradiso e questa era Agitare Coca-Cola, che adesso non so se c'è ancora la querel con il Codacons, quella cosa là che era andata contro Fedez, che perché diceva labbra rossa Coca-Cola insieme a Oriettona Berti. Però l'altra cosa che viene notata, soprattutto da Fernanda in questo momento, è che ma so tutte uguali, scrive a tutte lettere maiuscole. Immagino che si riferisca alla canzone di Tommaso Paradiso. La risposta è sì. Tommaso Paradiso è, come dire, gli Oasis dei noi altri. Cioè, se ti piace una canzone, ti piace praticamente tutta la discografia. Se una canzone non ti piace, le odierai tutte, proprio perché è proprio la stessa linea melodica. Le stesse parole, un po' tutto quanto molto molto simile. E questa cosa, devo dire la verità, si è accentuata un pochettino dopo l'abbandono dei giornalisti. Comunque, gli esperti rivelano che un elettrodomestico da cucina posseduto da milioni di persone potrebbe spiarvi. È uscita questa informazione su Unilad Tech. Ma la cosa più divertente, lo sapete qual è? È che questo oggetto è una friggitrice ad aria. Più dell'89% delle famiglie negli Stati Uniti possiede una friggitrice ad aria in cucina e a seguito della rapida diffusione di questo meraviglioso oggetto, ma anche un poco oggetto del demonio perché è veramente un oggetto che è stato costruito dal marketing, perché è una cosa che si chiama friggitrice ma non frigge, e tu puoi sperare quello che vuoi che venga la roba fritta da fuori, ma in realtà viene al forno. E giusto, apro e chiudo parentesi, giusto per vedere la differenza tra fritto e al forno, è proprio quelle cose tipo: ma le frappe ti piacciono più fritte o le frappe ti piacciono più al forno? Fritte sono più buone, ecco, questa è la sostanza. E anche la frittura di pesce è più buona fritta, perché la frittura al forno non esiste. Comunque, buona parte di modelli dell'ultima generazione hanno dentro la proprio chassis e quant'altro tutta una serie di funzionalità smart, tra le quali richiedono l'accesso ad internet. Cioè la friggitrice ad aria richiede l'accesso ad internet per dirvi e mandarvi la notifica sul vostro telefonino che ha finito di friggere ad aria. Utile come pochissimo, ma soprattutto mentre fa questo, stranamente tutte le vostre informazioni di casa, i dispositivi che sono connessi, il vostro IP, se siete a casa o non siete a casa, se avete acceso la friggitrice ad aria o meno, lo mandano a dei server in Cina senza una valida spiegazione. Quindi questo per dirvi che se dovete comprare una cosa e sentite proprio davvero il bisogno che sia connesso ad internet, perché se no non sapete quando i vostri calamari surgelati si sono cotti, vi sconsiglio di farlo e alzare il sederone dal divanone e andare a vedere se sono cotti o se ci manca ancora 4-5 minuti. Sapete, ne va della vostra privacy. Esatto, sì. Ci andiamo a sentire 36 Degrees, ricreata, rifatta, rimasterizzata dai Plasippo.

Vabbè, questa recreated version non è molto dissimile dalla precedente, ma comunque ci è piaciuta. 36 Degrees per i Placebo. Qui a Cats & Jammer, questa è Radio Città Aperta. Noi qui da queste parti, dalle 20 alle 22 di ogni lunedì, ma anche il mercoledì in replica, si parla di fatti di scienza e tecnologia. E c'è, a proposito di tecnologia, una querella abbastanza forte tra l'Europa e Microsoft, perché i funzionari olandesi che stanno lavorando al quadro normativo digitale europeo non si aspettavano che i loro nomi fossero finiti all'interno di un'indagine politica a Washington. E qual è l'atto del contendere? Fondamentalmente il fatto che gli Stati Uniti se la sono presi con l'Europa indirettamente, ma in questo caso proprio Microsoft se l'è presa con l'Europa, pubblicando pari pari i nomi di tutte le persone che stavano lavorando a questa normativa sulla regolamentazione del software fondamentalmente. E purtroppo sono riusciti, non si sa bene come, a ottenere le identità e le comunicazioni di persone incaricate dell'attuazione della legge europea. Non è molto bello, e infatti l'Europa ha fatto da dove avete tirato fuori questi nomi e perché ve la state proprio prendendo con noi, sputtanandoci e pubblicando i nostri nomi? Una cosa abbastanza forte che ha sollevato la questione con l'ambasciatore statunitense. L'Olanda ha chiamato l'ambasciatore statunitense. Voi direte, sì, vabbè, anche l'Italia ha chiamato l'ambasciatore statunitense perché Giorgia, la foto, Trump. Sì, ma quella è un'altra storia. Cioè, un problema alla volta. Il problema dietro tutto questo è politico ma anche economico. De facto la regolamentazione in Europa che stavano scrivendo questo personale olandese, questa team olandese, è legata alla problematica di dipendenza tecnologica. L'Europa, i Paesi Bassi, ma anche tutta l'Europa, sono di fatto dipendenti da programmi, app e dispositivi americani, e in particolare a tutti quelli Windows. Uno dei motivi per cui la Francia recentemente ha detto no, adesso direi proprio basta. Il caso non è tanto piaciuto né all'America, sia da un punto di vista proprio politico, ma neanche a Microsoft da un punto di vista monetario. Tuttavia, diciamo che da una parte l'idea è molto buona, quella di staccarsi dalla predominanza americana, ma anche dalla predominanza tecnologica americana di singoli e di pochi. Tuttavia mancano ancora delle alternative mature e ampiamente adottate, per esempio nei software per ufficio, nei motori di ricerca e nell'infrastruttura che alimenta l'intelligenza artificiale. L'Europa non ha un corrispettivo di ChatGPT o di Claude Code per Anthropic, non ha un corrispettivo di Google, non ha un corrispettivo di Microsoft Office, per quanto la versione libera LibreOffice, che fa parte della comunità open, potrebbe essere una valida alternativa. Però bisognerebbe poi farla e metterla all'interno di tutti gli uffici pubblici, che se pensate solo all'Italia e come è costruita, insomma, non è esattamente una cosa semplice, no? Pensate adesso entrare tutti gli uffici statali italiani, tutti, dal più piccolo comune alla regione, alla provincia, all'INPS, e cambiare tutti gli Excel e tutti i Microsoft Word con la loro versione open, molto simile ma non uguale. Potrebbero esserci dei funzionari pubblici che si buttano dalle finestre in preda alle lacrime. Questa è la dura e vera verità dell'innovazione. Non è sempre semplice, soprattutto le code lunghe, ovvero quella parte che è ancora legata a vecchi sistemi, è sempre più lenta rispetto alla testa che cerca l'ultima innovazione. Loro sono i Swede, questa è Emotionally Unavailable.

Emotionally Unavailable per i Suede, voce leggermente diversa da quella che ricordavo, ma vabbè, sarà, insomma, anche il tempo passa per tutti. E a partire da questa notizia che abbiamo appena sentito riguardo questa lotta americo-europea sulla tecnologia, c'è ovviamente da citare, come non citare, il caso di questa settimana, il fatto che Claude, l'ultimo modello Fable 5, risulta non disponibile in Europa. Che cos'è? Beh, Claude, come sapete, chi non lo sa, ve lo riassumo, è uno strumento di intelligenza artificiale che è disponibile sia sul web ma anche come installazione personale sul proprio computer. È in grado di interagire con il proprio ambiente di sviluppo e quindi scrivere codice. Questa è la parte più interessante, almeno quella che per ora dà più soldi a Anthropic, la società che c'è dietro. E più evolve questo sistema e più ci sono quelli che vengono chiamati nuovi modelli, ovvero il modello di intelligenza artificiale. Quando evolve un modello ne viene rilasciato un altro, un po' come se fosse il sistema operativo nuovo, no? Ok, ci siamo. L'ultimo, Fable 5, risulta non più disponibile su in Europa, perché il governo statunitense ha deciso di prendere il controllo delle esportazioni per motivi di sicurezza nazionale e quindi ha sospeso l'accesso a Fable 5 e a Mythos 5, che sono due modelli, per qualsiasi cittadino straniero sia all'interno che all'esterno degli Stati Uniti, inclusi dipendenti stranieri. E questo significa che fondamentalmente Anthropic ha disabilitato il modello per tutta l'Europa. Voi direte, ma lo possono fare? Sì, lo possono fare, lo può fare Anthropic, può decidere peraltro di disabilitare un modello paro paro, lo può fare il governo degli Stati Uniti di toglierti uno stack tecnologico paro paro. E per quanto sei amichetto loro, perché poi noi, almeno l'Italia o comunque buona parte dell'Europa, è sotto quella parte là, se loro decidono di staccare, staccano e buonanotte al secchio. Vi faccio un altro esempio per il quale fortunatamente siamo corsi ai ripari qualche tempo dietro. Se gli americani decidessero di staccare il GPS, noi non avremmo più GPS. In realtà abbiamo creato in questi ultimi anni un sistema alternativo che è anche meglio, che si chiama il sistema Galileo, il sistema di navigazione Galileo. I telefonini che supportano questo sistema non sono tantissimi attualmente, però, come dire, probabilmente da un punto di vista strategico qualche oggettino che si basa su quel sistema di navigazione esiste, soprattutto tipo dalle parti militari, ecco. Questo per dire cosa? Per dire che siamo tutti amichetti fin quando le cose vanno bene, poi quando le cose vanno male stranamente non siamo più tanto amichetti e tocca fare un po' la linea, no ma tu eri più amico di quello, no ma io, allora io, e alla fine finisce sempre come facevamo da bambini: il pallone è mio e me lo porto via io.

E mentre noi facciamo bagarre a destra e a manca con l'America e l'Europa, nel frattempo all'America viene presentato Siri. Siri AI e i nuovi controlli parentali che sono stati presentati all'inizio del mese al World Cross del 2026, l'8 giugno. La prossima generazione di Apple Intelligence, che comprende sia la comprensione del contesto personale, il riconoscimento dello schermo, le risposte web e le azioni tra app con nuovi controlli parentali e funzionalità per la sicurezza dei messaggi. È un po' di tempo che alle varie presentazioni di Apple non è che ci sono delle rivoluzioni fondamentali come furono fatte poi quando venne presentato il primo iPhone, una roba che proprio la gente cadeva dall'emozione, queste piccole modifiche servono un tantinello anche per rassicurare gli acquirenti. Infatti l'idea dietro alla mission di questa ultima presentazione di Siri è quello di tutelare la privacy, ma anche di tutelare i minori, in modo tale da dare un colpo al cerchio e uno alla botte per entrare nel mercato, per continuare a stare più che entrare nel mercato europeo, dove l'Europa gli aveva detto il vostro sistema forse privacy, protezione dei minori non tantissimo. Comunque, per quanto riguarda invece tutte le funzionalità più fighe, Siri AI è progettata per cercare dei messaggi, le mail, le foto, le schermate in tempo reale, mentre i controlli per i bambini aggiornati estendono la gestione parentale di app, siti web e contratti. Ora, l'Apple continua a sostenere che le norme di interoperabilità dell'Unione Europea minacciano la privacy, e mentre le autorità di regolamentazione affermano che Apple abbia preferito ritardare le implementazioni piuttosto che conformarsi come tutti gli altri. È anche vero che, insomma, a Apple come Europa gli stiamo veramente pungolando alcuni dei loro caposaldi, tra cui per esempio vi ricordo che a breve tutti quanti i telefonini venduti in Europa avranno tutti un unico attacco, e non c'è cose proprio, non ci sono deroghe a questa cosa, e a breve tutti i telefonini dovranno avere la batteria sostituibile in maniera facile, non chiamando un centro che praticamente in un'operazione di microchirurgia del dottor Barnard può aprirti il telefono per sostituirti la batteria se va bene, se no è tutto da buttare come è attualmente per l'iPhone. Quindi qualcosa di buono alla fine della fiera la facciamo, non prendiamocela sempre con la cara e vecchia Europa, e che poi diciamo che è tutta colpa della Bolkestein. Vabbè, va, lasciamo perdere, se no mischiamo troppi piani. Ci andiamo a sentire gli Ives, che hanno fatto un bellissimo concerto, a quanto pare, mi si dice, al festival l'ultima estate a Lido di Camaiore. Quest'anno non ci sono stato, peccato, perché mi sa che era proprio molto carino. Questo si chiama It's Say I Told You So.

E se vi sentite abbastanza in un futuro distopico, vi racconto una bella storiella, molto molto divertente. È uscito su MGPF questo articolo e una società che si chiama Emergence AI ha creato un piccolo mondo, virtuale ovviamente, dove c'erano delle città, c'erano dei luoghi, le stazioni di polizia, il municipio, il meteo agganciato a quello della città di New York, l'accesso in tempo reale alle notizie, 10 abitanti per simulazione sottoposti alle stesse identiche leggi e oltre 100 strumenti per parlarsi, votare e gestire le risorse. Ok? Questo è il setup, questa è la base. C'è questo mondo fatto da esseri virtuali che stanno là, fondamentalmente fermi. Poi l'ha dato in pasto a diversi modelli di intelligenza artificiale. Claude, il modello di Anthropic, ha generato l'esito più stabile. Non c'è stato nessun crimine, le partecipazioni civica più alta, sono state approvate delle proposte al 98% e l'intera popolazione era ancora viva per 15 giorni. ChatGPT ha commesso solo 2 reati, però la simulazione è comunque ininterrotta dopo una settimana, perché cioè la simulazione si è interrotta dopo una settimana perché gli abitanti si erano scordati di sopravvivere, tipo di mangiare, cose del genere. Ma soprattutto andiamo a quello più bello del mondo, Grok, il modello di X di Elon Musk, quello che può fare tutto, che non c'ha nessuna regola, perché basta con queste regole brutte e cattive. Bene, in 4 giorni ci sono stati 183 crimini, portato soprattutto tutta la sua intera popolazione all'estinzione, cioè tutte le persone che erano all'interno di questa simulazione sono morte. In buona sostanza il sistema dell'intelligenza artificiale ha continuato ad assaggiare i limiti di quel mondo e tentare di aggirare le regole che le erano state imposte, finché al quarto giorno fondamentalmente non c'era più nessuno da governare. Voi direte, mazza, mi fa paura questa cosa, chissà se venisse messa in mano alla difesa. Ecco, in realtà vi do una brutta notizia, la difesa già ce l'ha, perché XAI, l'intelligenza artificiale Grok dietro a questo modello e probabilmente sistemi anche più avanzati di questi, ha fatto una firma con il Dipartimento della Difesa e è partita, non so se ve ne siete accorti, l'operazione Epic Fury, ok? E Grok, una versione comunque addestrata, è stata integrata nel sistema Project Maven, la suite di battaglia di Palantir per la kill chain, ovvero individuare i bersagli e ordinarli per priorità e ucciderli. Sì, stiamo parlando proprio di scenari di guerra reali in cui fondamentalmente l'intelligenza artificiale Grok, sviluppata da Elon Musk, ha effettivamente fatto delle cose. Quali precisamente, quante, non lo sappiamo, però sappiamo che in una simulazione controllata ha portato all'estinzione di tutti i suoi abitanti. Fatele voi le vostre conclusioni, va?

E abbiamo ascoltato Aspettando il Sole, Neff e Giuliano Palma, anche perché oggi è il, cioè in realtà è stato ieri, il solstizio d'estate, quindi il punto in cui la Terra nella sua orbita si trova nel punto più lontano dal Sole, se non sbaglio, adesso non vorrei aver detto le cavolate. Comunque, fondamentalmente quello che succede da a ieri, le giornate iniziano ad accorciarsi. Ma come? Ma le stesse? Sì, poi dopo comunque, nel senso, noi non ce ne accorgiamo perché la luce si sposta un po' più avanti come orari, però sì, dalle ore di luce da ieri iniziano ad accorciarsi. Siete tristi? Sì, potreste esserlo, ma comunque è quello che succede da sempre, da che più o meno la Terra è stata formata. Ma se siete tristi per questo, allora la prossima notizia dovrebbe ancora mettervi più tristezza, ma anche un po' più paura. Abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, no? Sì, abbiamo parlato dei robot che lanciano bombe. Ci sono anche altri utilizzi più vicini a noi. Questo articolo è uscito su futurism.com e riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale dalle forze di polizia. Come sapete, l'idea di base dovrebbe essere quella che con l'intelligenza artificiale gli arresti sarebbero stati maggiori, più efficaci, più veloci, più sicurezza per tutti. Invece quello che ne esce fuori è che qualche poliziotto furbacchione, il caso in questo caso è inglese, ma dalle parti nostre si direbbe sono solo alcune mele marce, quello che fa è utilizzare l'intelligenza artificiale per creare materiale probatorio generato, cioè fondamentalmente generano foto o prove, conversazioni che non esistono per arrestare le persone. Bene, la BBC, che non è, come dico spesso, non è l'ultimo degli stronzi, ha riportato che le autorità della contea del Derbyshire in Inghilterra stanno indagando su un agente di polizia che avrebbe utilizzato l'intelligenza artificiale per creare materiale probatorio, e l'ha fatto anche in diversi casi. Tutto questo è arrivato a pochi giorni dalla pubblicazione di una linea guida da parte del neonato Centro Nazionale per la Policy AI, che raccomanda agli agenti di interrompere l'uso dell'intelligenza artificiale generativa per la preparazione di dichiarazioni in tribunale, perché poi l'intelligenza artificiale potrebbe svalvolare, quindi magari ti prepara un discorso che non ha alcun senso, tu siccome sei non esattamente con una mente proprio prona al pensiero critico, lo ridici paro paro e gli altri dicono ma cosa stai dicendo. Ricorda questo anche il caso di alcuni poliziotti del Maine che erano stati scoperti l'anno scorso a pubblicare fotografie di un sequestro di droga che in realtà erano chiaramente state manipolate con l'intelligenza artificiale generativa. Ma ricorda anche il caso in Italia, era intorno a gennaio-febbraio, delle agenzie di stampa che ripubblicarono le foto del poliziotto colpito a manganellate e abbracciato da un altro poliziotto, foto che sembrava veramente molto molto manipolata, visto che uno dei due aveva delle scritte in coreano sul casco, scritte che nella polizia italiana, insomma, non credo che qualche casco di qualche poliziotto abbia le scritte in coreano, no? Bah, non lo so, vabbè, non credo. Quindi il mondo futuro diventa sempre meravigliosamente più bello, ma voi, grazie anche a Cats & Jammer, saprete districarvi per bene, perché la prima arma soprattutto è conoscere le capacità e le pericolosità dietro a tutto questo, e prima di usarle fare ma mi conviene davvero? Vabbè, detto questo, noi rimaniamo da queste parti musicali perché c'è un altro pezzo che ero intenzionato a sentire anche da un bel po', e questa è la sua riedizione.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Dal 12 alle 14, solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista!

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.

voi direte: e che succede? Niente, succede che mi sono scordato che questa canzone finiva così a manella. Ma eccoci qua, che abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato i Bleachers, esattamente, e prima di loro Frank e Energy con Quello che ben pensano, Riccardo Sinigallia. Poi abbiamo anche fatto una piccola pausetta, no? Con gli spot dell'oretta, che poi in realtà era l'oretta in quarto perché siamo andati un po' lunghi, ma comunque continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, ma in questo caso ne parliamo per quanto riguarda la musica, perché Deezer, che è una piattaforma simile a Spotify ma non proprio come Spotify, è leggermente diversa, sta già rimuovendo i brani rilevati all'intelligenza artificiale dai consigli delle playlist editoriali del proprio servizio. Quindi non solo il sistema è in grado, dovrebbe essere in grado attualmente, di riconoscere la musica generata dall'intelligenza artificiale e rimuoverla, ma anche per quanto riguarda quello che si chiama l'algoritmo, no? Quella cosa che quando è finita una canzone vi ne mette un'altra, rimuove dalla prossima canzone in ascolto tutto ciò che è generato dall'intelligenza artificiale. L'implicazione più ampia ovviamente è di natura culturale, perché questa cosa poi potrebbe diventare che la musica prodotta e messa sulle piattaforme generata da intelligenza artificiale a questo punto sarebbe meno conveniente economicamente da fare, perché quello che viene fatto adesso, ne avevamo anche parlato con Cantoscena quando è venuto qua a parlare della sua produzione tramite intelligenza artificiale, quello che viene fatto è che tanti generano milioni di brani e li mettono a manella sulle piattaforme, perché dicono vabbè, magari nessuna di queste guadagna tantissimo, però o tutte insieme guadagnano a sufficienza, o magari una esplode per motivi casuali, perché è un brano che piace, è stato fatto a botta di culo, potremmo dire, meglio degli altri. Invece per ora almeno una piattaforma come quella, come Deezer, tende a rimuovere questa roba e anche a rimuoverla dai consigli. Entrerà tutto ciò nel mondo effettivo della qualità della musica da sentire futura? Non lo sappiamo, alcuni hanno idee diverse. Cantoscena, che avevamo, come vi dicevo, abbiamo intervistato qui, anzi se volete andate proprio a recuperare l'intervista sul sito www.radiocittaperta.it nella sezione interviste, diceva che l'intelligenza artificiale generativa da un punto di vista musicale in un domani sarà proprio uno strumento a disposizione di tutti, come sono gli amplificatori o le chitarre elettriche, un sintetizzatore, qualsiasi cosa. Spero vivamente di no, però chi lo sa, del futuro, le previsioni sul futuro anche dai più esperti futurologi solitamente sono prive di senso e poco hanno a che fare, molto più spesso si avvicinano al futuribile non tanto le previsioni quanto proprio la fantascienza. Vi ricordo che cose come che stanno dentro per esempio Star Trek, alcune di queste poi sono quasi diventate reali. Il telefonino è la cosa più simile ovviamente al comunicatore che avevano quelli di Star Trek. Detto questo, sì, è vero, c'è un sacco di roba che ancora non esiste, il motore a curvatura, il teletrasporto, e vabbè, ci arriveremo piano piano. Death Cab for Cutie, Riptides.

Death Cab for Cutie, questa è Riptide e parliamo ancora di tecnologia, ma parliamo di esseri umani, soprattutto quelli molto poco empatici, quelli matti col botto, tipo, no, lo so. Lo so, stavate pensando a Elon Musk, e invece no, vi parlo di Mark Zuckerberg, che nell'ultimo mese ha licenziato 8.000 lavoratori, no? Così, d'amblè, ha detto, all'americana, no? Sai quelle cose, tipo vai al lavoro e c'è 8.000 scatole di cartone che te ne devi andare istantaneamente. Funziona un po' così in America. Gli altri che sono rimasti stanno facendo il lavoro più ingrato del mondo, ovvero addestrare i modelli di intelligenza artificiale a fare il loro lavoro. Un'attività settimanale di routine che sta già facendo impazzire molti di loro, lo riporta peraltro Wired. E siccome Zuckerberg si è accorto che il morale era piuttosto basso dei propri lavoratori, ha detto, ah, sai che facciamo? Facciamo una bella cosa divertente, facciamo un bel hackathon dove tutti ci divertiamo a fare sviluppo. E i dipendenti gli hanno detto, tu stai fuori come una boccia, proprio come un balcone. No, non gli hanno detto così, però gli hanno detto, scusami, ma mi hai licenziato tutti i dipendenti con cui lavoravo, ho il morale completamente a terra, sono in burnout da addestramento di intelligenza artificiale, non riesco a portare avanti i miei compiti e tu fondamentalmente mi stai dicendo adesso ti devi divertire? Bene, non sono assolutamente interessato a fare un tipo di attività del genere tipo hackathon. E quindi, non avendo nessun incentivo a partecipare né tantomeno il tempo per farlo, molti gli hanno detto col cavolo che ci veniamo a divertire. Prima molti hanno dichiarato, per esempio un dipendente ha scritto, ho partecipato ad hackathon in passato ma questa non mi sembra più un'opzione, così come gli sprint di gruppo nel mio reparto. Probabilmente il modello lavorativo delle grandi IT sta iniziando a prendere quei cazzottoni dal mondo del capitalismo che già erano stati presi nel mondo della fabbrica e delle fabbriche e della produzione di massa industriale. Adesso ci mancherebbe solo, tra le cose che sarebbero da fare, quella di creare un meraviglioso sindacato effettivo di programmatori software, e invece di imbracciare le chiavi inglesi da 34 mentre si sfila in corteo, magari imbracciare delle tastiere a mo' di armi. Ecco, detto questo, in questa immagine piuttosto inquietante in cui una mandria di nerd brandisce tastiere, io vi faccio sentire Jack White, anche lui era alla prima estate. Questa è Dollar Bill.

Dollar Bill per Jack White, Radio Città Aperta, questa è Katzenjammer. Vi ricordo che qua parliamo di spazio, scienza e tecnologia. Era un po' che non parlavamo tanto di spazio, perché l'intelligenza artificiale proprio entra per ogni cosa, apri un cassetto e c'è l'intelligenza artificiale, vai a fare la spesa e c'è l'intelligenza artificiale, un pacchetto di sigarette, tieni, che di resto ti do un po' di intelligenza artificiale. E invece torniamo a parlare di spazio e di agricoltura, in un certo senso, perché si parla di anche di cibo e di vino. So che adesso ho preso finalmente la vostra attenzione. Bene, secondo c'è un nuovo progetto di ricercatori del Texas che hanno fatto un esperimento che unisce viticoltura, genetica e ricerca spaziale. Hanno portato centinaia di semi di vite, sono stati inviati sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove rimarranno per circa 6 mesi esposti alle radiazioni cosmiche prima di tornare sulla Terra. Dopodiché verranno piantate e verrà visto se ci sono state delle modificazioni genetiche forte e se queste modificazioni possano portare a piante magari più resistenti, meno resistenti o addirittura da frutto, e poi farne magari del vino. Pensate, è un processo che sembra assurdo, ma nella storia della viticoltura ha spesso portato alla nascita di nuove varietà. Pensate che il Pinot Grigio è una mutazione casuale del Pinot Nero. Ora, l'obiettivo non è solo scientifico: tra qualche anno, se le piante daranno frutto, potrebbe essere prodotto il primo vino ottenuto da semi che hanno orbitato intorno alla Terra. E voi direte, sarà sicuramente francese, perché l'oro col vino... No, allora sarà italiano, noi perché siamo grandi produttori... No. Sono semi di viti texane. Pensate, io avrei detto californiane, perché è il posto dove c'è più vino, dove la produzione di vino in America è bella forte. Invece no, sono vino texano. Credo però questo perché il centro di ricerca è in Texas, ed è un progetto di ricerca della Texas A&M AgriLife, quindi è un'università di agricoltura texana e c'hanno i semi là, non è che hanno deciso. Però questo rappresenta sia un tassello per quanto riguarda le ricerche sulla terra, di creare varietà più resistenti soprattutto al cambiamento climatico, con le scarsità d'acqua, alle malattie. Si fanno anche esperimenti del genere qui sulla terra, i piwi, per chi vuole andare ad affrontare e a cercare questa tematica, sono delle varietà e degli incroci di viti proprio per generare viti più resistenti, e lo fanno già qua sulla terra. Ma questo rappresenta anche un tassello della futura agricoltura spaziale, un settore che ovviamente diventerà cruciale per le missioni di lunga durata, perché non è che puoi pensare di andare su Marte e di portarti tutto quello che ti serve per vivere su Marte per il resto della tua vita. Cioè, ci vorrebbe un'astronave enormissimo, gigante. Devi pensare anche un po' a come produrre cibo, vino, a questo punto, visto che ci siamo, se lo dobbiamo fare, facciamola bene. E magari anche gin. Perché dico gin? Perché gin è il nome del prossimo artista che ci andiamo a sentire. Proponiamo ogni tanto anche roba italiana un po' più strana. Questa si chiama Gin, però con 2 i. La canzone si chiama Roma, mi vuoi bene.

Roma mi vuoi bene, Gina. Andatela a cercare perché non è niente male come canzoncina, vero? E magari anche l'album non è così male. Roma mi vuoi bene, ascoltata qui su a Radio Città Aperta, 340 1974 468. Continuiamo a parlare di spazio perché sicuramente la notizia più interessante anche per noi italiani è che Luca Parmitano farà parte della crew di Artemis 3 prevista per il prossimo anno. È stato proprio l'amministratore della NASA Jared Isaacman nel corso della conferenza a dire i nomi dei vari astronauti, tra cui appunto Luca Parmitano. Al terzo viaggio di Artemis prenderanno parte anche Randy Bresnik, Andre Douglas e Frank Rubio. Artemis 3 segnerà un passo fondamentale nel percorso verso il ritorno degli esseri umani sulla superficie lunare. Partirà la missione nel 2027 dal Kennedy Space Center e ci saranno a bordo del vettore gli astronauti per testare le capacità di attracco tra Orion e i sistemi di allunaggio che saranno necessari per portare gli astronauti sulla superficie lunare, ma non durante Artemis 3, dopo. Il contributo tecnologico dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, sarà garantito dal modulo di servizio europeo che alimenterà la navicella Orion. Luca Parmitano è alla sua terza missione spaziale, ha già trascorso 366 giorni nello spazio. Tra l'altro, andatevi a cercare perché questa è una storia molto interessante, è uno di quelli che se l'è vista brutta durante una passeggiata spaziale, stava per rimanere soffocato, come si dice, annegato dai liquidi che, siccome i liquidi purtroppo in assenza di gravità vanno un po' dove gli pare, c'era un accumulo di liquidi all'interno della tuta spaziale mentre lui si trovava all'esterno della stazione spaziale orbitante. E non se l'è vista bene, però grazie, come dice lui, alla freddezza, all'addestramento e a, insomma, penso pure anche un bel fegato, è riuscito a cavarsela. Ovviamente è onorato di far parte di questo equipaggio, al tempo stesso afferma: provo un profondo senso di umiltà. Ovviamente è sicuramente una cosa bellissima sia per lui ma anche per l'intera nazione Italia. C'è poco da fare, l'Italia è protagonista di nuovo alla corsa sulla Luna e non è da poco, cioè pensate quando nel 1969 dove eravamo noi e dove erano gli americani che erano sulla Luna. Noi fondamentalmente eravamo sì nel pieno del boom economico ma guidavamo una 500, adesso con la missione Artemis ci stiamo andando anche noi, cioè c'è una persona vera nostra, italiana. Non voglio fare troppo il nazionalista perché no, per carità, però considerate che nel 1969 probabilmente un bambino che diceva voglio andarci io sulla Luna, la madre gli avrebbe tirato degli scapoccioni, e invece magari uno di quei bambini era proprio Luca Parmitano. Quindi complimenti a lui. Contribuirà ovviamente alla missione spaziale anche non solo da un punto di vista politico per aumentare la varietà, ma perché effettivamente è un uomo d'esperienza. E quindi vai Luca, vai, bella per te, davvero, molta invidia, anche se te devo dire la verità, personalmente lo spazio bello, però forse non ci vivrei e forse neanche ci andrei, insomma è un po' pauroso, eh?

Unghietto, però niente male, un bel groovy che ci piaceva sentire. Tra l'altro molte trasmissioni qui da noi ripropongono queste sonorità, tra cui ovviamente non posso non citare Groovy Times, che proprio ce l'ha nel nome e che va in onda tutti i sabati dalle 14 con dei Campogia e Perilongu con il suo tipico accento francese. Ovviamente il palinsesto lo trovate tutto sul sito www.radiocittaperta.it, sezione palinsesto, e se vi piace quello che suoniamo, che mettiamo, volete sostenere Radio Città Aperta, potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. C'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta visibile vicino al player e all'interno dei podcast, e ovviamente, come ripeto sempre, potete abbonarvi al nostro canale Twitch, e se avete Amazon Prime questa cosa non vi costa assolutamente niente, è a gratis per voi. Ci sono le istruzioni, perché il processo non è semplicissimo, però si può fare, trovate le istruzioni nella sezione Sostienici proprio del sito. Parliamo di salute e di una cosa che forse molti hanno notato, ovvero che il lavorare da casa ci sta isolando. C'è stato un maxi studio americano che ha messo ha raccolto i dati di 500.000 statunitensi, che alla fine di questo studio si è evidenziato che il lavoro da remoto ha intensificato la solitudine, peggiorato il benessere mentale su molti livelli e incrementato le richieste di utilizzo di servizi di sostegno psicologico e prescrizioni di farmaci. La cosa, tra l'altro, pur avendo un aumento di produttività dal punto di vista di quello che viene fatto, la cosa più brutta è che chi già lavorava più o meno da solo ha visto un incremento della propria stessa solitudine, e questo dovrebbe essere in relazione, questo è un po', diciamo, più i sociologi che guardano a questo aspetto, sul fatto che il lavoro struttura il tempo e genera uno scopo condiviso, ma anche sostiene il contatto sociale e consolida l'identità collettiva, mentre lavorando da soli questo viene meno, favorendo un senso di alienazione totale. Tuttavia, purtroppo, questo ha portato anche a parecchio stress psicologico, l'isolamento, per alcuni è vero che invece la separazione dal luogo di lavoro e dal lavorare in solitudine è stato un vantaggio. Diciamo, secondo questo studio sono una parte minoritaria, però si tratta spesso di tutte le persone che erano di solite affrontare ostilità o relazioni negative sui luoghi di lavoro, probabilmente che venivano da luoghi di lavoro più tossici ancora. E in certi casi la possibilità di lavorare da remoto ha provocato un certo sollievo. È vero però che la carenza di contatto umano con colleghi, e anche forse, questo c'è da dirlo, i limiti leggermente più cioè i ritmi leggermente più lenti del lavoro in ufficio, forse potrebbero abbassare questa che si chiama stress da lavoro correlato, ma non sarò io quello che dice che dobbiamo tornare tutti al lavoro domani, perché non vorrei fare di queste cose. Intanto quello che dico io non conta niente, è il padrone, signor padron dalle belle paghe bianche, che decide. Noi continuiamo a sentirci un po' di musica, va, Steven Stanley e Budi, questa è Change.

E questa era Change per Steven Stanley e Budi, e l'abbiamo ascoltata qui su Radio Città Aperta, e incidentalmente siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, esatto. Strano, eh? Sono passate 2 orette a parlare del più e del meno dell'intelligenza artificiale, dello spazio, della scienza. Mi chiedono se a me piace di più andare in ufficio o starmene a casa da solo. Ma guarda, se l'ufficio fosse dietro casa, preferirei andare in ufficio, davvero. Perché andare in ufficio o non andarci è solo una questione di tempo sprecato nell'andarci e nel tornarci. Il resto sono orari, se devi fare 8 ore ti tocca fare 8 ore, se le fai a casa o fuori a questo punto, visto che devo ingrassare il padrone, che la corrente, gli strumenti, la pulizia venga pagata dal padrone, ecco, mettiamolo, anche l'internet. Sì, questa è una mia visione. Se ovviamente per lavorare 8 ore ne devo passare 8 nel traffico, allora sì, preferisco stare a casa. Ma la solitudine casalinga e l'impossibilità di staccare, e il fatto che 8 ore sono 8 ore dense, senza nessun effettivo passaggio una cosa all'altra, posso assicurare che personalmente non è proprio il massimo. Lo dico, ma più o meno l'ho sempre detto. Va bene, ci salutiamo con i Kings of Leon, questa è Mustang, ci risentiamo non lunedì prossimo, perché siccome da queste parti qui nella città, nell'italica capitale di Roma, è festa, perché San Pietro e Paolo, allora molti di noi vanno fuori e io sarò uno di quelli, e quindi niente trasmissione per lunedì 29, ci risentiamo direttamente a luglio. Come vola il tempo, Kings of Leon, Mustang, ciao ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.